0: Capital by Night.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Capital by Night. Radio Capital di notte.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti.

0: Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia promette di calmierare i prezzi dei carburanti. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre e oggi sciopero generale indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Interessati i vari settori, dalla scuola alla sanità, dalle forze dell'ordine agli enti locali, dai metalmeccanici al trasporto ferroviario, fermo dalle 11 alle 14. Si protesta proprio contro la crescita dei prezzi dei carburanti e poi anche di generi alimentari e poi per stipendi più alti. 1763 persone fermate durante le manifestazioni degli studenti in Francia, il 90% minorenni. Le proteste per la mancanza di insegnanti e le classi sovraffollate. Incidenti violenti soprattutto a Marsiglia, dove in un liceo un preside è stato cosparso di benzina. Nel sangue degli europei c'è un'alta concentrazione di una sostanza chimica inquinante che può compromettere la fertilità di uomini e donne. Imma Bacelliere.
1: L'acido trifluoro acetico TFA è stato rintracciato ovunque, nei ghiacciai dell'Artico, nelle acque minerali imbottigliate, nella pioggia. Ora la sua presenza è stata segnalata anche nel sangue degli europei. Si tratta di una sostanza che si sviluppa dalla degradazione di altri prodotti chimici usati nei pesticidi, nei farmaci o nei gas refrigeranti. È del gruppo dei PFAS, inquinanti definiti eterni perché resistono per un tempo indefinito. Uno studio europeo ha registrato un'alta concentrazione di TFA nel sangue di tutti e 110 i volontari chiamati per la ricerca. Secondo i dati dell'Unione Europea, i TFA sono tossici per la riproduzione, quindi possono causare danni al feto e possono compromettere la fertilità.
0: Prossimo appuntamento con Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: con Mamma Mia, che è più o meno quello che abbiamo esclamato tutta la settimana io e Francesco prima di andare in onda, perché essendo un pochino semi influenzati, un po' di mal di gola, un po' di naso così che cola tutte le mattine, mamma mia oggi come siamo messi male.
1: Io aspettavo il messaggio di Andy oggi al 342-342-2190, messaggio che non è arrivato, quindi o è andato in vacanza
0: e speriamo,
1: oppure sta malissimo.
0: Non dirlo
1: so. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Buon dia.
7: Carimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
0: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sono le 6:08, ma soprattutto oggi è venerdì! E quindi c'è una certa gioia, c'è un po' di frizzante qua nello studio, sicuramente di Milano, dove siamo noi, ma
1: capiamo.
0: Secondo me anche a Roma, dai, come va a Roma, Gianni?
1: Gianni
0: tutto bene?
1: Siamo in
11: frizzantissimi, oh, Sergio Martelli.
12: Gianni Paloma in redazione, buongiorno Gianni!
1: Oh, bene,
0: buongiorno Gianni! Sergio Martelli in regia, buongiorno!
1: Stavo guardando un po' il meteo, in effetti vi conviene essere frizzanti perché settimana prossima comincia a esserci un po' di tempo incerto, quindi godetevi questo weekend di sole pieno e poi dopo
0: prima o poi doveva succedere, no? Doveva siamo arrivati succedere. Al 2 di ottobre, ancora estate, gran parte d'Italia.
1: 2 di ottobre, dici bene, oggi giornata dei nonni, festa dei nonni, e auguri a tutti i nonni, ma soprattutto a uno in particolare che oggi compie pure gli anni, cioè Sting.

0: un centesimo.
1: È
0: questo
1: vero.
0: È quello che ha detto, come tanti cantanti hanno dichiarato.
1: Stavo ragionando su come sia cambiata l'immagine dei nonni. Quando ero piccolina io, in mente quei libri di scuola dell'elementare in cui magari c'era l'immagine del nonno o della nonna. Allora il nonno era tutto curvo, con la coperta tipo sulle spalle, gli occhiali pelato. E magari la frase era: il nonno sta a casa a bere un tè caldo, no? C'era questa cosa qua. Adesso i nonni è gente tipo Sting.
0: No, sì, ma gente, tra l'altro Sting oggi è, anzi domani, in concerto a Londra con il suo musical in una zona Covent Garden. Tra l'altro anche una bellissima idea di mettere in scena questo musical diverso un po' dai soliti concerti. Poi parte e si fa un tour tra Canada e Stati Uniti dall'inizio di ottobre fino alla fine di novembre, ogni giorno una data del suo musical.
1: Diciamo meglio di lui solo Albano, 83 anni. Non so se abbiate visto i video che girano, sì, le immagini, è in concerto a Bagheria. Cosa decide lui di fare? Oltre a cantare, vabbè, con la sua voce meravigliosa, si arrampica su una sorta di traliccio di quelli, sai, dei palchi, così tranquillamente, sì, e canta, cioè, attaccato a sta cosa.
0: Ma chissà cosa canta.
1: Cosa canta?
0: Felicità, ovviamente.
1: Ovvio.
0: Dichiarazione: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante. Queste dichiarazioni di Albano.

0: aver scalato il traliccio. Insomma, questo...
1: Arrivarci noi, no, esatto, caspita, arrivarci. Grande stima per tutti i cantanti, ce ne sono tantissimi, diciamo over 75 se vogliamo dare un'età, un range d'età. Alcuni di questi sono nonni o nonne, altri avrebbero l'età per esserlo e magari non hanno nipoti.
0: Ma tra l'altro, Gianni, anche ultra ottantenni in concerto,
2: ma
0: comunque,
2: tantissimi,
0: fanno
2: tantissimi, cioè, per dire Bob Dylan che ha 85 anni e 9 nipoti.
1: Ah,
2: sta ancora in tour e ormai ha acquisito una libertà, lui è sempre stato un po' così, però adesso che è anziano, diciamo, ha acquisito una libertà pazzesca e quindi suona quello che gli pare. Adesso sta in tour, sta suonando cover country e rock and roll, insomma, dei suoi artisti preferiti. C'è Paul McCartney, che è il mio nonno preferito, che ha 84 anni e 8 nipoti, ha scritto
1: anche
2: 3
1: lui.
2: Libri per bambini.
3: E anche scrivendo lui... il nonno sta a casa con la coperta.
2: Sì, sì,
3: è
2: una cosa del genere.
3: Sì, sì.
2: E anche lui è sempre in tour, ma fra l'altro fa dei concerti lunghissimi, 2 ore e mezza, 3 ore, e quando finisce il concerto si dice che poi, insomma, sia un po' triste perché deve lasciare il palco.
3: Certo,
1: certo,
3: ne fate così pochi d'altronde.
2: No, vi quindi... posso raccontare un aneddoto di Paul McCartney nonno?
1: Sì.
2: Che lui ha raccontato in un'intervista di qualche tempo fa. Un giorno era a casa con i nipoti piccoli, 2 nipoti che stavano guardando la televisione, e lui suonava il pianoforte. A un certo punto i 2 nipoti si girano e dicono: no, no, basta, che ci stai disturbando, non sentiamo il cartone animato che stiamo vedendo. Lui li guarda e gli fa: ma ragazzi, ma lo sapete che c'è gente che paga per sentirmi suonare?
1: Certo.
3: Quindi, insomma, come avrete capito, oggi Bella. Il tema è questo, quantomeno per la prima mezz'ora. 342-342-2190, diciamo più di completare una frase, cioè: avrà anche i suoi anni, ma avercene.
1: Avercene, esatto. Il vostro cantante nonno preferito o nonna,
3: per
1: perché
3: esempio,
1: ci sono anche le donne.
3: Camilla Fraschini.
1: Beh, una delle mie, se devo pensare alle persone over 75, quasi 80 anni, li farà il 30 dicembre, Patti Smith.

0: Tra l'altro lei nonna effettivamente, quindi torna tutto perfettamente. Quindi 342-342-2190, nonni preferiti, non per forza devono essere nonni.
1: No, esatto.
0: Nipoti, però insomma una
1: cantanti
0: certa.
1: Cantanti che hanno una certa.

0: Dai ragazzi che venerdì, dai.
1: Anche
0: oggi so già che non mi chiameremo.
2: Ma no, non è detto, dai, non è detto. Più avanti capiremo durante la trasmissione.
1: C'è il Capital Game, quindi mi raccomando,
2: sì.
1: Però
2: tu provaci.
3: Ma non dipende da noi, dipende da lui, da quanto è veloce.
2: Sì, anche da te Gianni, non fa esatto. Finta di non essere no. Colui che chiama l'ascoltatore o l'ascoltatrice sì. Vincitore o vincitrice.
1: Sì, devi anche guardare bene, insomma, chi cerca di accaparrarsi le nostre grazie qui. Scusami,
2: allora, oggi 2 ottobre abbiamo detto festa dei nonni, ci state raccontando il vostro nonno o nonna cantante preferito, al di là poi del fatto che abbia o meno dei nipoti, ce ne sono tantissimi di grandi over 70, 75, anche over 80, sentiamo un po' di vocali.
4: Buongiorno ragazzi, il mio cantante nonno preferito Steven Tyler degli Aerosmith,
2: 78
4: ciao,
2: anni.
4: Ciao Fabrizio da Bergamo.
1: Fabrizio, metti la cintura.

0: 48,
1: sì.
0: E ha nipoti perché Liv ha figli,
1: Liv quindi, Tyler, sì.
0: Poi,
1: sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno, sono Ruggero.
0: Buongiorno Ruggero.
2: Vogliamo parlare di Mina? La bellezza di 86 anni,
1: sì.
2: E fa di quelle cose che se li sognano tutti. Ciao e buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.

0: felicemente nonna. Avete beccato finora tutte le persone, nonni, che hanno anche nipoti.
1: Sì, sì.
0: Questione.
1: Poi, sentiamo Cristina Maria.
0: Vai, vai Cristina.
2: Buongiorno, buongiorno. Cristina di Lariano. Ma io penso che tanti saranno d'accordo con me che il nonno preferito è Mick Jagger.
1: Sì.
2: Buona giornata.
1: Il nonno preferito.
0: Beh, il nonno preferito anche di Gianni, Mick Jagger, o no?
3: Beh, insomma, il nonno dei nonni, ecco. Forse sì, quello più in forma di tutti.
1: Mamma mia.
4: Allora,

0: qui attenzione perché c'è anche l'upgrade, non so come dice voi qua in Italia, perché Mick Jagger da una decina d'anni a questa parte è anche bisnonno.
1: Addirittura.
0: Lui ma, 70,
2: ma lui ma... è diventato padre quando era già bisnonno. Vabbè. Ha avuto un figlio.
1: Unico, in questo è unico. Tra l'altro se noi avessimo fatto anche solo la metà delle cose che ha fatto lui nella sua vita non saremmo qui. Allora, cioè ha un corpo che veramente resiste a qualsiasi cosa.
0: Sono 7 figli con 4 donne diverse, 5 nipoti, persino bisnonno abbiamo detto di questa ragazza ormai di 12 anni, Ezra Kay, e non lascerà nulla anche lui, né ai figli né ai nipoti né a nessuno come Sting.
1: Questa è un po' una tendenza degli ultimi anni.
0: È una tendenza, ho notato, di chi ha tanti figli.
1: Tanti soldi anche.
0: Tanti soldi, tanti, perché dice
1: vabbè, così se... tanti che dici vabbè io vabbè, non lascio
0: niente. Questo all'estero si può fare, in Italia invece c'è la quota legittima dove per forza una determinata parte la devi destinare ai figli, ai parenti stretti.
1: Beh sì, se no ti devi conquistare tuo padre, il cuore di tuo padre, e sperare che dica vabbè dai a te un pezzettino te lo do.
0: A me questa cosa dispiace perché mia figlia io pensavo di conquistarmela così dicendo ah guarda che ti diseredo.
1: Eh sì,
0: e invece sono costretto.
1: Quale eredità, Francesco?
0: Vabbè, vuol dire che tra me e lei sarà vero.

0: io ho seguito le indicazioni di Cinzia da Cremona, che scrive un avviso ai conduttori. Sì. Su questo capolavoro è severamente vietato entrare in voce finché il brano non è terminato, perché il meglio sono le ultime note, grazie.
1: Allora, ci sono due motivi per i quali non entreremo mai su questo pezzo. Il primo è che profanare Battiato, anche no. Il secondo è che Camilla è una delle più grandi fan in assoluto, e quindi sì, questa cosa è un rischio che non correremo mai.
0: E infatti non l'abbiamo fatto, siamo entrati puliti sì, come voleva Cinzia da Cremona.
1: Ma posso dire anche un po' tutti, la cosa che leggo più spesso da parte di tutti gli ascoltatori, non solo di Radio Capital ma in generale, è: perché gli speaker entrano a un certo punto nel brano? Perché a un certo punto diventa un po' ripetitivo e quindi sì, si cerca di...
0: Però... O alcune volte dopo due secondi, dopo due battute va a morire il brano, e quindi sì, bisogna entrare un filino prima.
1: Sì, perché c'era un periodo della musica, che saprete benissimo, dove non si facevano mai finire i dischi, continuavano e sfumavano per 45 secondi.
0: Nel baratro, praticamente.
1: Baratro, esattamente.
0: Allora, festa dei nonni, sentiamo i vostri nonni, nonne, cantanti preferiti.
2: Vai. Assana da Bari, ragazzi, quel pazzo ed è di Neil Young, oh, quel vecchietto, vabbè, quel genio assoluto. Arriva a una certa età, lascia moglie e famiglia, si mette con Daryl Hannah e va che alla grande proprio, cioè un genio del male, fantastico.
1: Addirittura, invitiamo tutti a fare.

0: l'altro sarà anche contento Neil Young, perché 26 ottobre è stata la luna piena del raccolto, la Harvest Moon, quindi finalmente una volta ogni tanto, una volta all'anno succede.
1: Neil Young è citatissimo, comunque sì. Al 342-342-2190. Sentiamo Alessandra invece.
0: Stiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Che bella sveglia mi avete dato stamattina. Grazie. Allora, la cantante che mi piace, insomma, come nonna, anche se molto rock, molto fantastica, però credo che sia vicina a quell'età, è Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Mi piacerebbe da morire veramente averla come nonna e sentirla cantare mentre si muove tra le stanze della casa, magari certo, cantando
0: con la coperta
2: sera, Gypsy. Fantastico, grazie e una buona giornata.

0: aspirare ad essere adottata. Stevie Nicks non ha figli, non ha avuto figli, non quindi rimpiange questa cosa,
1: magari
0: si sa mai,
1: vuole una nipote acquisita.
0: Esatto, si possono adottare direttamente i nipoti.
1: I nipoti, cioè, grandi, tra l'altro,
0: può,
1: così
0: si può fare questo scalino.
1: Il peggio è andato. Allora, hanno citato tantissimi i nostri, però ci siamo dimenticati alcuni grandi. Celentano, 88 anni.
0: Certo.
1: Vogliamo citarlo, citiamolo. Mina l'abbiamo citata. Sì. Albano che si è arrampicato sul traliccio, grandioso.
0: Dimmi
1: 83
0: quello
1: anni.
0: Che voglio sentire io.
1: Non so chi vuoi sentire. Che è quello che Cher, ci siamo dimenticati,
0: Gianni
1: 80
0: Morandi.
1: Anni.
0: Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi.
0: Nell'eterno ragazzo.
1: Certo, certo.
0: Ma ce n'è uno che non avete ancora detto, mannaggia la
1: pupazza. Rod Stewart.
0: Ma per
1: 81.
0: Carità, assolutamente, certo. Poi va ancora. E tra l'altro è anche

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, 6:30 minuti, festa dei nonni e quindi il vostro nonno, nonna, cantante preferito. Ce ne stavamo dimenticando uno, sì, fondamentale, non tra l'altro uno, anche un gruppo direi. Sentiamo questo vocale.
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Fabrizio da Livorno. Stasera vado a Firenze a vedere il concerto di Fu. Siamo tutti intorno agli 80.
0: Caspita.
2: O forse c'è anche chi ne ha di più. L'età anagrafica non la conosco.
1: Vabbè, però
2: escluso credo Red
1: che comunque
2: che
1: non
2: è un po'
1: importa.
2: Più giovane.
1: Ma sì, ma non importa.
3: Io

0: cambia la caffè che fa Robby Facchinetti.
1: E comunque Robby Facchinetti, 82 anni, eh.
0: E 82. 6 o 7 nipoti.
1: Sì, anche lui.
0: Cosa
1: nonno.
0: Ho detto? 6, 7. 6, 7. A tra poco.
2: Good morning. Bonjour.
3: Good morning. Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Frank Sinatra con Night and Day, che a proposito di nonni è il tempo che tu devi dare a disposizione dei tuoi nipoti. Night and day, day and night. Se lo chiedi a mia madre ti risponderà così, sì, perché ogni tre secondi: mamma, posso? Possiamo portarti? Possiamo lasciarti? Sì, sì. Tutto così.
1: Poi dice: guarda, l'importante sì, che me lo dici magari con un po' d'anticipo. Sì, sì, guarda, tra 10 minuti siamo
0: sono lì. Esatto. Siamo già sotto casa.
1: È il grande problema dei nonni, ma è il momento di giocare a nonno o non nonno. Questa, diciamo, è una rubrica, un quiz, sì, nato così su oggi, due piedi, il Capital Game è dopo, non preoccupatevi, qui le cavie sono semplicemente Camilla Fraschini e Gianni Faluomo.
0: Lo faremo sempre il 2 ottobre, se saremo ancora qui fra un anno lo rifaremo.
1: Sì, tra l'altro casca di martedì l'anno prossimo. Quindi, no, non è vero, fare... scusami, no, casca
2: di
1: sabato.
2: Hai già studiato il calendario.
1: Sabato, quindi niente.
0: Niente, vabbè.
1: Allora, partiamo subito, io vi dico il nome di un cantante e voi mi dovete dire se è nonno o non nonno.
0: Molto ok, semplice. A sentimento.
1: A
0: sì.
1: sentimento, magari lo sappiamo. Magari lo sapete, sì. Per esempio Lenny Kravitz, Camilla Fraschini, è nonno o non nonno?
0: Lenny Kravitz secondo me è nonno.
1: Gianni Faluomo.
2: Io dico no, non è nonno.
1: Non nonno e non è nonno. Giusto, perché Zoe Kravitz ed Harry Styles non hanno ancora, non sono neanche sposati ancora.
0: Quindi vabbè.
1: Da come l'ho detto non hanno ancora, sembra che non abbiano ancora. Invece no, hanno, però non ancora.
0: Però sì.
1: Attenzione, viriamo sulla musica di un certo livello con Pupo.
0: Pupo nonno, nonno.
1: Pupo e nonno.
2: Pupo, anch'io dico nonno.
1: No, no, nonno, bravi, bravi, giusto, è bravo. Nonno, quattro nipoti, l'ultima l'anno scorso si chiama Gemma, di lei ha dichiarato: guardare Gemma nella culla è meglio che giocare a poker.
0: Meno male.
1: Dichiarazione.
0: Sarà contenta la nipote Gemma.
1: Madonna, attenzione.
0: Madonna, credo che lo sapremmo, dai, secondo me non nonna.
1: Nel senso che ti chiama proprio, dice, guarda camminanti.
0: No, secondo me perché ti tolerebbero, sai, proprio la nonna Madonna.
1: Nonna Madonna.
2: Ma anch'io penso già che non sia nonna.
1: Ma brava ragazzi, ma la sapete tutte. Guarda, ho il tempo di farne ancora un paio. Una è molto bella, Robert Plant.
0: Robert Plant, io lo figuro nonno,
2: sì,
0: dai. Sì,
2: anch'io dai, secondo me
1: ragazzi,
2: nonno.
1: Niente, niente, siete macchine. La guerra, tra l'altro, due nipoti, situazione un po' burrascosa in casa Plant perché ha avuto figli con due donne diverse e fin lì va bene, ma il fatto è che sono sorelle tra di loro.
2: Ah.
1: Quindi i suoi figli sono fratellastri e contemporaneamente anche cugini di primo grado.
0: Ecco.
1: Un po' un problema. Ma chiudiamo, signore e signori, con il piatto forte di questa rubrica, di questo quiz, ovvero sia Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci è giovane, tipo 56 anni se non sbaglio.
1: Sal Da Vinci ha esattamente 56
0: sì,
1: anni.
0: Me lo ricordo perché quando ha vinto Sanremo si diceva,
1: vero,
0: insomma,
1: vero,
0: l'età. Sal Da Vinci, no, secondo me non nonno.
2: E io dico che è nonno invece.
1: E ha 56 anni, è nonno non solo di uno ma di tre nipoti, di cui il più grande 7 anni, è diventato nonno a 49 anni. Ebbene sì,
0: evviva
1: sì.
0: I nonni e le nonne.
1: Io vorrei dire che Gianni Faluomo ha fatto il 100% delle risposte. Bravissimo
0: Gianni, non vinci niente.

0: Ed Sheeran con Eyes Closed alle 6:43 minuti. Siete su Radio Capital. A quest'ora, lo sapete, arriva il nostro Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: E quindi pronti, soprattutto la nostra Vale che si lamenta sempre di non vincere, sì. Il nostro Massimo che si lamenta sempre che non lo chiamiamo, è il vostro momento. 342-342-2190 il numero di WhatsApp. In palio anche questa mattina la nostra Capital Box, la scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital.
2: Se siete nipoti, quindi avete dei nonni, potrebbe essere l'occasione giusta per fare un regalo senza scucire un centesimo e vincerlo.
0: Oggi
2: ragazzi, siamo in braghe di tela, questo dire. Oggi giochiamo con i numeri

0: nominato Adriano Celentano ed eccolo qua. Allora, come funziona? Questo è il gioco più semplice del mondo, perché io vi dirò solamente un nome. Non fare gesti, Camilla, è il più semplice del mondo, fatto con la mano.
1: Ho detto, beh, dipende.
0: Allora, io vi dirò solamente un numero,
1: sì,
0: senza la sua unità di misura, e voi mi dovrete dire a che cosa si riferisce. Vi do ovviamente tre alternative, ok? E che cosa faccio? Vi do intanto il numero, che è il numero 895.
1: Sì.
0: Okay? E queste sono le tre possibili alternative. 895 sono i chilometri di distanza tra le due sedi di Radio Capital, quindi via Massena, Milano, via Colombo, Roma. O il prezzo in euro della bottiglia di birra più costosa in commercio, oppure è il numero del più grande raduno di sosia di Elvis Presley.
1: Bene, allora, okay, scrivete pure chilometri di distanza.
0: Avrei detto Radio Capital, ma va bene. Insomma,
1: ogni volta birra, prezzo birra, oppure Elvis.
0: Molto semplice.
1: Ma scrivete quello che volete, Gianni capisce tutto.
0: Allora, vi ripeto il numero, che è 895. Fate un attimino anche di conti, nel senso, la distanza Milano-Roma più o meno è nota. Dai,
1: beh, sì, non sarà tanto lontana, non infatti, da questo 895.
0: Ovviamente sono tutte e tre le risposte non sono tanto lontane,
1: esatto,
0: dalla
1: esatto,
0: realtà.
1: Sì.
0: La bottiglia di birra, magari c'è qualche appassionato, anche se è difficile sapere quella più costosa in commercio, perché chi l'ha mai comprata, manco vista. E poi appunto questo numero del più grande raduno di sosia di Elvis. Sapete, no, che spesso ci si ritrova, cioè, troviamoci tutti vestiti da
1: esisteranno 895 sosia di Elvis, chi lo sa?
0: Beh, basta semplicemente mettersi la parrucca,
1: non
0: gli
1: è
0: occhiali,
1: vero, no?
0: E una giacca un po' grossa, quella un po'.
1: Buttatevi, come diciamo sempre, provateci. 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Gianni è già al lavoro, guardalo.
0: Sì, sì, sì.
1: Foglio, penna, cuffie, devi andare di là a chiamare, lo sai Gianni? Lo sa.
0: Tra l'altro questa mattina vorrei anche fare una statistica per vedere quanti effettivamente sbagliano.
1: Mm-hmm.
0: E poi, insomma, ve lo dico, la classica cosa del consiglio da papà, anzi da nonno, vista la giornata. Chi vi impedisce di provare tutte e tre?
1: Io oggi, signore, devo dire, faccio il

0: Erase Rewind su Radio Capital. Ci spostiamo a Scandicci da colui che forse ha vinto oggi il Capital Game, che è il nostro Giacomo. Ciao Giacomo.
1: Ciao ciao ciao Camilla.
0: Ciao, buongiorno. Benvenuto, come ciao, stai?
1: Grazie, tutto benone, grazie.
2: Che stai facendo?
1: Come ci svegliamo sempre con Radio Capital, abbiamo visto che il Capital Game è l'unico modo per far svegliare i ragazzi, che ora tutte le volte si svegliano, dai, gioca, gioca, gioca, quindi.
0: Bravo, i ragazzi sono i tuoi figli?
1: Sì, sì, esatto.
0: Quanti ne hai?
1: Ne ho due, il grande ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
2: Quindi... stanno già a rispondere, nel senso, correttamente o sparano a caso?
1: No, beh, questa volta sparano a caso, ma a volte rispondono in tardi.
0: Ma come ha fatto anche Giacomo, tra l'altro.
2: Esattamente. Allora, il numero era l'895, che sono i chilometri di distanza tra le due sedi di Radio Capital. Tra l'altro Scandicci è più o meno a metà, quindi saprai bene che distanza separa le due città. Il prezzo in euro della bottiglia più costosa in commercio, ma di birra, anche perché sappiamo...
3: La birra non deve mancare.
2: Chiaramente. E il numero più grande, il numero del più grande raduno di sosia di Elvis Presley. Quale di queste tre era la risposta corretta?
1: Il numero di sosia.
2: Certo, di Elvis the Pelvis Presley. You ain't no-

0: Giusto.
1: Bravo Giacomo. Senti, ci diceva Gianni che tu fai un lavoro un po' particolare. Costruisci cargo bike?
2: Sì, esatto, sono quelle biciclette che usi per sia per portare i bimbi oppure per portare la merce, per fare le consegne.
1: Le costruisci proprio, cioè manualmente,
2: sì,
1: oppure?
2: Sì, esatto, ho un'officina artigianale qui a Scandia.
0: E la domanda ovviamente sorge spontanea: tu ne fai utilizzo per metterci dentro? Beh, ormai i ragazzi, forse quelli di 14 anni,
1: sì,
0: però l'hai fatto.
1: Sì. Ah, vedi. Sì.

0: fare anche viaggi lunghi?
1: Sì, viaggi lunghi, anche vacanze, a quel punto è la nostra alternativa alla macchina. Quindi,
2: certo, certo.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Beh, una cosa che in Italia si usa poco, l'ho vista tanto in Nord Europa, sì. Lì è proprio sì. Una,
1: esatto,
2: un utilizzo quotidiano.
1: Sempre di più, diciamo.
0: Certo, ma infatti volevo chiederti a proposito di questo, per tutti coloro che amano andare in bicicletta e magari con i figli cercano un attimino di trovare qualche strada anche abbastanza semplice e percorribile, qual è la strada su cui ti sei trovato meglio come ciclabile da percorrere appunto con la cargo bike?
1: Allora, sicuramente c'è la ciclabile di San Candido che poi va giù verso, insomma, Lienz, eccetera.
3: Bellissima, l'ho fatta.
1: Anche bella. In Italia, quella lì che fa la costa adriatica, quindi diciamo che sempre di più stanno venendo fuori ciclabili bellissimi.
2: Sì. Piano piano, dai, piano piano.
0: San Candido potete anche trovare Yannick Sinner se passa di lì, per caso potrebbe esserci questa cosa.
2: Allora Giacomo, arriverà direttamente a casa tua la nostra Capital Box, la scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, così li potete dividere tu e i tuoi figli,
1: esatto,
2: senza
1: grazie.
2: Litigare, mi raccomando. E vi auguriamo buona giornata, buon lavoro a te, buona scuola, immagino ai tuoi ragazzi,
1: esatto.
2: E continuate ad ascoltarci.
0: E bravi soprattutto.
1: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Capital Game.

0: Radio Capital. Allora, dopo il Capital Game c'è sempre una bagarre al nostro numero di WhatsApp, un po' di casino.
1: C'è sempre una canzone.
0: C'è sempre una canzone.
1: Come ha detto Ligabue poco fa.
0: Allora, innanzitutto Fabio ha fatto un investimento speciale perché evidentemente prima ci ascoltava dall'app. Sappiate che l'app ha un po' di ritardo. Lui l'ha calcolato in 38 secondi, non so se sia vero.
1: Io una volta ho provato perché sono matto tanto quanto ed effettivamente il numero è corretto. Magari non è proprio 38 a seconda di wifi con la fibra è 35.
0: Quindi ha fatto questo investimento speciale per guadagnare 38 secondi e cercare di vincere la Capital Box e ha comprato una mini radiolina.
1: Bello, bellissima.
0: Ci ha fatto
1: idea.
0: Anche la foto e ce l'ha mandata.
1: Fai vedere, fai vedere.
0: Questa qua, no, l'avrà pagata 9 euro.
1: Vai, intanto, scusa, ma perché devi dire, scusa.
0: Potrebbe non funzionare, Fabio. Chi lo sa.
1: Ma scusa, come si faceva un tempo che si andava ai matrimoni con l'auricolare per ascoltare tutto
0: bravo,
1: il calcio?
0: La radiolina quella da taschino, proprio, quella lì, bravissimo. Poi la nostra Vale, ahimè, Vale.
1: Sì, Vale, sentiamo.
2: No. Oggi ho iniziato tardi al lavoro e mi sono persa al gioco, però per dimostrarvi la mia partecipazione vi sparo comunque un Vassalli, Valvassori e Valvassini. Ciao.
0: Perché?
1: Allora, la mettiamo da parte, Vale, quando sarà la risposta corretta a un futuro Capital Game la teniamo lì. Di solito questa potrebbe essere al primo posto delle cose che ti ricordi da scuola senza motivo
0: e che non ti sono servite nella vita.
1: Quello, la tettonica placche, ti direi. E poi
0: cosa si coltivava lungo il Nilo?
1: Il limo del Nilo.
0: Sì, una
1: ma
0: roba
1: anche
0: del genere.
1: Le barbabietole da zucchero a questo
0: esatto.
1: punto. E allora, vai, poi.
3: Ragazzi, Paolo.
1: Ciao.
3: Io prima o poi ce la farò a vincere il Capital Game. Ho tutti i giorni WhatsApp aperto sulla chat di Radio Capital e il ditino puntato.
1: Sì.
3: Prima o poi ce la farò.
1: Paolo.
3: Buona giornata.
0: Si autoconvince, Paolo.
1: Gli occhi della tigre. Ce la farai, sono sicuro anche io. Sono sicuro anche io.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Volevo dire che non solo Vale e Massimo non vengono chiamati, anche Francesco e sicuramente tanti altri. Quindi chiamateci.
0: Sì.
4: Gianni, ciao, buona
0: giornata.
5: È arrivato, è il sindacalista di quelli che non vengono chiamati.
0: Vuole essere chiamato. E poi c'è una proposta.
1: Sì,
0: però
1: che sembra interessante questa.
6: Ciao, Mirko da Napoli. Io indovino il 70%, però non mi chiamate mai. Però. Giusto per far contento anche il secondo e il terzo posto, fate un podio
0: anche
6: senza
0: il quarto,
6: regali, no, avete solo il primo posto, però il secondo e il terzo
1: sono d'accordo.
6: Almeno dite chi
5: questo
6: ha,
5: sì.
6: Chi
5: posso dire
6: arrivato.
5: Una cosa?
1: Sì,
6: ciao,
5: Mirko. Ciao Mirko,
0: certo.
5: Sono andato a controllare, oggi è arrivato sesto, quindi sarebbe fuori dal podio. Ma un consiglio a Mirko: non scrivere il numero del più grande raduno di sosia di Elvis Mirko da Napoli. Scrivi solo sosia, se no ci metti un'ora.
0: Bravo.
5: Un po' di più. Va
0: ci
5: bene.
0: Penseremo durante il weekend, ci penseremo. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
1: Aspetta che non sono pronto, Camilla.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Oggi è venerdì, quindi buon venerdì, buon weekend. Se volete lunedì alle 6 noi torniamo.
1: Guarda, perfetto.
7: Sì.
1: Perfettissimo.
8: Mi pare proprio una cosa fatta per bene.
1: A lunedì, ciao.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen in queste condizioni, con lo spazio limitato concesso alle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese, dice la Premier italiana. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati, la risposta che arriva da Bruxelles.

0: intanto rialzo senza sosta per i tassi di interesse sui titoli di Stato e per lo spread, e il governo è al lavoro sul nuovo documento di finanza pubblica da approvare in giornata. Jean-Paul Bellotto.
1: Il sentiero si è fatto sempre più stretto per il governo, tanto che Meloni chiede alla Commissione europea di tenderle un'altra mano. Serve ulteriore flessibilità sui conti pubblici, dice la Presidente del Consiglio. L'Italia nei prossimi 2 anni avrà già la possibilità di spendere 14 miliardi extra, purché siano spese per il risparmio energetico abbinate a quelle militari, e il governo sta ipotizzando di spostare la bilancia sacrificando un po' di quelle militari, che comunque saranno in netto aumento rispetto all'anno scorso. In un anno elettorale non sono certo spese che portano consenso, quanto gli aiuti a famiglie e imprese, alle prese con l'energetico conto della guerra di Trump e Netanyahu all'Iran, la pressione fiscale in aumento, il mercato del lavoro in frenata.
0: L'Europa occidentale ha vissuto l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. 41 i giorni di stress termico, 5 in più dell'estate del 2003. Abderrahim Fakir è morto per un overdose di droga. L'avvocato Bordoni, difensore dei 2 poliziotti indagati dalla procura di Bologna, rivela il risultato delle analisi tossicologiche. Emerge un consumo di cocaina protratto per molto tempo in prossimità alle ore precedenti alla morte, dice. Fakir morì mentre gli agenti lo immobilizzavano. È partita da Cape Canaveral la missione spaziale Crew 13, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, un viaggio record per gli Stati Uniti, 7 ore e 50 minuti, un record che però è lontano da quello assoluto che appartiene alla russa Soyuz, che nell'ottobre del 2020 impiegò poco più di 3 ore. La sfida più difficile per l'Italia di Nations League, dopo la sconfitta col Belgio e la vittoria in Turchia, questa sera a Parigi gli azzurri contro la fortissima Francia. Il difensore dell'Inter Bastoni.
2: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
0: Così Bastoni, Imma, Andrea e Riccardo in arrivo per Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao ragazzi, buona giornata. Volevo rassicurarvi che a Tokyo finalmente c'è il sole da ieri. Buona giornata,
1: attenzione.
0: Un abbraccio e grazie
2: ecco qua,
0: della Tokyo. Vostra compagnia.
1: Ascoltatrice da Tokyo, da dopo Tokyo, 36 sì, giorni consecutivi di pioggia, ecco un nuovo record assoluto, certo. È arrivato il sole. Sei contenta, Emma?
3: Molto, sai quando dicono poi tanto il giorno dopo arriverà sempre il sole? E non visto? È sempre così.
1: È una buona notizia. Partiamo!
4: C'è stata una gomitata, dice Buffon. C'è stata una gomitata di Trezeguet, dice Buffon.
5: È un po'...
4: Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia!
6: Radio Capital. Breakfast Club.
1: Lavoro complicato quello del telecronista, non l'ho mai invidiato, sì. Ma poter fare la telecronaca, certo, di questo momento secondo me è veramente da invidia pura.
3: E passare alla storia,
1: Caressa che raccontava, sì, quell'Italia-Francia,
2: eravamo lì,
1: la testata, c'era anche Riccardo Quadrano,
2: sì,
1: collegato per Radio Capital.
2: È vero che in un'epoca in cui non c'era il VAR,
1: le telecamere riuscirono a beccare esattamente, esatto, quel, sì, momento.
2: Però se ne accorse l'assistente con l'ausilio del quarto uomo, perché l'arbitro argentino Elizondo, che aveva diretto quella finale del 2006 appunto a Berlino, Italia-Francia, non si era accorto della testata di Zidane, eh? Quindi fu il segnale, il guardaria,
1: è un VAR umano,
2: gli occhi umani videro ciò che Elizondo non aveva visto al centro del campo.
1: Come commenterebbe oggi Caressa questa testata?
4: Aspetta un po', che è successo? Digliele Buffon, digliele quattro a questo, eh? sì, chissà che hanno fatto, vediamo un po' che ha fatto. Aspetta. Ma che sei scemo? Ma visto che ha fatto? Non vedi che capocciata che gli ha dato? Gli ha fatto un buco in petto, gli ha fatto. Ma guarda questo, ma sto francese. Ma mo devono cacciare via, se non lo cacciano via sono impazziti tutti. Guarda che fa finta di niente, sti infamone, caccialo via, caccialo.
1: A me piace più la versione, vabbè, fake.
2: È intelligenza.

0: artificiale questa, dopo che Fabio Caressa che ci ascolta potrebbe, ma sicuramente a conoscenza di questo documento.
1: E a Zidane che ora è CT della Francia, ovviamente, la domanda su questa partita continuano a fargliela tutti.
2: Dire quale partita, dai,
1: la partita che ci sarà questa sera sarà della Nations League Francia-Italia, e in conferenza stampa per l'ennesima volta ho dovuto dire non guardiamo sempre quelle immagini, ho avuto una carriera piena di altri momenti importanti,
2: ho fatto anche cose buone
1: e ne ha fatte sicuramente Zidane, sta di fatto quello è stato il suo ultimo momento in campo e non si poteva non ricordare davanti alla prossima Francia-Italia.
0: Però insomma questa è una partita davvero densa di note tosta, interessanti, perché comunque anche Zidane è un nuovo CT della Francia, così come Mancini, anche se per Mancini si tratta naturalmente di un ritorno.
2: Come sta andando la Francia?
0: Beh, bene, è prima nel girone, dobbiamo vedere.
1: Vogliamo anche dire che è facile, no? Con una Francia con i talenti come quelli dei francesi. Ma, no, beh, non vuol dire. Non è Mbappé. Mbappé.
0: Gioca che non gioca perché ha un problema al ginocchio, no? Quindi
1: ma non
0: Mbappé
1: solo
0: non
1: Mbappé, insomma, ha una buona. Ha dei buoni talenti
2: per
1: individuali.
2: L'Italia non, non sarà come contro la Turchia. Diciamo.
1: Ma adesso, d'altra parte, lo stesso Mancini cosa ha detto? Possiamo sperare in un raffreddore
0: in
1: per tutta la formazione.
0: Ha detto così.
1: Ha iniziato così a mettere un po' le mani avanti.
2: Però insomma, fai da gufo verso qualcuno, però con moderazione.
0: Se leggi la formazione della Francia effettivamente
1: un po' paura ti viene.
0: Prude il cuoio capelluto, diciamo, nel leggere un po' Olise, Dembélé, Coné, Rabiot, insomma Cherkini è un grande talento.
2: In un teatro, diciamo, in uno stadio non proprio
0: secondario. No, lo stadio è quello che chiaramente ospita tutte le partite casalinghe della nazionale francese, che è lo stadio de Paris di Saint-Denis, nel quartiere, insomma siamo nella banlieue praticamente, nella periferia di Parigi di Saint-Denis, e tra l'altro proprio lì a ridosso di Saint-Denis, magari ne parliamo fra poco, si stanno verificando delle proteste davvero
2: clamorose,
0: intense da parte dei giovani studenti francesi, che stanno portando anche ad incidenti e a situazioni davvero molto rischiose.
2: Allora vogliamo fare gli auguri a Edoardo?
1: Ma sì, certo,
2: fa 14 anni oggi,
1: auguri.
2: Dice Stefania.
0: Beato te.
2: Amico mio Edoardo, è ora di andare a scuola però. Basta con gli auguri, forza, via.
1: Festeggia un po' però.
0: Edo, auguri.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Capital. Io non voglio, essendo italiano, comunque do ragione a Zidane, perché comunque anche Materazzi non è che era quello stinco di santo, eh? E comunque Zidane era juventino, Deschamps era juventino e stasera io tifo Francia. Ciao ragazzi, Paolo Domodossola.
1: Mamma mia ragazzi, è dura così, eh? Ma guarda che... E rivediamo un attimo l'immagine, perché non si, non si può, è veramente indecente.
2: Comunque bella, ce l'abbiamo tutta, tienila.
1: Eccola qua.
2: Niente, non è successo, indecente.
1: A me piace quando dice sotto la doccia,
3: sotto la doccia.
1: Adesso
2: no, non l'ha visto, gliel'hanno detto, rosso per Zidane, ecco. Che se ne va giustamente sotto la doccia.
3: Vabbè, qui no, scherzate. Ne ho contate 9. Fu il momento peraltro decisivo, secondo me, anche lì del match. È chiaro che qualcosa si erano detti Materazzi e Zidane, insomma, per reagire con una testata.
4: Beh, senza dubbio, certo. Materazzi non è stato gentile.
1: Calcio, è il calcio,
4: vabbè,
1: bambina
4: insomma,
1: mia.
4: Insomma, adesso saremmo qui, come hai detto anche tu, Andrea, a analizzare tutti i movimenti delle labbra.
1: Sì. Comunque, allora, cosa sta succedendo in Francia? Studenti in rivolta, scontri in strada e feriti, professori cosparsi di benzina.
3: A Marsiglia questo si è verificato.
4: Sì, è una protesta degli studenti che reclamano il diritto all'istruzione, secondo loro ostacolato da gravi problemi che si possono trovare nelle scuole, soprattutto di periferia. Abbiamo citato soprattutto Saint-Denis. Parliamo di insegnanti insufficienti, di aule troppo piene di studenti. In alcuni casi proprio a Saint-Denis addirittura denunciate aule in cui si vedono topi, quindi anche con condizioni igieniche molto precarie.
3: Allora, sì. 2000 fermati, quasi 2000 fermati, col ministro della giustizia francese che ha riunito i procuratori per chiedere massima severità, perché dal punto di vista delle autorità francesi la situazione è assolutamente sfuggita di mano rispetto a quello che sembrava essere il tenore iniziale, no, di questa protesta.
1: Episodi inquietanti, gli incidenti più gravi a Marsiglia, davanti a un liceo il vicepreside, la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica si sono ritrovati cosparsi di benzina, mentre era in corso un tentativo di incendio dell'istituto. Anche se la prefettura e il rettorato hanno poi precisato che i dirigenti non sarebbero stati presi direttamente di mira, ma raggiunti da schizzi di benzina, quindi una cosa ben diversa, è comunque un'aggressione che poteva avere conseguenze drammatiche. Certo. Sempre a Marsiglia un mezzo di primo intervento di marinai pompieri è stato incendiato e un altro veicolo del battaglione attaccato.
3: Un incendio doloso anche peraltro in un liceo, il liceo Nelson Mandela di Nantes, perché anche a Nantes si sono verificati degli incidenti molto, molto gravi.
4: Da parte di chi protesta c'è la denuncia anche di atteggiamenti molto repressivi da parte della polizia. Non è la prima volta che incontriamo in Francia proteste che sfociano in contrasti molto violenti tra polizia e manifestanti. Da parte dei manifestanti c'è anche la denuncia di una situazione intollerabile all'interno della scuola, che poi dai problemi che abbiamo detto si arriva a parlare anche di una difficoltà di accedere alle università più importanti, parlando proprio di un blocco sociale che non consente a magari i figli della classe più bassa della popolazione ad avere accesso a un'istruzione di alto livello.
3: Ovviamente c'è anche uno scontro politico sulla vicenda, molto intenso, molto vivo in Francia. Ci si scambiano accuse come quelle di Marine Le Pen, di Rassemblement National. Lo ricordiamo che chiede il ripristino dell'ordine e propone anche una nuova legge contro i manifestanti che possa stringere sulle possibilità di scioperare, e accusa Mélenchon, l'altro leader politico francese, di aver soffiato, diciamo, sul fuoco della rivoluzione popolare.
4: Sì, Mélenchon è dell'estrema sinistra in Francia e alcuni suoi rappresentanti hanno appoggiato le richieste dei manifestanti, poi successivamente hanno sempre detto noi siamo per le proteste pacifiche, quindi contrari alle espressioni più violente di queste manifestazioni.
1: Guardate un po' Riccardo Quadrano che disco che ci ha portato da casa.
3: È tutto per me
1: Mike
3: questo,
1: Francis.

0: Cari ragazzi, in Francia sono seri, sanno fare la rivoluzione. Noi abbiamo problemi nelle scuole, abbiamo problemi che questi del governo allungano i mesi della pensione e non diciamo un cacchio, è inutile dirsi. Vabbè, noi siamo un popolo di caproni, questo capito, siamo anche meno, i francesi siamo. Tanto di cappello,
1: ma insomma tanto di cappello manco. Ciao. Per niente, però, perché se poi tanto di cappello vuol dire incendiare le scuole e gettare la benzina sui professori,
2: le scuole adesso non è
1: direi
2: che
1: di no
3: insomma. Senti, ma come difende i ragazzi,
1: non scherziamo, dai, non facciamo passare
2: no, ma ci mancherebbe, contro ogni tipo di violenza in qualunque tipo di manifestazione, certo, però come al solito
1: protesta dura, sono d'accordo, può essere intransigenza, può essere
2: è anche giusto
1: anche
2: raccontare
1: plateale.
2: Che all'interno di questo, certo, movimento studentesco non ci sono soltanto studenti o adulti, sì, che incendiano, per che carità, tirano benzina addosso alle persone.
1: Però ecco, parlare di serietà quando poi la serietà sfocia nella violenza più becera mi sembra un messaggio insomma censurabile.
3: Intanto allarme in una scuola di Roma, di Torbella Monaca, per una minaccia di una sparatoria arrivata attraverso i social in
1: Instagram,
3: maniera
1: anonima. Un account collegato alla scuola Edoardo Amaldi, un liceo di Torbella Monaca, appunto.
3: Amaldi, sì.
1: Amaldi, sì. Giovedì ci sarà una sparatoria e moriranno 89 persone, c'era scritto su questo messaggio anonimo che chiaramente ha mosso subito le forze dell'ordine, che proprio ieri mattina si sono presentate davanti all'ingresso dell'istituto gli agenti del distretto casilino con i metal detector portatili, ovviamente per controllare gli alunni all'ingresso.
2: Ed è la prima volta che in una scuola di Roma entrano i metal detector, anche se per una richiesta particolare come questa. È andato tutto bene, nel senso che non sono stati segnalate criticità. Certo, il livello di allarme è importante anche, sì, in seguito a ciò che è successo in una scuola di Centocelle, sempre qui a Roma, dove una professoressa è stata colpita e aggredita con un coltello, ferita, e come sappiamo, qualche settimana fa, e quindi da qui l'esigenza di avere un intervento da parte delle forze dell'ordine.
1: Mi ha colpito un dettaglio di questo intervento, che per fortuna è ovviamente un intervento preventivo che si è svolto senza criticità, hanno fatto sapere dal Viminale, e i poliziotti che hanno controllato ovviamente le zaini e borse dei liceali a fare queste verifiche sono stati scelti degli agenti molto giovani, proprio per garantire un approccio di empatia, sì, nei confronti degli alunni che stavano entrando.
3: E questo messaggio è arrivato tramite la chat Spotted, che viene utilizzata in molti istituti, poi personalizzata per ogni istituto, dove all'interno

0: i ragazzi si scambiano idee, progetti, anche tentativi di flirt, insomma cose così. È la scuola delle spot e dell'evoluzione della messaggeria dei biglietti non firmati, quindi queste pagine Instagram gestite un po' nell'ombra dagli studenti, dove basta un messaggio anonimo per mettere qualcuno sotto i riflettori, magari dice: sapete come si chiama quella ragazza della quarta?
1: Certo.
0: Magari messaggi così.
2: È una bacheca visibile un pochino a tutti, insomma,
0: però
2: che fa riferimento alla
0: ti
2: scuola.
0: Ti garantisce l'anonimato.
2: Esatto.
0: Almeno in una prima scrematura, poi magari si troverà l'autore di questo messaggio assurdo.
2: Allora,
0: no?
2: Smentita anche la notizia, smentita direttamente dalla polizia, che all'interno dello zaino di uno studente fosse stato trovato un coltello. In realtà questa cosa non è stata
1: magari
2: confermata.
1: Magari è stata anche una sparata di qualche studente, certo, però molto grave, no? In questo momento in cui effettivamente l'allerta è molto alta.
0: E cioè si torna a parlare di nuovo dell'utilizzo, possibile utilizzo dei metal detector all'interno delle scuole.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno.

0: Vivi meglio.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? Che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti,
7: no,
5: davvero.
7: No.
5: Grazie,
7: no.
5: Graziella e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Zimarex Collagene, azione.
21: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wilson Pickett alle 7.37 su Radio Capital con Andrea Riccardo e Imma. Ieri sera il prezzo del petrolio ha chiuso in rialzo a $102,3 al barile, quindi un nuovo balzo in avanti. Il tutto mentre in Italia si cerca di tenere il prezzo alla pompa calmierato, grandi società lo stanno facendo, è partita Eni e poi a seguire a strascico altre grandi società. Ma c'è una realtà di distributori che non è appunto affiliata a nomi conosciuti, ma sono i famosi produttori indipendenti.
1: Esattamente.
0: Insomma, distributori.
1: E noi questa mattina sentiamo proprio la testimonianza di uno di loro, perché ovviamente anche questo comparto si è dovuto organizzare per tutto quanto sta accadendo in queste ore. Ne parliamo questa mattina con Daniele Severa, amministratore di Gestioni Petrolifere Severa. Buongiorno.
0: Buongiorno Severa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Voi quanti punti avete su Roma?
3: Abbiamo 12 punti.
0: 12 punti. E questo prezzo calmierato è una cosa che voi riuscite a sostenere oppure no?
3: Allora, guardi, inizialmente purtroppo la notizia è stata un fulmine a ciel sereno, in quanto gli acquisti di carburante della scorsa settimana sono stati effettuati ad un prezzo che è nettamente superiore al prezzo di vendita di questa settimana. Per strategia, da lunedì abbiamo calmierato i prezzi anche noi, il tutto per non avere una perdita diciamo di capitale. Perché eravamo sicuri che questa settimana il prezzo del carburante sarebbe crollato con la mossa di Eni. Abbiamo avuto una previsione corretta, quindi che cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo messo i prezzi come loro da lunedì a giovedì, quindi fino a ieri, nel tentativo di non far svalutare il carburante che avevamo nelle cisterne. L'abbiamo fatto scendere, abbiamo venduto le giacenze, ieri abbiamo fatto il grosso acquisto diciamo della settimana e ci siamo rimessi sui binari.
1: Quindi quant'è adesso la quotazione di benzina e gasolio per quanto riguarda
3: in questo momento
1: voi?
3: Noi stiamo vendendo esattamente alla quotazione, al price cap di Eni.
0: Di Eni, ah ok. Ma voi la vostra benzina da dove la prendete? Da chi la comprate?
3: Guardi, noi fortunatamente siamo dei vecchi clienti della raffineria IP che poi è passata a Socar, quindi grazie alla partnership con IP siamo riusciti a rimanere sul mercato abbastanza stabili e con determinati margini, però non le nascondo che purtroppo questa mossa ci ha danneggiati.
2: Ecco, ci può aiutare a capire perché IP è tra i grandi marchi che ha deciso il price cap, tra l'altro tra i primi. Questo vuol dire che non è cambiato il prezzo in cui vendono la materia prima, è cambiato soltanto il prezzo al cliente?
3: Guardi, è semplice. Il prezzo del carburante, come tutto, è quotato in borsa. Ogni giorno esce la quotazione in borsa del Platz, che sarebbe la base di costo del carburante. Dopo ogni deposito applica la sua percentuale di margine e si somma all'IVA.
2: Okay.
3: In questo momento il Platz ha un suo andamento che può salire e può scendere. Che cosa hanno fatto? Le raffinerie semplicemente hanno tagliato il loro margine in questo momento. Hanno abbassato.
2: Chiaro.
3: Il prezzo di vendita per farci rientrare.
1: Certo, ok, molto chiaro.
0: Ma le persone, Severa, fanno davvero attenzione al prezzo, si affacciano dal finestrino per controllare
3: sì,
0: il prezzo del carburante e tirerebbero dritto?
3: Oramai sono tutti smart, sono tutti con il telefono in mano, con mille applicazioni
1: che segnalano. Senta Severa, mi dice fino a quando ad esempio la vostra compagnia Gestioni Petrolifere può reggere questa situazione con queste quotazioni di benzina e gasolio? Vi siete fatti due conti,
3: allora, guardi,
1: un margine?
3: Sì, sì, effettivamente le dico che, anzi non le nascondo che i volumi sono aumentati da quando abbiamo impostato questo price cap. Logicamente il margine si è ridotto di un 20-30%, che per noi indipendenti è incredibilmente impattante, però se il Platz diciamo continuasse a scendere e il prezzo rimanesse bloccato al

0: allo stato attuale, fondamentalmente riusciremo a tirare avanti. Il problema è che il plazzo si muove completamente indipendente, quindi se continua a salire come sta facendo nella giornata odierna, lì diventa un problema. Non
1: certo,
0: rientriamo nemmeno più nel prezzo di costo.
1: Ma secondo lei cosa si poteva fare allora per andare incontro a questo aumento, a queste difficoltà dei cittadini? Perché non mi sembra così convinto che questa sia la soluzione giusta.
0: Purtroppo, le ripeto, se la quotazione sale, noi andiamo a perdere. L'intervento mirato, che secondo me a questo punto andava attuato, è o una riduzione quantomeno sostanziale delle accise, come hanno fatto fino adesso, in modo da non andare ad interferire con i prezzi di acquisto degli indipendenti. Oltretutto, secondo me, poi andrebbero anche, diciamo, ridistribuite le risorse sul territorio, perché ci sono tantissimi impianti che vendono pochissimo e abbiamo un esubero di impianti in Italia. Quindi andrebbe rifatto un riassetto, diciamo, dell'impiantistica italiana e magari avere un po' più di, diciamo, di facoltà di poter acquistare da impianti privati, da depositi privati, il carburante. In questo
2: Senta,
0: momento
2: Sì.
0: l'acquisto viene solamente dalle raffinerie.
2: Senta,
1: Chiaro.
2: Severa, devo essere sincero, non c'è molta empatia da parte delle persone, anche degli ascoltatori, nei confronti di chi gestisce appunto, no, i grandi gestori di carburante, perché dicono, beh, insomma, vi siete arricchiti fino ad adesso, potete fare meno margine, ma sempre un arricchimento. Cioè, lei come risponde a questo?
0: Ma guardi, allora, le grandi compagnie nell'ultimo periodo hanno fatto dei margini veramente esagerati, semplicemente perché comunque il prezzo della materia prima si rialza, insomma, parliamo di 10-15%, un 20% totale, mentre se andiamo a vedere il prezzo di vendere il carburante è salito tantissimo in confronto, parliamo di un 40%. E la problematica è questa, è semplice, questa ricchezza sta solo nelle grandi compagnie, quindi parliamo del 60% del mercato italiano, l'altro 40% è indipendente, quindi siamo nella stessa barca dei privati, nella stessa barca degli utenti finali.
1: Chiaro.
3: Va bene. Daniele
2: Molto
3: Severa,
2: chiaro.
3: amministratore di gestioni petrolifere. Severa, grazie per essere stato con noi questa mattina.
2: Grazie.
1: Grazie,
2: Buon
1: buon
2: lavoro.
1: lavoro.
3: Grazie.
0: Buona giornata.

0: snap.
1: Ragazzi, buongiorno, vi chiamo da Cagliari, sto seguendo la chiacchierata che state facendo col signor Severa e ormai col carburante non riusciamo più a cavarcela, assolutamente. Io 11 anni fa, ignara di quello che sarebbe capitato, ho acquistato una macchina, un'auto GPL e io ad oggi faccio il pieno con 72 centesimi al litro, quindi mi reputo baciata dalla fortuna per una scelta criticata da molti in quel periodo. Buona giornata.
2: Vabbè, poi non sì, è mai indicata come soluzione, non è stata mai indicata come soluzione il GPL, no?
3: Però non adesso... è mai stata indicata come soluzione proprio il superare le macchine a benzina. Dovremmo parlare moltissimo di metodi alternativi di auto elettriche, invece stiamo parlando di soluzioni solo a breve termine.
4: Sì, e poi chiaramente nessuno poteva immaginare quello che sarebbe stato poi anche questo scenario internazionale.
3: No, però non
4: che
3: è inedito,
4: portato...
3: no, non no. È inedito nella storia, no? Lo sappiamo che quando ci sono delle guerre, chiaramente il carburante subito. A prezzi che poi salgono.
5: Quante palle sta dicendo anche questo rappresentante delle compagnie petrolifiche o roba del genere, cioè sta di fatto che ci guadagnano nonostante il prezzo calmierato, quindi alla fine vuol dire che al prezzo che veniva venduto prima era un furto, ma quasi.
2: Ma non ho capito perché non
5: piangono tutti perché vogliono guadagnare tantissimo.
2: Amico mio, ma io lavoro perché mi piace la radio, ma certo, perché mi pagano. E c'è un business dietro la vendita del petrolio. Perché ci dobbiamo scandalizzare di questo?
4: Non fosse l'unico, fosse l'unico.
3: No, certo, tra l'altro immaginate voi di vedere il vostro stipendio
2: da tutti devono guadagnare, meno quelli che vendono il petrolio.
3: No, vabbè, adesso chiaramente il discorso è molto complesso perché noi immaginiamo
2: dimostrare che c'è sopra questa una speculazione.
3: No, noi immaginiamo che tutti guadagnino milioni e milioni, non è così per i piccoli distributori indipendenti.
2: Non siamo tutti ma macelliere, non siamo tutti ma macelliere.
4: E attenzione, perché fra un po' parleremo di stipendi più o meno giusti.

0: Buongiorno Capital. Ieri ho ritirato la macchina elettrica ibrida plug-in e ho fatto 60 km tutti in elettrico, ricaricati con l'energia che produce,
1: certo, col freno. Certo.
0: Che goduria, ragazzi.
2: Ci fai caso,
1: qualcuno che gode.
2: Ci fai caso,
3: E forse dovremmo parlare anche di questo.
2: Certo. E poi c'è qualcuno che dice che i medici guadagnano troppo poco.
1: 3.000 euro al mese.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione.
4: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo

0: ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
3: Todis. Buongiorno, buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Sciopero generale oggi indetto dalla Confederazione Sindacale, lavoratori europei, interessati settori come la scuola, la sanità, le forze dell'ordine, gli enti locali, metalmeccanici e anche il trasporto ferroviario che si ferma dalle 11 alle 14. Si protesta per stipendi più alti e contro la crescita dei prezzi di generi alimentari e carburanti. E dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia promette di calmierare i prezzi dei carburanti. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Nuova minaccia di Putin sul nucleare: in caso di attacco diretto al territorio russo, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, ha ribadito il presidente russo. Nella notte è colpito un ponte nella capitale ucraina Kiev. C'è un morto. 1763 persone fermate durante le manifestazioni degli studenti in Francia. Antonio Cristiano.
3: I liceali protestano per la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati, ma nessuna rivendicazione può giustificare atti simili, dice la ministra dell'istruzione. Il riferimento è soprattutto a quanto successo al liceo Hugo di Marsiglia, dove il preside e altre tre persone sono state cosparse di benzina, e nel liceo Mandela di Nantes, dove è stato appiccato un incendio. Alcuni poliziotti sono stati filmati manganellando i ragazzi quando non necessario. I manifestanti più violenti sono spesso estranei ai licei e per questo il governo e i servizi segreti parlano di manovra organizzata dall'estrema sinistra.
2: C'è un fermo per il presunto tentato attacco alla base della Royal Air Force di Fairford in Inghilterra. Si tratta di un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana, accusato di atti terroristici. Anche quest'anno la Campania si conferma in cima alla classifica regionale delle illegalità ambientali, con 5.636 reati contestati, pari al 15,8% del totale nazionale. Al secondo posto la Sicilia, poi la Puglia e la Calabria. L'impresa impossibile dell'Italia del calcio: questa sera terza partita di Nations League a Parigi contro la Francia. La nazionale è probabilmente più forte d'Europa, ma come si affronta una squadra così? Il CT Mancini invoca un virus influenzale.
4: Vabbè, si gioca, è una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi, e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi. E come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che, insomma, fosse un po' diverso. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
2: Così Mancini, Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ora in questo Sciogli Lingua Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma, è l'unico programma che non si lamenta del proprio stipendio.
1: Ma insomma,
0: vogliamo andare subito in difficoltà perché non vuole mettere, mettere la pulce all'orecchio.
2: Ma noi non vogliamo lamentarci noi, lasciamo lamentare chi è più importante di noi, come i medici.
1: Se ne parla da ieri, dalle ultime ore, perché effettivamente
0: se
1: questo intervento
2: cosa ha avuto un'influenza minore.
1: Anche sui social si è parlato molto di questo intervento del professor Matteo Bassetti. Abbiamo imparato a conoscerlo durante purtroppo il periodo del Covid, perché lui è un bravissimo infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, professore di infettivologia all'Università di Genova, e allora lui ha voluto prendere posizione su quello che è lo stipendio medio di un medico che opera nel pubblico, che a detta di Bassetti
0: è
1: non è proporzionato.
0: Vanno rivisti i compensi per attirare poi i medici.
1: Vogliamo sentire le parole di Bassetti?
0: Eccolo.
3: Il numero magico, 3.000 euro netti al mese. Questo è lo stipendio di un medico italiano dopo 6 anni di medicina, 5 anni o 4 anni di specializzazione e anni di formazione. Bene, un medico italiano che lavora nel pubblico guadagna questa cifra, 3.000, ricordatevelo, per giorno, per notti, per sabato e domeniche, ed è la stessa cifra sia che fai l'infettivologo come me, se lavora il pronto soccorso, se fai il chirurgo, se fai il cardiochirurgo, se fai il neurochirurgo. Cioè stiamo parlando di specialità di altissima responsabilità.
0: E qui lui mette in evidenza, come dire, un paradosso, perché tutti i medici devono guadagnare la stessa cifra se lavorano nel pubblico, naturalmente, ma avendo compiti e responsabilità molto diverse.
2: Immagino che comunque il suo sia un riferimento medio, perché se abbiamo un primario ovviamente non guadagnerà quanto il primo arrivato in reparto, quindi immagino che il suo fosse una critica verso un'omologazione medio di tutte le specializzazioni.
1: Tra l'altro, in un altro passaggio Bassetti fa un riferimento anche a quello che è il confronto con i medici di altri paesi a livello internazionale.
0: Sentiamo un passaggio, i primi secondi di questo passaggio di paragone.
3: Qual è la differenza con gli altri paesi? In Francia guadagnano 4.500 euro al mese netti, in Germania 6.000 euro netti al mese, in Svizzera o negli Stati Uniti oltre 15.000.
0: Ok, 15.000 in
1: questo
0: Svizzera.
1: È il parallelo che ha fatto Matteo Bassetti, indicando come i medici italiani siano tra i meno pagati d'Europa rispetto ad altri paesi.
0: Sì, ma è confrontato sempre col costo della vita.
1: Della vita di quei
0: paesi. Così a secco non ha senso, devi paragonarlo.
2: Forse va anche paragonato con il resto dei guadagni. Detto che ciò che dice all'inizio Bassetti è vero, se questo lavoro nel pubblico non è più attraente, lo abbiamo raccontato sotto tantissimi altri aspetti. D'altra parte, prima di parlare di stipendi troppo bassi, bisogna anche confrontarlo con uno stipendio medio italiano, che sappiamo essere

0: molto più basso rispetto a quello francese, tedesco, inglese. Quindi il confronto, che è giusto farlo, ma va fatto all'apice, così come per quanto riguarda anche lo stipendio di un operaio.
1: Secondo me la domanda che andrebbe fatta è: quanto dobbiamo pagare la responsabilità di un medico?
2: Ecco, ma infatti,
1: cioè, secondo me il suo stipendio può essere proporzionale alla responsabilità che ha.
2: Secondo me questa domanda, questo suggerimento, questa riflessione di Andrea fa un po', va un po' a sovrapporsi a quella che è la mia domanda un po' provocatoria. Il mestiere del tutte le professioni hanno la loro meravigliosa dignità, lo dico subito a scanso di equivoci, sennò qui poi succede qualcosa che non dovrebbe succedere. Però davvero il medico è una professione come le altre? Cioè, io parlo del percorso che bisogna fare, particolarmente impegnativo, per diventare un medico, l'ha detto lo stesso Bassetti, la specializzazione, le responsabilità che hanno i medici nei confronti della popolazione, quindi dei pazienti. Non si finisce sostanzialmente mai di studiare e di aggiornarsi. Le responsabilità che possono derivare anche dal punto di vista legale per un eventuale errore, no, del medico, se ne è parlato
1: tanto,
2: sappiamo,
1: le assicurazioni che i medici devono fare.
2: Cioè, siamo sicuri che davvero il ragionamento di Imma non fa una piega, ma siamo sicuri che in questo caso il mestiere del medico possa essere equiparato a tutti gli altri?
0: No, ma infatti io non sono la persona che può fare queste equiparazioni. Io dico semplicemente che attualmente, nella condizione in cui siamo in Italia, il medico guadagna più del doppio di un italiano medio. E questo non è giusto, perché l'italiano medio non può guadagnare così poco rispetto al resto d'Europa.
2: Sì.
0: Cioè, il mio confronto è questo, perché se facciamo il confronto con i francesi, io immagino che anche il medico francese guadagnerà circa il doppio di un francese medio. E allora a quel punto la differenza va fatta, è giusto farla, ma bisogna allargarla un attimo.
1: Parte l'attacco degli insegnanti, che
0: sì,
1: dicono subito: ma un professore di scuola,
2: altro mestiere delicatissimo, l'abbiamo detto tante volte.
1: Quanto
2: però
1: prende rispetto agli anni che studia? Certo, non è solo gli anni che studia, rispetto è sulla responsabilità della vita.
0: E allora
1: delle
0: ci scrivono
1: persone,
0: anche i farmacisti, perché anche i farmacisti dicono: noi abbiamo guadagni fermi.
1: Con
0: un
1: farmacista
0: anni
1: non puoi morire, a meno che non ti sbagli la medicina. Con un cardiochirurgo che ti sbaglia,
0: sì. Ma diciamo, allora, se dobbiamo parlare tutto in merito alla responsabilità, che è giusto farlo.
1: Nessuno muore
0: allora
1: perché legge una tua notizia.
0: Insomma, adesso, in base a una responsabilità legata alla morte, dobbiamo pagare
1: la vita. Della
2: però
1: vita,
2: è davvero un mestiere sui generis, dai, quello del medico. Allora, ci scrive Michele: mio figlio medico certe settimane fa 12 ore per 7 giorni, voi lo fareste?
1: No.
0: Ma guarda, questa è la domanda. Assolutamente non lo so,
1: a me spaventa solo il percorso per arrivare
2: infinito,
1: a fare il percorso infinito. Parti che eri bambino e diventi medico quando sei adulto, cioè.
0: Non possiamo ignorare i messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp, che lo ripetiamo, il 342 342 2190,
1: sì,
0: che vogliono sottolineare un aspetto economico in più legato alle visite in intramegno.
2: Però è fuori dall'orario lavorativo l'intramegno.
0: Però fa parte comunque di un guadagno. Nel senso, nel momento in cui dobbiamo dare l'idea economica, unicamente economica,
1: vero, c'è una parte privata che in alcuni settori puoi fare.
0: Certo, e in altri no, il professore non
1: può
0: farlo.
1: Il professore può fare le ripetizioni private, ma diciamo è una situazione un po' diversa.
0: 10 euro all'ora. Come si

0: di più.
1: Ragazzi, anche l'avvocato penalista ha in mano la vita delle persone e i magistrati, cioè voglio dire, il medico e l'avvocato sono quelli che hanno una deontologia più seria, perché altrimenti, cioè, infatti sono le professioni per eccellenza.
2: Sì, non vogliamo fare un paragone.
3: No, infatti, anche perché poi a questo punto molti avvocati ci scriveranno quanto guadagnano. Non mi sembra che sia la professione meno pagata d'Italia. Ecco, insomma, lo sfogo forse di Bassetti parte anche da un dato. In Italia i medici preferiscono lavorare nel privato o lavorare all'estero.
4: Ragazzi, buongiorno. Per farvi un esempio degli stipendi assurdi che ci sono in Italia, io guadagno nettamente più del mio compagno che è un insegnante e io sono un impiegato commerciale, e questa cosa veramente non si può sentire.
5: Sì, sugli stipendi degli insegnanti abbiamo aperto spesso delle parentesi significative qui nella nostra trasmissione, e non solo, abbiamo parlato tante volte, indubbiamente non sono probabilmente adeguati anche rispetto ad altri paesi europei, forse una differenza ancora più stridente rispetto agli stipendi dei medici di cui parlava Bassetti.
2: Il messaggio di Elena, vai. Eccolo.
6: Ciao a tutti, io mi chiamo Elena e sono medico ospedaliero, sono uno dei tanti che guadagna 3.000 euro al mese. Con due figli non ho assolutamente tempo di fare attività intramenia oltre le mie 38 ore di lavoro, e questa è la cifra che prendo alla soglia dei 40 anni dopo 6 anni di medicina, 2 specializzazioni e un master di secondo livello, con tutte le responsabilità che questo mestiere comporta e con tutti gli anni in cui per formarmi non ho potuto guadagnare niente. E alle ore di lavoro dobbiamo aggiungere le ore impegnate nei congressi, nell'aggiornamento continuo, perché noi abbiamo l'obbligo di aggiornarci e di maturare crediti, se no praticamente non ci viene rinnovata l'iscrizione all'ordine dei medici. All'albo.
2: Va bene Elena, ragazzi, è molto chiaro.
3: Ma i medici ai nostri ascoltatori sono tutti dalla parte di Bassetti. Arriva un altro messaggio che dice 2.700 euro primo stipendio di base da dirigente medico, è un chirurgo a scriverci. Dopo 7 anni nel pubblico guadagno massimo 4.200 euro, me ne sono andata da pochi mesi nel Regno Unito con 6.500 euro, è una carica inferiore rispetto a quella che aveva in Italia.
2: Abbiamo innescato, diciamo, questa
3: guerra
2: di paragone
3: tra professione. Ma non era
2: allora pure il controllore aereo.
5: Meno male che avevamo premesso sulla dignità di ogni professione, l'abbiamo detto subito. Non era questo il nostro intento.
2: Tra poco altri messaggi che stanno arrivando.
5: Sono talmente tanti.

0: Buongiorno Radio Capital. Io non credo che si debba premiare con lo stipendio più alto chi fa un lungo percorso di studi prima di iniziare una professione, tipo i medici, appunto, che fanno università, fanno master, fanno tirocini, studiano tanto. Devi premiarli per la responsabilità che hanno, quello sì, perché nel momento in cui diventano medici si assumono la responsabilità della vita di altre persone, ma non perché hanno passato tanto tempo a studiare, perché è stata una loro scelta. Fausto da Reggio Emilia.
1: Sì, forse però il discorso è anche che chi fa questo percorso inizia a lavorare più tardi, certo. Proprio perché si occupa di una formazione fondamentale e di conseguenza arrivare a lavorare a 30 anni, 29 anni, non so, adesso non voglio dare una cifra a caso, è comunque qualcosa che va compensato, perché sono, certo, anni di studi che devono essere intesi quasi come
2: ci
1: un
2: stanno
1: lavoro.
2: Scrivendo tanti farmacisti, sapete che sono nel mio cuore da sempre, io condivido quello che dicono, effettivamente anche la retribuzione per un farmacista evidentemente non è all'altezza delle aspettative. Nadia soprattutto ricorda quanto sia stato importante, fondamentale, il loro lavoro e la loro opera durante il Covid, quando si facevano i tamponi.
3: Decisivo, certo.
2: Assolutamente.
4: Buongiorno
2: sì.
4: Radio Capital, c'è anche una categoria professionale di cui non si parla mai, gli assistenti sociali, cioè altrettante responsabilità, denunce su denunce, e guadagniamo anche noi una cifra proprio irrisoria praticamente. E non si sa perché gli ordini sempre zitti, muti, anche loro, medici, assistenti sociali, tutti zitti. Valentina dalla provincia di Bologna.
3: Grazie Valentina, lancio un appello, mandate un messaggio, sono contento del mio. Uno che è contento,
2: uno che sia contento.
1: Ma nessuno, dai.
3: Non è tanto, però quello che mi merito è questo. Se lo ce n'è uno in Italia.
2: Se lo mandate, lo mandiamo subito.
1: Andrea Lucatello,
3: io
1: è soddisfatto.
3: Sì,
1: soddisfatto.
3: Io sono soddisfatto, sì, che faccio un lavoro che mi piace.
2: È vero.
3: Guadagno per comprarmi quel tozzo di pane che mi serve, certo, da dividere con mio figlio. Che manda a scuola con l'abbecedario e una mela,
2: abbecedario,
3: lo ricordiamo.
5: Sono un medico in pensione, per quanto riguarda lo stipendio dei medici ospedalieri è vero, in Italia si guadagna, ma perché devo essere obbligato a fare oltre le 38 ore per poter portare a casa qualcosa di più dello stipendio normale? Grazie.
3: Perché deve essere obbligato?
2: È una scelta anche quella?
3: No, è una scelta personale.
1: Beh, abbiamo sentito prima l'ascoltatrice che raccontava che con due figli in intramenia non riesce proprio a inserirlo all'interno della sua giornata di lavoro.
3: Sì, un altro ascoltatore ha il figlio che fa il medico e dice l'ospedale si prende il 40% dell'intramenia.
1: È vero. Vogliamo salutare e abbracciare Gianluigi.
3: Oddio,
1: che ci scrive:
3: dice?
1: Riparo ascensori, guadagno 2500 al mese e sono contento del mio stipendio.
3: Gianluigi,
1: un applauso a Gianluigi.
3: È una grande
1: Gianluigi
3: responsabilità questa, eh?
2: Gianluigi di cognome fa Gronchi Rosa, secondo me.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione.
4: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente.

0: Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono!
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione, Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
7: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rolling Stones alle 8.38 su Radio Capital, come ogni venerdì, appuntamento con la rubrica di Imma.
1: Eccoci.
2: Ex.
1: Che ci racconta naturalmente il meglio della settimana, meglio, raccolto dai social. Meglio.
3: Sono molto felice di partire da un brano musicale creato da, insomma, da un utente su TikTok per la Lega, in particolare per Silvia Sardone, che è stata proposta come candidata della Lega sindaca di Milano.
1: Okay.
3: Sul profilo di TikTok proprio della Lega poi è stato riproposto questo video dove Sardone ha un po', insomma, incarna una supereroina, chiamiamola così, che deve salvare Milano dai Maranza. Sentiamo.
0: Okay, sentiamo.

0: funziona anche con Imma, eh. Imma ci salve.
1: Io ho trovato un po' una via di mezzo tra la canzone di Silvio Berlusconi e le Winx. Cosa Silvia ci manchi, capito? Non so, mi chiamava un attimo.
2: Mi aspetto una versione americana di Miley Cyrus di questo pezzo, un pochino, perché secondo me può funzionare.
1: Si sente giusto un pochino una sfumatura di intelligenza artificiale, ma proprio così. Anche nelle immagini, però insomma. No, perché dici? Io l'ho trovato invece molto
2: carino, molto che chiamo.
1: La Marvel lo sa, chiedono, perché sai, insomma, l'idea di questa donna politica che salva il mondo dai Maranza con proprio anche la S di Spider,
2: ragazzacci,
1: no,
2: sono stati definiti
1: ragazzacci. Ho detto Maranza perché si vede nel video, insomma, si capisce in questo modo.
2: Molto meglio.
1: Non è questo, sai, adesso ci sarà una rubrica.
0: Poi
1: nella
0: dici
1: rubrica
0: che devi vietare il cellulare, i social, ragazzini. Vedi? No, ai politici, ai ragazzacci e ai politici devi vietarli.
1: Sai, tutti quei video che rientrano nella scritta non sembra intelligenza artificiale, ma non lo è. Okay. Non lo è sicuramente il video in cui Albano decide di salire
0: scalare,
1: sul traliccio, scalare il traliccio presente sul suo palco in un concerto a Bagheria, siamo a Palermo, no? Vi faccio sentire, ma in realtà si sente solo durante l'esibizione di Felicità. Lui, mentre sta cantando in questo momento, in realtà si sta arrampicando sopra un traliccio. Ricordo che ha più di 80 anni Albano.
2: Sì, Albano, sì, sempre in grande forma. Però.
1: Vedi, lui canta così, sospeso dall'alto. Sì, sì, no, ma lui è già
2: su.
1: Tra l'altro mi informano dai social che non è la prima volta, è una sua abitudine. Cioè, adesso vorrei capire com'è nata questa abitudine, che a un certo punto durante il concerto prende scala.
2: Ci siamo persi Albano che fa parkour, perché alla fine è questo. Cioè,
0: tra l'altro è pure pericoloso. Cioè,
1: parecchio,
0: non andrebbe
1: infatti.
0: Non fatelo a casa.
1: No, non fatelo a casa.
2: Perché
1: nel
2: a casa mica c'è il traliccio. Però si dice
1: c'è
2: sempre
1: una colonna,
2: così.
0: Quando dici non fatelo a casa, che non hai mai quelle cose per farlo a casa.
1: Infatti sotto di lui ovviamente c'erano degli agenti, un vigile del fuoco, e scrivono pagherei per sapere cosa stava pensando in quel momento il pompiere sistemato sotto per pronto per prenderlo al volo. Non ce n'è stato bisogno, perché per insomma ha ancora il fisico Albano.
2: Accidenti.
1: Che riesce a fare questo con tanta agilità.
2: Sì.
1: Parliamo di calcio, perché oggi sappiamo c'è la partita dell'Italia contro la Francia, l'Italia che arriva da una vittoria molto importante, considerevole,
2: convincente,
1: contro la Turchia. Vi ricordo cosa ha detto Montella però in merito a quella partita, no, d'Italia-Turchia. Ha detto guarda che se togliamo Francia, Inghilterra, Germania e Portogallo, l'Italia è una squadra competitiva.
2: Molto bene.
1: Allora è un po' come quando ti dicono sei simpatico.
2: Okay. Possiamo dire che l'Italia è forse anche un po' più forte di Andorra.
1: Anche
2: infatti
1: dico, ma nel
2: carta.
1: Dubbio vogliamo togliere anche Belgio, Olanda, Norvegia e Svizzera, che non si sa mai,
2: si sa
1: per evitare brutte figure.

0: figure, sì, togliamo un po'
1: mettiamo
0: tutto,
1: mettiamo le mani avanti.
0: Si può anche tradurre con: se togliamo Brad Pitt, George Clooney e il mio vicino, sono il più bello del mio pianerottolo. Questo è il complimento che ci è stato regalato da Montella. Sì. Volevo chiudere invece con ciò che è successo sul volo Fly Dubai, no? Sapete, è andata, sì, tutto bene,
1: per
0: grazie
1: fortuna,
0: anche a un passeggero eroe che guardava serie TV o documentari sui disastri aerei e ha detto, sì, che grazie a quello è riuscito un attimo a fermare il disastro. Sì. Allora, cosa guardiamo noi? Cosa possiamo
1: le
0: essere
1: serie,
0: utili, no? Scrivono: dal 2018 seguo Fatto in Casa per voi con Benedetta Rossi e non so fare neanche un uovo.
2: È vero.
0: Benedetta Rossi, io ho imparato molto da lei, sì, devo dire, guardando, certo, assolutamente.
2: Quindi in caso di emergenza riesce a fare un uovo.
0: In caso di emergenza riesco a cucinare, voglio dirlo così.
1: Infatti Imma quando finisce di cucinare fa Fatto in Casa per voi, lo dice chiaramente.
0: E altri, e con questo chiudo, scrivono: sì, considerato che la mia serie TV preferita è Il Trono di Spade,
2: ecco,
0: aspetto l'occasione di uccidere un drago.
2: Quello dice, io sono pronto su questo. Ci sono delle specializzazioni particolari.
1: Beh, io guarda, se essendo un appassionato di medical drama, qualche puntino di sutura.
2: Però scusami Riccardo, un posto al sole ti dà delle speranze di
1: assolutamente sì,
2: ma fai il portiere.
1: Le zucchine alla scapece, potete fare quello.
0: Quella è una grande abilità.
1: Assolutamente sì, non è mica facile.

0: volgare.
1: Mobi alle 8.49. Dunque, nella, così, nel racconto che ci è stato fatto in queste ultime ore, un idraulico pilota un aereo, lo porta a terra, salva i passeggeri. Insomma, sembra una storia impossibile, ma qualcosa di vero ci deve pure essere.
2: Ci sono tante versioni che girano, come ad esempio del fatto che fossero a bordo anche dei piloti che stavano facendo addestramento. Evidentemente qualcuno l'avrà fatto atterrare.
3: E poi c'è stato anche il grande coraggio del pilota indiano che è riuscito a sbloccare la porta, garantendo così a altri passeggeri di poter intervenire in questa lite furiosa che ha portato proprio all'aggressione di questo pilota indiano.
1: L'unica cosa certa è questo: il copilota che attacca il comandante, lo ferisce, il comandante cade a terra, ma riesce ad aprire la porta, perché poi appunto in questo paradosso sulla sicurezza, dopo l'11 settembre la cabina di pilotaggio è isolata, da fuori non possono entrare, però se da dentro, perché si è sempre pensato che l'attentatore dovesse venire eventualmente fuori dalla cabina, nessuno ha pensato a un gesto pazzo del pilota o del copilota, che si possono isolare all'interno della cabina senza possibilità che qualcuno entri dentro. Quindi insomma, forse si arriverà ad una modifica anche di questo sistema.
3: Vedremo
1: di sicurezza.
3: Intanto adesso sul copilota c'è tutta un'analisi, secondo alcune indagini israeliane era radicalizzato, anche se le indagini in realtà le stanno conducendo in Arabia Saudita, ma gli israeliani hanno raccontato del profilo di quest'uomo omanita, che si presentava appunto molto radicalizzato, sia sui suoi social sia nel comportamento con i suoi colleghi.
1: Posso dire di questa docuserie di cui appunto lui ha detto sono riuscito, mi sono ricordato di questa serie che guardavo, Air Crash Investigation, conosciuta negli Stati Uniti e in Canada come Mayday, in cui appunto è arrivata nel 2005 con 200 episodi dedicati alla ricostruzione di altrettanti incidenti aerei, dai primi disastri dell'era del jet fino ai casi più recenti. Il format segue uno schema fisso, ricostruzione dell'evento, interviste a investigatori, ingegneri e poi nella parte finale le spiegazione delle cause tecnico o umane del disastro.
2: Ci si può fare una cultura anche in questo senso con delle serie.
1: Vedete, insomma, guardare le serie TV e i documentari
3: a volte serve.
1: Può salvare la vita.
4: Tienimi

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta,
7: la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
15: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Forze armate yemenite contro gli Houthi. Nelle ultime ore 20 attacchi aerei contro movimenti, rinforzi e veicoli militari dei ribelli in diverse aree della provincia di Taiz. Un portavoce militare riferisce che le operazioni hanno colpito diversi obiettivi causando ingenti perdite di mezzi e personale tra le file degli Houthi. Riunione a Palazzo Chigi ieri sera sulla legge di bilancio, presenti la Premier Meloni, i Vice Premier Tajani e Salvini, i leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante da Bruxelles facciano sapere che sono già state concesse deroghe, Meloni è pronta a chiedere ancora più flessibilità.
16: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante. Con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
15: Lo spread intanto continua a crescere in apertura, questa mattina tocca i 126 punti, massimo livello dall'aprile dello scorso anno. La borsa di Milano ha appena aperto in positivo, più 0,37%. Arrestato il capo di una setta pseudo spirituale in Val di Susa, Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, accusato di atti di violenza e anche stupri ai danni degli adepti. Tra le vittime ci sono anche dei minorenni. L'Europa occidentale ha vissuto l'estate più calda calda mai rilevata, con una temperatura media di oltre 21 gradi, cioè 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. E la Ferrari prova a fare squadra pochi giorni dal Gran Premio di Azerbaijan. Nonostante qualche polemica interna, i piloti giurano di essere dalla parte del general manager Vasseur. Sentiamo Charles Leclerc.
6: Alla fine stiamo facendo tutto e tutti stiamo facendo il nostro meglio per portare la Ferrari a vincere. Ci saranno certe volte delle gare che non vanno esattamente come volevamo e in questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team, ho appena rinnovato qualche mese fa e la situazione non cambia oggi. Vogliamo di più e vogliamo fare di più e quello è ovvio.
15: Così Leclerc, prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
17: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
18: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder alle 9:08 minuti, Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma, siamo insieme ancora un'ora e ci spostiamo idealmente a Venezia, dove è in corso il Festival delle Idee, manifestazione culturale dedicata al confronto sui grandi temi del presente attraverso incontri con scrittori, giornalisti, filosofi, scienziati, artisti,
1: tutto.
0: Insomma, personaggi. E uno dei personaggi oggi ce l'abbiamo ospite noi. Lascio la parola alla più grande fan di Francesco Costa, Imma Bacchetto.
1: Grazie, infatti siamo molto felici di avere ospite il direttore del Post, Francesco Costa.
2: Ciao,
1: buongiorno
2: Francesco.
1: E grazie.
2: Ciao,
3: buongiorno.
0: Anche noi, anche noi siamo fan.
1: Assolutamente. Però, da sempre, devo ammetterlo.
3: Che felicità, grazie, che bello.
1: Ed è molto bello avere qui il tuo ultimo libro, di cui sicuramente si parlerà a Venezia. Come se ne esce? Una domanda che un po' in questo momento ci siamo fatti tutti, no? Davanti all'incertezza economica e politica, il come se ne esce, e se lo saranno fatti anche gli americani davanti al caos di Trump. È molto interessante perché tu parti dall'inizio, dal cercare di capire perché a un certo punto gli americani pensano che Trump sia il meno peggio rispetto alle proposte dei democratici, e poi come si arriva di fatto a questo secondo mandato di Trump.
3: Sì, il libro parla molto degli Stati Uniti, anche perché lo vediamo un pezzo del caos che abbiamo intorno, basta andare a fare benzina per accorgersene, o viene da lì in questo momento storico almeno, e quindi bisogna capire da dove arriva questo caos, che cosa lo ha prodotto, ma poi allarga lo sguardo perché questa fase di instabilità, di precarietà, la violenza, la forza nella politica, le regole che valgono sempre di meno, prescinde da Trump. Trump ne è un'espressione suprema, è una conseguenza, ma noi vediamo politici tipo Trump in tanti paesi del mondo, Brexit, un altro fatto molto traumatico che associamo a questo senso di crollo del mondo di prima, precede Trump addirittura. Si intitola Come se ne esce perché poi cerco anche di raccontare alcune delle possibili soluzioni, ma non tanto secondo me, quelle che vedo già per esempio negli Stati Uniti, nomi che credo ci diventeranno familiari.
2: A proposito di questo, Francesco, tu dedichi una parte del tuo libro a questo personaggio molto forte, no, che è l'attuale sindaco di New York, Zoran Mandani, e sveli un aneddoto che credo che in pochi conoscano, cioè sul fatto che la popolarità, la consacrazione proprio anche come personaggio di Mandani arrivi da un video di 1 minuto e mezzo che l'attuale sindaco di New York ha girato su YouTube, prima ovviamente di assumere questa carica, in cui dice: guardate che anche un semplicissimo pollo col riso costa troppo a New York, alzando diciamo un dibattito piuttosto vivace su quella che è una cosa simbolica ma che significava molto, no?
3: Sì, è vero, anche perché Mandani, molto prima di diventare sindaco di New York, ovviamente era sconosciuto, completo sconosciuto, e la cosa per cui poi cominciò a guadagnarsi un pubblico e diventare qualcuno erano proprio i video che pubblicava online. Tuttora, diciamo, Mandani è noto anche per la sua efficacia con questo strumento, no? Ma questi video raccontavano dei pezzi di città girati dopo la rielezione di Trump, si concentravano molto sul costo della vita, che poi è stato ed è ancora l'ossessione di Mamdani da sindaco e da candidato, uno dei suoi segreti, e lui raccontava di come il riso col pollo, che nell'immaginario di New York diciamo ha un po' preso il posto dello dog, quasi,
1: sì, certo.
3: È un cibo da strada diffusissimo, si vede nei carretti dappertutto, dovrebbe essere un cibo che costa poco, lo mangi sul marciapiede, appunto cibo da strada, ma invece costa $12, $13, $14, raccontava e faceva raccontare ai venditori ambulanti le ragioni di questo aumento dei costi, finiva per sostenere una liberalizzazione delle licenze alla fine, cosa non scontata per un candidato socialista, e si mostrava concretamente interessato a migliorare la vita delle persone. Ecco, erano discorsi molto poco ideologici, molto efficaci, concreti, che permettono ancora a Mandani di parlare e di convincere persone anche lontane dalla sua area politica. E questo è un esempio di come se ne esce. Non è l'unico, non è che una sola corrente nel Partito Democratico abbia capito tutto, ma ecco, Mamdani qualcosa l'ha capito.
1: Ecco, in merito al discorso ideologico un po' dei democratici, tu parli molto, no, di questo quasi tono giudicante che può aver pesato molto nella campagna elettorale da parte dei democratici. Secondo te questo può avere anche un po' a che fare con quello che abbiamo vissuto quest'estate, un po' la crisi della cultura woke?
3: Allora sì, sicuramente quello è un pezzo di questo fenomeno. Il fenomeno poi è molto più grande di così, e la cultura woke è tantissime cose, peraltro noi la conosciamo poco perché in Italia non è mai arrivata, ma sì, c'è stata una fase accentuata anche poi dalle vittorie di Trump, in cui sempre più i democratici hanno da una parte pensato che gli elettori di Trump fossero persone per quel motivo compromesse, e quindi con cui non era il caso di parlare, era inopportuno parlare. Se hai votato Trump sei un mio nemico e sei un avversario, quando poi se vuoi vincere le elezioni quelle persone le devi convincere, almeno una parte di quelle persone, non puoi disprezzarle apertamente. È un senso di intransigenza morale crescente rispetto al rispetto dei propri valori e dei propri principi, che poi spesso ha fatto danni anche tra i democratici innanzitutto, perché poi finivano per sorpassarsi a vicenda e accusarsi di non essere abbastanza integri e abbastanza ortodossi. Tutto questo con la rielezione di Trump è stato molto messo in discussione dalla sinistra stessa, e si è capito come, se vuoi governare il paese e convincere una maggioranza delle persone, almeno diversi politici promettenti lo hanno capito, non puoi disprezzarla apertamente. Certo. E se vuoi convincerle devi partire da una qualche forma del loro punto di vista e poi proporre gli argomenti.
0: Certo. Allora, abbiamo altre domande per il direttore del Post, Francesco Costa, sempre tra l'America e l'Italia, insomma, collegate, quindi alcune arrivano anche attraverso i messaggi, altre le faremo noi tra poco.

0: Sienna Spyro alle 9.16 su Radio Capital. Siamo con il direttore del Post, Francesco Costa, e insomma al quale abbiamo ancora un paio di domande da fare.
1: Esatto, io vorrei chiedere a Francesco Costa una sua previsione sulle elezioni di midterm di novembre, perché si avvicinano e sappiamo che sono un test assolutamente probante, soprattutto in questo momento storico, no, per Donald Trump.
2: È vero che lo sono, come è vero che, sai, le previsioni sulle elezioni americane sono tipo uno sport estremo, cioè il rischio di farsi male è altissimo, e quindi

0: Con tutte le cautele del caso, con tutte le mani avanti del caso e consapevoli che le sorprese poi avvengono, sappiamo che nella storia alle elezioni di metà mandato il partito del presidente perde seggi quasi sempre. È un po' fisiologico perché a metà legislatura sei sempre un po' incartato ancora. E poi perché sono molto più motivati gli elettori dell'opposizione. E infatti stiamo vedendo oggi gli elettori democratici partecipare alle primarie in gran numero, donare soldi, sono molto motivati. Quelli repubblicani non sono così entusiasti, magari non voteranno per i democratici, ma ci si aspetta una minor partecipazione al voto perché anche loro vanno a fare benzina e vedono prezzi altissimi. Insomma, Trump è un politico molto impopolare oggi. Nei sondaggi, anche sull'immigrazione, sui temi per lui più forti, lui oggi no, non piace agli americani. Dovrebbe quindi, secondo i sondaggi, perdere la maggioranza al Congresso, alla Camera quasi sicuramente, forse pure al Senato, e se le cose nel prossimo mese, perché manca un mese, si vota il 3 novembre,
1: Vero.
0: dovessero continuare a peggiorare, per esempio rispetto ai prezzi, si rischia una grande imbarcata, perché poi se i tuoi stanno a casa rischi di perdere anche in posti improbabili.
1: Allora, ultima domanda sull'incredibile caso di Krista Pike, la donna nel braccio della morte del Tennessee, sopravvissuta alle due dosi letali somministrate durante l'esecuzione. Dopo 2 ore l'hanno dovuta portare in ospedale e sottoposta a cure salvavita. Cioè, l'incredibile paradosso dell'America che ti vuole in salute per poi condannarti a morte. Da noi la vicenda, Francesco, ha avuto grande risalto, ha innescato, diciamo, una reazione di shock, di incredulità. L'America come vive, come commenta una notizia del genere?
0: Beh, chiaramente anche l'America ne è orripilata, innanzitutto perché teniamo conto che la pena di morte esiste ancora negli Stati Uniti come un fenomeno soprattutto di alcuni stati, ma ce ne sono più della metà che hanno già dichiarato delle moratorie, altri che per quanto ce l'abbiano ancora formalmente nelle leggi non la applicano da molto tempo, e quindi poi per la maggioranza degli americani è una cosa che non li riguarda e che appunto guardano con orrore. Questo poi è un caso, diciamo, unico e quindi ulteriormente orrendo e brutale, anche perché poi le iniezioni letali sono discusse e criticate da moltissimo tempo. Questi farmaci sono farmaci approvati per uso medico, con dosi terapeutiche, non dovrebbero essere nemmeno utilizzati. È una combinazione di farmaci, ne esistono molte versioni
1: Sì,
0: diverse.
1: vengono utilizzati in modo improprio, peraltro, perché infatti questo è un sedativo molto potente, quello che è stato dato appunto a questa donna.
0: E infatti spesso le case farmaceutiche stesse le hanno tolte dalla disponibilità dei dipartimenti, quindi si è ridotto il numero di sostanze che possono usare. Andrebbe chiaramente messa al bando questa pratica disumana. Gli americani ne sono orripilati, ma in quegli stati in cui la pena di morte esiste ancora non è un argomento sufficiente per rafforzare chi vuole abolire la pena di morte.
2: Certo, allora noi vi consigliamo vivamente di leggere questo libro per conoscere non solo gli Stati Uniti, ma c'è anche molto altro, come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, l'ultimo libro di Francesco Costa, edito da Mondadori.
1: E che potete incontrare giovedì, mi pare, giusto, Francesco, a Mestre?
0: Esatto, Mestre al Festival delle Idee.
1: Benissimo.
2: Grazie.
1: Grazie a Francesco
0: Grazie a
1: Costa,
0: voi.
1: direttore del
0: Grazie,
1: Post.
0: ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Sono le 9:24 del Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea. Parliamo di Carlasco. Fatemi subito dire una cosa, perché ovviamente sono giorni molto caldi, questa, perché è stata comunicata dalla Procura di Pavia la chiusura delle indagini per quanto riguarda Andrea Sempio. Si va, lo sappiamo, verso il rinvio a giudizio di quello che secondo questa procura è l'assassino di Chiara Poggi, contrariamente a quanto stabilito in precedenza sulla condanna, peraltro definitiva, nei confronti di Alberto Stasi. Però negli studi televisivi in questi giorni io sto guardando soltanto le liti tra gli avvocati delle varie parti.
1: Si è molto trasferito il dibattito,
0: tantissimo.
1: Diventato sì un litigio continuo, andrebbe vietato, ma non si può.
0: Direi di sì. La notizia,
1: perché trovo... sono tutti attori protagonisti di questa vicenda.
2: Sì, infatti, capito? Lo trovo davvero
0: un po' di cattivo gusto, no?
2: Ecco, guarda, diciamolo. Mi hai davvero tolto le parole di bocca, perché a volte dimentichiamo che questa è una storia umana devastante, perché una ragazza giovanissima è stata massacrata
0: in tutto questo
2: mi pare veramente uno scarsissimo rispetto anche per il dolore della famiglia.
0: Allora, la notizia delle ultime ore è quella che la famiglia di Chiara Poggi, appunto la ragazza uccisa in quel terribile agosto del 2007, non sarà parte civile contro Andrea Sempio, per un motivo molto semplice: perché per la famiglia Poggi non esiste un colpevole diverso da Alberto Stasi.
1: Ci siamo chiesti per l'ennesima volta il perché di questa reazione, di questa decisione, perché nell'animo umano ci dovrebbe essere sempre la richiesta, la speranza di verità, no? Invece loro vogliono, sembra voler chiudere questo capitolo che dal punto di vista giudiziario
0: è chiuso, sì,
1: è
0: certo,
1: chiuso.
0: Certo.
1: Però non ora per si Pavia. Potrebbe clamorosamente riaprire, ma loro dicono non ci costituiremo parte civile perché lo considerano evidentemente una persona che non c'entra niente con l'assassino.
0: Sulle motivazioni di questa presa di posizione della famiglia Poggi sentiamo proprio uno dei legali della famiglia di Chiara Poggi, Gianluigi Tizzoni, sulla verità di Carlasco.
3: Io credo a quella accertata giudiziariamente con sentenze raggiunte dopo una decina d'anni di processo che hanno retto già due passaggi in Cassazione. Lo so che voi questo lo considerate un remake di cose, ma per me un cittadino deve credere innanzitutto alla res judicata, che è un principio che dovrebbe garantire tutti, che non vuol dire che si preclude ad altri di metterlo in discussione, però neanche di andare a ribaltare il tavolo.
0: Beh, dice così l'avvocato Tizzoni.
2: Beh, è comprensibile, si tratta di un avvocato e in quanto tale crede nella verità stabilita dalla giustizia. Ricordiamo che un processo su Sempio ancora non c'è stato, lo stiamo tutti proclamando come colpevole quando il processo ancora deve iniziare, anzi non sappiamo neanche
1: non
2: se
1: c'è
2: inizierà,
1: neanche da rinvio giudizio,
2: poi
1: per
2: probabilmente
1: il
2: si andrà a finire
0: ci
2: lì
0: sarà.
2: Però cosa ci aspettiamo? Che la famiglia, come chiunque al bar possa dire, buttarsi su un colpevole che per il momento è solo, ovviamente, come hai detto tu Riccardo, rappresentato così dalla procura che sta giustamente indagando, ma credo che sia giusto anche aspettare un attimo
1: e poi
2: invece di avanzare un giudizio.
1: C'è la vicenda di quello che è in carcere condannato, sì, per questo delitto, che a questo punto spetta la revisione del processo, che è comunque una questione molto complicata, perché appunto per la revisione bisogna avere nuove prove che dimostrino la innocenza del condannato.
0: E le ultime nuove prove che stanno anche mettendo un po' in imbarazzo quello che a quei tempi era il responsabile del RIS di Parma, cioè Garofano, sono rappresentate da questo discorso del test sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che da un primo test sul DNA avevano

0: detto che c'erano le tracce di Chiara Poggi su quei pedali, poi in realtà sarebbero stati fatti altri due test e altre controanalisi che avrebbero dimostrato due negatività, che però a quei tempi non avrebbe comunicato la procura.
1: Questo. E un altro mistero invece riguarda un altro caso di cronaca che in parte insomma ci interessa, che è quello della Ricina di Campobasso. Ieri è stato sentito un amico della docente, sembrava vicino ad una svolta appena due giorni fa questa vicenda, perché il marito era stato portato più volte in questura, interrogato, e gli erano stati sequestrati
0: dei
1: dei dispositivi. Adesso è stato interrogato un amico di Monia, la professoressa del paesino legata a Gianni Di Vita. Secondo quanto si apprende, l'audizione è ritenuta di rilievo particolare nell'inchiesta per l'avvelenamento di Ricina di Antonella Jelsi e della figlia quindicenne Sara. Era stato ascoltato anche il marito della professoressa, che tra l'altro andò a trovare Antonella nell'ufficio diviso con Di Vita a Campobasso il 22 dicembre. Dunque anche questa è una vicenda che ormai quasi un anno, no?
2: Sì, era il 23 dicembre.
1: Sono arrivati anche dalla Germania per tentare di risolvere un
0: laboratorio specializzato proprio nella ricerca di sostanze velenose, ma evidentemente la verità si sta allontanando in realtà.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLunghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
13: Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nei giorni scorsi ho ricevuto nella chat della scuola una comunicazione che mi ha fatto particolarmente piacere. Era in vari punti, ovviamente una circolare che arriva.
1: Che la scuola rimane aperta d'estate.
0: Però c'era un capitolo che mi ha colpito particolarmente, che si intitola interventi strutturali e microclimatici.
2: C'è scritto, un po' di preoccupazione.
0: Esatto. E c'è scritto che praticamente ci sarà un intervento in questo senso con l'installazione di impianti di climatizzazione con priorità data alle aule che ospiteranno gli esami di Stato, quindi per chi chiude il cielo delle medie e mi sento particolarmente
2: Riccardo,
0: coinvolto.
2: Non voglio dare a te e a tutti i genitori della scuola una brutta notizia, ma i soldi che verranno dati non solo alla scuola di tua figlia, ma alle scuole che avranno bisogno dei climatizzatori sono 3.000 euro.
0: Sono delle mancette, quanto vale?
2: Quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano.
1: 3.000 euro per tutta la scuola? Ad aula.
2: No.
1: Il condizionatore tra installazione e tutto costerà 2.000-2.500 euro.
2: Sì, allora facendo un po' dei calcoli così, proprio se uno riesce a trovare un preventivo favorevole, forse riescono a installare 3 condizionatori per ogni scuola, ma proprio bisogna strappare.
0: Allora, secondo una somma fatta ovviamente in modo grossolano, si parla di sufficienza per 2 o 3 impianti al massimo.
2: Quindi poi
0: scuola.
2: Bisogna scegliere, no?
0: Dove
2: come si fa il sondaggio? Però non saranno tutte le scuole, attenzione, soltanto 6.000 che riceveranno questi fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione.
1: Quindi non è diviso per tutte le scuole.
2: No, infatti le scuole che non hanno un sistema di refrigerazione sono circa 30.000, però Valditara ha detto, vabbè, ma in Valle d'Aosta mica c'hanno bisogno della
0: ricondizione. Ci sarà una selezione.
2: Quindi cerchiamo le scuole che hanno davvero bisogno di queste dei climatizzatori, ne sono state selezionate 6.000 e queste 6.000 verranno destinati questi 3.000 euro a testa.
0: 3 milioni.
2: 3.000 euro per ogni scuola, 3 milioni.
0: Sì.
1: Vedi che sono le cifre che ballano. Però il governo inizialmente aveva promesso qualcosa, un piano da 1,5 miliardi di euro per ristrutturare gli edifici scolastici. Poi se n'era uscito con un'altra cifra di 20 milioni rivendicata nel firmare il decreto ministeriale. Però come scrive il Fatto Quotidiano, chi conosce le scuole dotate di oltre 60.000 aule aveva già previsto che quella somma sarebbe stata ridicola. Insomma, non è il totale che fa la somma.
2: E poi molti dicono, ma forse le scuole in Sicilia, dove sappiamo che fa molto caldo, dovrebbero ricevere più fondi rispetto a delle scuole magari in luoghi dove si può stare un po' meglio anche a giugno, a settembre, quindi fare una distinzione, non dare questi fondi uguali, equilibrati a tutte le scuole. Di certo possiamo dirlo chiaramente, non saranno questi soldi a poter risolvere
0: ovviamente
2: il problema della scuola in estate o della scuola a fine giugno, perché chiaramente sono assolutamente insufficienti.
0: Bisognerà fare una selezione, mi sembra evidente, visto che la cifra stanziata è questa.
2: Tutti vorranno andare nella scuola col climatizzatore.
0: Sono davvero poche peraltro quelle che sono attrezzate in Italia, leggevo che sono il 6,45% del totale dei plessi scolastici
1: e
0: italiani.
1: E come andrà l'anno prossimo, l'estate prossima?

0: Lo dici te.
1: Aosta, Bolzano e Trento sono tre delle città più calde d'Italia.
2: Quello è vero,
1: po'.
2: Sì, sì. Non è che al nord ci sono zone franche.
3: A Bolzano la scorsa
4: estate una rivolta
3: mi è capitato di sentire che tanto caldo, sì, perché sono 220 metri sul livello del mare, quello che è circondato ovviamente dalle montagne, però il clima è quello che spiega lì giù.
4: Sono quindi parecchi messaggi che si sono arrivati proprio da Aosta, questo. Sentiamone uno.
3: Vai.
5: Io direi il ministro Valditara di provare a venire, andare ad Aosta. Io non vivo, vivo vicino a Aosta, mia figlia va a scuola ad Aosta all'università, di provare ad andare ad Aosta quando fa caldo. Aosta è una città caldissima quando fa caldo, freddissima quando fa freddo, deve provare e poi ci dice se non servono i climatizzatori, sì, sì, nelle aule di Aosta, magari in alta montagna, ma la città di Aosta vi assicuro che fa caldo quando fa caldo.
3: Certo, vero, vero. Parliamoci chiaro, i climatizzatori secondo me servirebbero nell'80% delle scuole italiane.
2: Però caro Riccardo e Caraima, sì, c'è un problema.
3: Quale sarebbe
2: questo?
6: Buongiorno Radio Capital. Povero Mario Tozzi, non viene proprio ascoltato. Allora non si è capito che più condizionatori ci sono, più l'aria diventa calda e diventa fusa.
2: Allora Ima, quindi, come rispondi?
4: Come rispondo? Che la soluzione sarebbe quella di fare edifici che riescono a mantenere di più la temperatura, no? Sì. Cosa che sappiamo, bisognerebbe buttare giù praticamente tutte le scuole italiane, forse è un'impresa un po' difficile.

0: Ciao, sono Paolo. Volevo dire che ad Aosta quando fa caldo fa caldissimo e quando fa freddissimo ad Aosta.
1: Vabbè, Paolo, però, prende in giro.
2: Io sono, guarda,
1: c'è
2: che
1: un posto
2: a Roma,
1: che quando fa caldo se sta bene.
2: A Roma quando fa caldo fa caldissimo, ma quando fa freddo non fa freddissimo.
3: Senti, guarda, okay, a me questa definizione è piaciuta tanto,
2: anche
3: però,
2: a me
3: perché rende proprio
2: bene.
3: Un conto il caldo, un conto il caldissimo, un conto il freddo, un conto il freddissimo.
1: E ad Aosta fa caldissimo o freddissimo?
2: Quando fa caldissimo e quando fa freddissimo.
1: Allora venite a Roma, perché quando fa freddissimo non fa
3: non
1: freddissimo.
3: Non fa freddissimo.
2: Abbracciamo gli amici di Aosta.
1: Assolutamente. Ragazzi, pronti per il fine settimana, cosa fate?
3: Sì. Scusate. Che c'hai, Emma? Ti hai emozionato?
1: No, Emma, devi finire di leggere ancora il libro.
2: L'ho finito e sottolineato tutto. Caro mio, come potrai guardare.
1: Così non lo posso rivendere.
2: No, perché io nella mia libreria ho tutti i libri di Francesco Costa e non solo, ne ho anche molti altri, e quindi verrà nella mia libreria. Molto felice di questo.
1: Vabbè. Io sarò un cosplay, un manga, un cartone.
3: Vai
1: da Romix.
2: Ma cosa ti travesti?
1: Non lo so.
2: Puoi travestirti da supereroe?
1: Da un palumpa.
2: No.
1: È un po' fuori
3: quello
1: luogo.
2: Riccardo guarderà la partita, è inutile chiedere.
3: Prima un po' di cucina orientale e poi la partita.
1: Bravo,
3: forse.
1: Così
3: pare,
1: si fa.
3: Pare, insomma.
1: E voi Ima? Cosa fate? Ah no,
3: c'ha l'aperitivino, Imma, vero?
1: C'ha l'aperitivino. Radical Chic.
2: Io Radical Chic con il libro in mano.
1: Dobbiamo andare.
3: Adesso dico anche il nome del rione, se volete.
2: No,
1: già che detto rione.
2: Perché non lo so.
3: Grazie a Sergio Martelli, Irene Noli, Simone Di Gregorio, in arrivo il mezzogiornale. Buon weekend, torniamo lunedì con The Breakfast Club dalle 7.
1: Ciao.
4: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
6: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
5: Il crimine racconta la storia di un paese.
6: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
7: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept

0: Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero!
8: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. 65 dipendenti scolastici, tra cui 40 presidi, sono rimasti feriti durante le proteste studentesche in Francia, che hanno portato al fermo di 1.763 persone, di cui il 90% minorenni. Le proteste per la mancanza di insegnanti e le classi sovraffollate, incidenti violenti soprattutto a Marsiglia. Sciopero generale oggi indetto dalla Confederazione Sindacale e Lavoratori Europei, interessati i vari settori, dalla scuola alla sanità, dalle forze dell'ordine agli enti locali, dai metalmeccanici al trasporto ferroviario, fermo dalle 11 alle 14. Si protesta per stipendi più alti e contro la crescita dei prezzi di generi alimentari e carburanti. E dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia promette di calmierare i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre. Continua intanto la corsa dello spread, questa mattina ha aperto a 126 punti, mentre sono partite tutte in leggero positivo le borse europee. Piazza Affari guadagna al momento lo 0,22%. Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, che si correrà in Malesia. Dietro di lui la Mercedes di Russell, l'altra Red Bull di Achar, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, intervallate al quinto posto dal leader del mondiale Antonelli su Mercedes. La sfida più difficile per l'Italia di Nations League, dopo la sconfitta col Belgio e la vittoria in Turchia, questa sera alle 20.45 a Parigi gli azzurri contro la fortissima Francia, in attacco i due fratelli Esposito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel

0: la nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: make me break down and cry.
1: Fiatone già solo a sentirla questa canzone. Tu pensa a cantarla, quanto bravo è stato David Bowie a cantare questa canzone.
2: E tu pensa, beh, tu pensa bene che a me quando sento questi pezzi viene l'ansia automaticamente, perché dico oddio, okay, adesso devo fare pure David Bowie.
1: No, ti prego, no, David Bowie, no. Anzi, Gianni.
3: Dai.
1: Allora,
3: manda la sigla. Dai,
1: mandiamo la sigla, dai, andiamo.
4: Il mezzogiornale.

0: diretta dallo studio 1 di via Cristoforo Colombo 90 in Roma comincia una nuova puntata del Mezzogiornale, che è mezza qui e mezza lì, perché io non so tu dove sia.
1: Guarda che bello, sì, guarda, sì, che quello che hai appena, amici ascoltatori da tutta Italia, quello che ha appena detto Benny, cioè studio 1, via guarda che suona bene, via certo. Cristoforo Colombo.
0: Certo,
1: altisonante, come posso dire.
0: E siamo qui, come si faceva una volta, no? Quando si presentavano i programmi in televisione. Invece tu fammi capire dove sei senza dirmi dove sei, perché qui facciamo una specie di quiz.
1: Ah, ok, ah, perciò vuoi che ti dica dei monumenti locali delle zone, oppure anche soltanto con degli intercalare, non lo so, con dei
0: un'interiezione,
1: modi di...
0: dai, un'interiezione.
1: Allora, utilizzo un'interiezione tipica.
0: Sì, di lì.
1: Ciò.
0: Ripeti?
1: Ciò.
0: Dai.
1: Facile.
0: Dai.
1: Te ne dico un'altra?
0: Vai.
1: Benny, Mona.
0: Ma non è una parolaccia, Mona. Sì,
1: forse. Vabbè, dai. Però è stata derubricata, è prescritta.
0: Allora, però abbiamo capito l'area geografica, abbiamo capito la regione.
1: Te ne dico un'altra,
0: Vai.
1: Vara! Vara, Benny, Vara!
0: Vara?
1: Vara vuol dire guarda. Guarda. Quando tu dici guarda, cioè guarda, no, nel senso, dammi ascolto.
0: No, ho capito che sei in Veneto, dai. Non puoi essere un'altra regione che non sia il Veneto, con ciò Streghetta. Ma dove di preciso? Perché sai, cambia, il Veneto è grande, è tutto vicino.
1: Se mi perdonino gli amici locali, che insomma stiamo deturpando il loro patrimonio linguistico, però vabbè.
0: Dove stai?
1: Sei Vicenza?
0: Vicenza, bene.
1: E poi che... voglio dire, la mia visitazione di Vicenza è stata talmente breve che sono arrivato, ho fatto questo evento per cui mi hanno chiamato e sono andato a dormire in albergo praticamente. Per cui, anzi, mi piacerebbe che gli amici di Vicenza, siccome ho un paio d'ore libere prima poi di tornare a prendere l'aereo, mi piacerebbe che mi consigliassero qualcosa da vedere, Vara?
0: Beh, dai, Vicenza è famosa per la città famosa. Del Palladio, lo sanno tutti, il grandissimo architetto, già solo tutto il centro storico, e puoi vedere la Basilica Palladiana. Te lo sto dicendo io che non so niente di
1: tu
0: Vicenza.
1: Tu di preciso che cultura hai, vicentina?
0: Ma ho degli amici di Vicenza.
1: Amici di Vicenza, certo.
0: E poi non si dica più il classico Magnagati.
1: E poi Lanerossi.
0: Quella sì.
1: No, qui sono tutti pazzi per il calcio.
0: Certo. 342-342-2190 è il nostro numero. Dai, che si comincia. Malika Yan, la nuova.

0: tra noi la canzone dell'album nuovo Cicale, che cantano anche d'inverno, cioè l'unica cicale che canteranno anche da qui autunno inverno, perché ascolteremo diverse canzoni appunto di questa nuova produzione.
1: Certo, Cicale, però Benny, il nostro pensiero va subito alla prima grande artista, no?
0: Beh, Ether Parisi. C'era lei. Senti, invece abbiamo un po' di, allora sappiamo, ricordiamo ancora una volta che Stefano è a Vicenza per fatti suoi, marchette sue, cose, non so adesso che cosa.
1: Vabbè, adesso però non capisco perché svilire un professionista che si muove con una certa scioltezza.
0: T'hanno pagato, sì, t'hanno pagato. L'importante è che
1: non ancora, devo essere sincero. Confido nella nota correttezza degli amici veneti.
0: Bisogna farsi pagare sempre prima di fare le cose, mai dopo, perché uno poi
1: capisce. Questa è una buona regola.
0: Ha perso l'IBAN, no, non va bene. Allora, sei a Vicenza, allora a parte che arrivano anche un paio di consigli mangerecci, se ti capita. Allora, sentiamo un po' di vocali, così.
2: Ciao Benny, ciao Melocaro. Sì. A Vicenza si va a vedere il Teatro Olimpico, il primo teatro al chiuso del mondo.
0: Bravo, bravo.
2: Ok, quella è l'attrazione numero uno di Vicenza.
0: Lo sapevo.
2: Poi vabbè, si mangia e si beve bene. Baccalà vicentina in primis, certo. Poi abbiamo Puente Eusei, roba nostra,
0: Notare
2: dopo tante altre cose.
0: Notare le L che spariscono. Baccalà Polenta.
1: Vacate Vicenza.
3: Io già immagino. Puoi vedere.
0: Scusate, non parliamo tutti insieme.
1: No, vai.
3: Vabbè, per un paio d'ore praticamente puoi vedere 3-4 posti, perché dite sempre che tutto più o meno un quarto d'ora.
0: È vero.
1: È vero, è un quarto d'ora.
0: Che stavi dicendo, scusami, prima?
1: No, stavo dicendo che già con l'amico precedente che ha detto che del Teatro Olimpico, stavo immaginando la reazione stizzita del nostro regista Marco De Lillis in arte Chef Blues. A proposito, noi saremo lo stadio olimpico.
0: Lo stadio. Vabbè,
1: che è grosso 10 volte.
0: Vabbè, ma è uno stadio. Eh sì, teatro di tante battaglie sportive,
1: certo,
0: ma comunque
1: esatto,
0: c'entra
1: esatto.
0: Poco. Ecco. Allora, sì, molti ci ricordano il teatro, la Basilica Palladiana. Vai a fare l'aperitivo all'Osteria del Cursore, se ti capita. E poi, se vuoi mangiare anche della pizza, la classica pizza vicentina.
1: La famosa pizza alla vicentina.
0: Al Bacaro, non saprei dove mettere l'accento, della pizza, quindi c'è anche lo spritz.
1: Beh, probabilmente, conoscendo il Veneto, sei il Bacaro.
0: Bacaro. Allora, invece poi sulle interiezioni, sai che ci stavamo giocando qui?

0: in studio, perché se uno dice ciò pensa a Venezia, a Vicenza, insomma, a Veneto, sì, in generale.
1: Veneto,
0: no?
1: Veneto.
0: Se uno dice che so, ne, pensa al Piemonte, pensa a Torino, se dice pensa a Roma, si dice che ne so, me, pensi alla Puglia. Ma se uno dovesse immaginare un'interiezione di a Sardegna, dovesse immaginare invece un'interiezione umbra. E qua ti ci voglio. Secondo me tu non lo sai.
1: Che ci sei più andato giù?
0: No, no, deve essere un capito, non devono essere parole, deve essere una cosa tipo me, tipo tipo aio, capisci? Umbra però.
1: Cioè una sorta di sillabo o bisillabo.
0: Esatto, poi hai capito. Non ce l'hai, guarda che non ce l'hai. Pensaci bene, Stefano.
1: Spesso si conclude la frase con perché.
0: No, lo so, però. 342-342-21. Umbria, umbri, ma l'interiezione umbra per eccellenza. Qua io lo sapevo che.
1: Kenge, sei andato là perché?
0: Perché.

0: Stefano, è venerdì, quindi facciamo una puntata un po' più light rispetto ai gli approfondimenti.
1: Sì, no, beh, basta con queste discussioni politiche, questi confronti generazionali che abbiamo fatto fino a ieri. Dai, oggi andiamo un po' più sul leggero.
0: Dai, una cosa, affrontiamo il fine settimana con un animo un po' più leggero. Allora, stavamo cercando di capire l'interiezione tipica dell'Umbra, dell'Umbro in generale, dell'Umbria.
1: Allora, me ne è venuta una.

0: saranno stati Tears for Fears.
1: Di?
0: Praticamente, soprattutto nelle domande, tipo, e c'è la ripetizione del che posto all'inizio della frase. Cioè, Benny, che ci sei andato a comprare il pane? Che?
1: Che? E lo ripetono anche alla fine.
0: Cioè, il secondo che ripete quello a inizio frase. Benny, che la possiamo mettere una canzone di Massimo Ranieri? Che?
1: Ah, quindi è proprio una regola.

0: canzoni della, di quella regione. Sentiamo, eh.
1: A Spoleto di Mouà. Uasci.
0: Uà. Uà. Ti risulta?
2: Come a, come a Napoli. Uà.
0: Uà. Sì, sì, un pochettino, sì.
3: Allora, io vivo da 6 anni in Umbria. Sento spesso dire Gimo, che vuol dire andiamo, e Mellà. Mellà, cioè è lì.
0: Ah, Mellà è lì. Dove hai messo i calzini? Mellà.
2: Okay. Allora, Gimo è vero, soprattutto dalle parti di Perugia, credo. È andiamo proprio, voce del verbo gire, capito? Cioè andare.
0: Gimo, gire, sì, sì, sì.
2: Anche esortativo.
4: Sono stato
2: Gimo,
4: 10 anni a Spoleto. Sì. Tra l'altro avevo pure un cognato lì.
0: Sì.
2: E è interessante.
4: L'intercalare Gista.
0: Gista.
2: Gista. Gista.
0: Però secondo me Wa è proprio il tipico, no? È come il me. In Puglia, sì, è proprio, capito? L'ultima, sentiamo l'ultima. Sì.
5: Ciao Mel, ciao Benny.
0: Ehi.
5: Io ho abitato 3 anni a Terni e dicevano sempre dice.
0: Bello, sì, anche questo,
2: sì,
0: anche questo.
2: Sì, anche questo. Sì, sì, sì, sì. Beh, dovremmo interpellare il nostro amico Massimo Bagnato, che ha scritto l'imperituro inno Semo gente de Foligno, siamo fatti cucì.
0: Va bene, qualcuno mi chiede anche dell'Abruzzo e dice, vabbè, giustamente.
2: Bene, giusto, sì.
0: Che non è che sia, no, l'interiezione proprio quella tra le più conosciute in Italia, comunque fregate, è proprio il classico, no, abruzzese. Come?
2: Ah, beh, guarda, credi Benny, anche d'altronde la provincia di Rieti, la mia città è confinante con quella dell'Aquila.
0: Sì.
2: Il fregate è di uso comunissimo da me, vuol dire tutto, vuol dire affermazione, negazione, sì, esortazione.
0: Poi dipende anche dalle zone, che ne so. Tipo,
2: sì, qualsiasi cosa.
0: A Pescara, Awa, capito? Ecco, sono delle cose che ci aiutano in qualche modo.
2: Dice, ma Benny è una brava persona. Ma fregate!
0: Lo puoi proprio sottolineare, amico mio.

0: Gary Go a Londra ci fa sapere che l'interazione londinese se in questa canzone lo spiega molto bene. Dunque sì. Abbiamo un ultimo messaggio per chiudere questa prima mezz'ora sulle interazioni regionali.
1: Buongiorno a tutti. Sì. Beh, io sono stato ad abitare a Terni.
0: Sì.
1: E loro dicevano sempre sì. Ambe. Forse quella?
0: Sì, questa ce l'hanno citata diversi ascoltatori.
2: Sì, confermiamo. Ambe, che è un qualcosa a metà tra la meraviglia, tra l'intercalare, sì, l'accompagna la giornata, caro Benny. Ambe. Sì.
0: Se io adesso, Stefano, dico me, cosa intendo?
2: Me, cioè vuol dire è arrivato il momento di dare una piccola svolta. Me,
0: c'è la pubblicità.
3: Il mezzogiornale.
4: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
9: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
14: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, compara prenota fatto.
16: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
17: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe.

0: perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Luke che faceva il mollicone in giro per strada e prima di pubblicare il disco questa canzone la canticchiava a tutte le ragazze che incontrava, faceva una specie non di cat calling ma cat singing, cioè le cantava direttamente. Allora 10:36 minuti, secondo quarto, non abbiamo ancora fatto gli auguri ai nonni perché oggi 2 di ottobre è la festa dei nonni,
1: Oh, quanto sono importanti, amici che ci seguite, il 90% della nostra audience, esatto. Tutti i nonni, vogliamoci bene.
0: Esatto, soprattutto noi che abbiamo pieno di questa pensione, no, che arriva ai nonni, e poi in quale percentuale finisce nelle tasche dei figli e dei nipoti, soprattutto perché purtroppo, oserei aggiungere, un grande ammortizzatore sociale dell'Italia sono proprio i nonni, sono proprio le pensioni dei nonni che un po' per i soldi ma anche per che ne so, nei momenti in cui non c'è scuola, tenere i bambini quando ci sono i genitori che vanno a lavorare, cioè anche quello è un aiuto
1: enorme. Guarda caro
0: Ben,
1: fammi dire ok, l'aiuto economico quando c'è, se è equilibrato, va sicuramente bene, ma le ore lavoro, il tempo, quello è impagabile, cioè quando tu hai la possibilità di avere un nonno attivo vicino casa a cui puoi lasciare il bimbo per 2 ore o viene da te, è una roba che non ha valore, non è pagabile, non è quantificabile quanto bene possa fare alla famiglia.
0: E tra l'altro, se mi permetti, proprio ieri sera ho visto sulla piattaforma Netflix, non so se sia presente anche su altre piattaforme, un film ambientato in Sicilia che si intitola La gioia mia, un film che è stato anche premiato, Margherita Spampinato è la regista e racconta la storia di questo bimbo un po' ribelle che dal nord è andato verso la Sicilia, credo fosse ambientato a Trapani, appunto in Sicilia, e ospite di questa che non era proprio la sua nonna perché era la madre putativa del papà, visto che l'aveva persa in giovane età, e questa nonna un po' burbera, così hanno avuto un rapporto un po' complicato all'inizio, ma poi è diventata un riferimento importantissimo per questo ragazzino che stava prima sempre col telefonino in mano e poi ha cominciato a saporare, diciamo, la vita senza tecnologia grazie alla
1: tanto
0: alla
1: arriveranno
0: nonna.
1: Molti messaggi che lo chiedono, Benny, ripetere titolo e regista.
0: Allora, Gioia mia si intitola il film e ha trionfato anche ai David di Donatello, ha avuto un sacco di premi con l'attrice principale Aurora Quattrocchi, mentre il bimbo Marco Fiore si chiama. Devo dire molto molto un affresco bellissimo del Sud Italia e anche del rapporto, appunto, all'inizio complicato poi tenerissimo.
1: Come mai nessun regista ha avuto l'idea di mettere insieme la Quattrocchi con Michela Quattrociocche?
0: Sarebbe
1: che lavorò lo ricorderai in qualche film, che poi è la moglie, spero stiano ancora insieme, di Aquilani,
0: adesso l'allenatore del Sassuolo, se non vado errato.
1: Sì, certo,
0: la Quattrociocche, con la Quattrocchi, devo dire, sarebbe. Abbiamo anche qualche altro attore regista che comincia con 4?
1: Beh, io mi ricordo Andrea Occhipinti, dice che c'entra.
0: Niente.
1: Metti che c'hai gli occhiali, 4 occhi, capito? Vabbè. Non lo so.
0: Vabbè, dai, salutiamo tutti i nonni che ci stanno ascoltando.
1: Ma
0: che...
1: Benny, 342-342-2190.
0: Sì, sì.
1: Il nonno più giovane e il nonno più vecchio che ci ascolta.
0: Ah, bella, questa mi piace, come contest.
1: Non è male.
0: Da premiare con la maglia?
1: Certo.
0: Dai, va bene, dai, se vediamo un po' che cosa arriva.

0: Ray Cyrus su Radio Capital. Allora, abbiamo citato prima l'attrice Aurora Quattrocchi del film Gioia Mia, lo ripeto ancora, la piattaforma Netflix, un film molto
1: bello,
0: molto molto poetico e intenso. Tu citavi la Quattrocciocche,
1: che il film di Moccia,
0: che non sta più con Aquilani, comunque si sono separati.
1: Ecco, faccio, lo sapevo io.
0: E poi moltissimi ascoltatori citano Paola Quattrini, grandissima
1: giusto,
0: attrice, e poi giusto, anche la cantante Susy Quattro, che
1: allora io dico una cosa, la campionessa di nuoto, sì, Simona Quadarella può entrare nella categoria?
0: No, è quattro, no. Cioè, deve essere quattro, cioè,
1: beh, ho capito, sempre Quadarella, quella è quadrata, Quadarella, vabbè,
0: altrimenti qualcuno scriveva anche Pino Quartullo
1: che non è male che non è male.
0: E poi nonni giovani, nonni sprint, sentiamo qualche messaggio.
2: Ho 67 anni, una nipote di 8, quindi nonno a 59. Marco da Milano.
0: Non è il record, attenzione, sentiamo ancora.
3: Buongiorno ragazzi, io ho 53 anni, sì, e da un anno e mezzo sono il nonno del piccolo Ares. Buona giornata,
0: ci fa piacere.
1: Secondo me, lo vedi? Bravo, e stavo per dire, Benny, secondo me questo deve essere della zona umbra del centro Italia. Infatti Terni, puntualmente, l'ho sentito subito.
0: E De Verni. Poi l'ultimo.
1: Salutiamo gli amici di Corso Tacito.
0: Esatto. Sentiamo un altro, sentiamo se c'è il record. Pronto? No, è caduto. È caduto il messaggio? Ecco, si è fatto male. Allora aspetta, perché ne ho anche altri, Allora, Fulvio è diventato nonno a 49 anni, ma credo poi Andrea, 54 anni, è nonno di due nipoti di 11 e 5 anni, quindi 54 meno 11, 43 ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Andrea è diventato nonno a 43 anni.
1: Comunque, Benny, ti dico una cosa, è plausibile, perché la tendenza di chi... hai capito? Ha un genitore giovanissimo, è quello di fare di emularlo in qualche modo, cioè di fare figli molto giovane.
0: Attenzione, ci dicono anche Cristina 40, vale?
1: Vabbè. Benny, però tu devi allargare le tue vedute, cioè non puoi restringere la categoria solo a 4, 40,
0: guarda, i multipli, no, giusto. Quindi 4 per 10, 40
1: su.
0: Attenzione, sì. Mercy ci scrive: ho 71 anni e sono bisnonna.
1: Buono.
0: Qui andiamo verso i record altissimi, però ci devi dire quando sei diventata nonna. Però già 71, bisnonna.
1: Bene, bisnonna è 74, roba, è molto.
0: No,
1: è
0: 71, molto. È peggio.
1: 71, mi sa. 71, scusa.
0: 71. Comunque posso aggiungere anche un dato macroeconomico, perché tu sai che io, d'altronde... Cioè,
1: ma certo.
0: Per poco non sono diventato direttore del Sole 24 Ore. L'impatto economico, il valore stimato del lavoro di cura, cioè di babysitting, trasporti, cucina, soldi allungati così nella busta, certo, risparmiato dalle famiglie grazie ai nonni, siamo intorno ai 40 miliardi di euro l'anno. Quindi,
1: una bella manovra economica.
0: È una bella, no, è il doppio di una manovra economica, quindi è davvero tanto, anche se finirei, diciamo, questo piccolo excursus di nonni con il messaggio di Francesca, che amaramente scrive: senti Stefano, i nonni paterni di mio figlio, che sono paterni, non materni, è paterni, non sanno neanche che faccia abbia il loro nipote di 13 anni. Preferiscono fare i viveur tra mare e montagna, e quindi, eppure sanno benissimo quanto ci sarebbe stato bisogno del loro aiuto.
1: È la classica
0: eccezione che conferma la regola, no?
1: Ti do il mio parere. Allora, della gioia dei nonni di stare con i nipoti non bisogna abusare. Cioè, i nonni hanno il diritto, non diventano degli schiavi dei genitori e devono star lì, e devono la loro vita deve essere dedicata ai bambini, però neanche l'eccesso opposto,
0: che mi pare di cogliere.
1: Diciamo,
0: non sanno neanche che faccia abbia, mi pare evidente.
1: Questa è una cosa tragica, però scusami Benny, ma in tutto questo lo sai qual è l'assenza più rumorosa?
0: Quale?
1: Quella di Chef Blues, che non ha ancora messo neanche un attimo, un secondo Antonio Conte che dice no.
0: È vero.
1: Cioè in tutto sono 20 minuti che parliamo di nonni.
0: Ma chef non è più quello di una volta, perché Madonna, è invecchiato, ragazzi. Anche lui, non sembra, ma era più fresco una volta, cioè ci dava più soddisfazione.
1: Un'assenza rumorosa.
0: E anche venerdì, però ti posso dire.
1: Sì, vabbè, ho capito.
0: Lasciamolo in pace.

0: Devo dire, qui i conduttori di Radio Capital, Stefano, siamo tutti abbastanza avanti con l'età, ma neanche un nonno abbiamo tra nelle nostre fila.
1: Beh, io potrei, se mi fossi riprodotto, bastava essersi riprodotti a 25-30 anni e già adesso, in teoria.
0: Ma i vari Mixo, De Gennaro, i nostri nonni dell'etere, niente.
1: Ma questi hanno vissuto esistenze rock and roll, non avevano tempo, capito?
0: Figurati. Torniamo tra poco, state lì!
2: Il Mezzogiornale, con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: De chi? De che? Ma de quando? De come?
11: Non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
14: Veramente no.
15: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
11: Ma che... Ci siamo capiti.
12: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
13: No, presidente.
12: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
2: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di

0: Carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Zimarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia.

0: Me su Radio Capital. Ci siamo lasciati pochi minuti fa, Stefano, con dicendo per la festa dei nonni qui in radio, nonostante l'età avanzata di molti dei conduttori, non c'è neanche un nonno. Ebbene, abbiamo una notizia dell'ultima ora.
1: Attenzione,
0: allora, un messaggio che ci spiega.
2: Comunque, ragazzi, vi state sbagliando. Luca De Gennaro è diventato nonno appena un mese fa.
0: Allora,
2: ok, grazie. Ciao Nicola da Bari.
0: Nicola,
1: allora, intanto Nicola da Bari ne sa più di noi e questo mi sembra già, diciamo,
0: grande cantante.
1: Ma Benny, chi se non De Gennaro, che alla fine è il più, voglio dire, il più normale, no?
0: Certo, assolutamente, tra tutti. Ma com'è
1: ma
0: che
1: normale
0: noi...
1: nel senso, esatto, normale nel senso migliore del termine,
0: sì,
1: cioè è quello un tantino meno scapestrato della radio.
0: Ma io mi chiedo, ma com'è che non lo sappiamo noi? Cioè, noi che siamo colleghi, scusami un attimo, le pastarelle non le ha portate? Non ha portato un po' di uno spumante, una cosa?
1: Tra le altre cose, ti segnalo. Sì. Qui diventiamo per un momento seri. Sì. Auguri di pronta guarigione, che si rimetta presto De Gennaro, perché ieri l'ho sentito in collegamento con Mixo da casa perché ha subito un piccolo intervento chirurgico, facendo una rapida convalescenza, per cui forza Dege.
0: Allora, 37 secondi e torniamo, contate insieme a noi. 36 35.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Please Don't Go, è facile dirlo quando i buoi sono scappati dalla stalla e dal recinto qualsivoglia. Il nostro Meloccaro è a Vicenza, lo dicevamo prima. Dunque ti chiedono se farai un firma copie, perché vogliono far firmare il tuo libro, nuovo libro, nuovo insomma.
1: Sì, presto, sì. Ma in realtà, come spiegavo in apertura di trasmissione, sì, non sono a Vicenza per motivi librari, ma per motivi aziendali, per cui diciamo, poi se mi incontrano posso anche tatuare il mio nome sulla pelle,
0: certo,
1: di qualche
0: appunto,
1: fan.
0: Ti costa fare una firma sul libro?
1: Certo, cioè, assolutamente. Assolutamente.
0: E poi ti chiedono anche, ma quanto si guadagna?
1: Sì. Facendo cosa?
0: Scrivendo un libro, dipende ovviamente dalle copie che si vendono, immagino. Però ci sono.
1: Di solito, poi dipende ovviamente da chi sei. Se sei Möhringer o Fabio Volo è un conto, se sei Meloccaro è un altro, però c'è normalmente un minimo garantito iniziale, cioè per scrivere il libro ti danno 100 lire,
0: sì,
1: e poi ti dicono la percentuale su quelli che venderai. Se ne vendi 100 è un conto, se ne vendi 100.000 è un altro.
0: Però diciamo che allora sono andato a vedere un attimo, fatto 100 il guadagno di un libro, il 50-60% se ne va già solo con la promozione e la distribuzione, quindi nelle librerie, un 20-30 casa editrice, e poi ci sono il 10-15% di costi di stampa, e poi alla fine si avanza qualcosa all'autore.
1: Esatto.
0: Siamo intorno. Però, come dicevi tu, giustamente, qua gli autori, quelli, che ne so, cito Elena Ferrante, che poi in realtà non
1: guarda,
0: è Elena Ferrante.
1: Guarda, puoi citare ancora più facile, sì, quando, ripeto, il nostro amico Fabio Volo.
0: Fabio Volo,
1: un
0: Fabio
1: milione
0: Volo
1: e mezzo di copie tutte le volte.
0: Allora, se Fabio Volo, volume di vendite ha superato i 9 milioni di copie. Ecco, quindi se già pensi a un euro lordo a copia, siamo già intorno a 8-9 milioni lordi. Ma a questo bisogna aggiungere anche i diritti d'autore per le trasposizioni cinematografiche. Ma non è lui quello che ovviamente ha guadagnato di più, perché, come dicevo prima, Elena Ferrante, o chi per lui e lei, non si sa.
1: Beh, Elena Ferrante è l'amica geniale, no?
0: L'amica geniale è stata tradotta in più di 40 paesi, quindi dovete moltiplicare per 40. In più anche i vari film, telefilm, eccetera, eccetera, che si possono fare appunto sulla.
1: Beh,
0: sulla
1: io dico una cosa, bene, dico amici registi, amici produttori, amico Aurelio!
2: Aurelio!
1: Ecco, se volessimo fare un grande film, io già vedo proprio il titolo,
0: sì,
1: di chi parliamo quando parliamo di tennis.
0: Beh,
1: non ti sembra un bel titolo evocativo per un filmone, no?
0: Diciamo un film dal titolo Vertmulliano, permettimi, dalla Lina Vertmuller.
1: Io già vedo protagonista Paolo Pagliaro tra gli attori principali, e secondo me, voglio dire, facciamo il botto in sala, cosa dici?
0: Beh, bellissimo, un film sul tennis non ci aveva ancora pensato nessuno, a parte Woody Allen.
1: Sì, appena appena.
0: Però hai citato Aurelio De Laurentiis, ora mi dai un assist, perché non so se hai sentito il presidente del Napoli, ma anche grande imprenditore nell'ambito cinematografico, produttore,
1: certo,
0: ha detto un'altra delle sue. Ha detto, perché non togliamo, per cambiare il calcio, l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Dice, sto quarto d'ora, no? Dice, vabbè, allo stadio, bene o male, uno va a prendersi una birra, oppure passa il tempo, ok? Quindi tutto l'ambiente, eccetera. Ma chi sta a casa? Soprattutto i più giovani, quel quarto d'ora si mettono a giocare alla PlayStation, col telefonino, quindi il secondo tempo non lo guardano. E quindi bisogna tagliare i tempi, e quindi togliamo l'intervallo. Come al cinema. Al cinema, se un film dura, che ne so, un'ora e mezza, un'ora e quaranta, l'intervallo oramai non lo fanno più. Se è un film tipo L'Odissea, che dura 3 ore, sì, l'intervallo ci sta, perché altrimenti muori. Però, caro Aurelio De Laurentiis, se mi permetti, Stefano, rispondo io.
1: Sì, vai.
0: È la pubblicità. Signori, se togli quel quarto d'ora lì, le TV, quelle che pagano pure Meloccaro, come fanno a campare?
1: No? Guarda, magari si può. Allora, in realtà tutti gli sport avrebbero bisogno di tempi un pochino, non senza esagerare, ma un po' più contenuti. Magari si potrebbe fare, mi viene in mente, 10 minuti invece di un quarto d'ora. Per toglierlo del tutto direi di no.
0: Sì,
1: Però tutti gli sport di maggiore successo, la Formula 1, la MotoGP, lo stesso calcio, il volley, il basket, stanno stringendo un po', stanno facendo in modo che lo spettacolo non duri più di un'ora e mezzo al massimo, ma è già tanto. tanto. Poi c'è il tennis, le cui partite possono durare anche
0: 90 ore. A parte comunque Infantino, che ha pensato di aggiungere degli intervalli ai recenti mondiali, oltre a quello principale in mezzo, ne ha aggiunti altri due per appunto mandare la pubblicità.
1: Hanno funzionato. I cooling break.
0: Due minuti, giusto per mandare un paio di spot pubblicitari. Carole Aurelio.
2: Adelina,
0: qua servono i soldi, come si fa altrimenti? Quindi non credo che verrà eliminato l'intervallo.
2: Caffone!
0: Presidente.
2: Lei è un caffone.
0: Ma mi scusi, dai.

0: Si chiama Silenzio, la nuova canzone di U2 che escono con un album che si intitolerà, il 13 novembre esce, Carnaval da Luz. Se sono un po' sudamericanizzati.
1: Forse faranno un featuring con Tocchino.
0: Tocchino. Acquarello. Senti, allora un po' di messaggi su film relativi al mondo del tennis, visto che l'idea era quella di portare sul grande schermo l'ultimo libro di Stefano Melocchero.
1: Ma solo per venderlo, solo per venderlo.
0: Certo, allora ci citano Challengers, questo triangolo.
1: Allora sì, e quello è un buon film, anche se il tennis è la scusa per storie di vita. Vai.
0: Sì,
1: poi.
0: Triangolo amoroso, diretto da Luca Guadagnino, interpretato tra gli altri da Zendaya.
1: Che comunque, lo dicemmo già quando uscì, l'ho ammirata molto perché ha studiato tennis ed è molto credibile quando gioca. Cioè non ha delle mosse, ha delle movenze da tennista vera, sembra una che veramente ha giocato a tennis seriamente.
0: E poi ci citano anche Una famiglia vincente con Will Smith.
1: Beh, vabbè, quella è la storia delle sorelle Williams, sì. Mirabile film in cui anche lì la storia di rivincita anche sociale.
0: Noi abbiamo detto all'inizio Match Point, film bellissimo di Woody Allen.
1: Beh, allora, secondo me Match Point è il più bel film di tennis scritto, infatti non parla di tennis, ma prende soltanto la scusa della palla che tocca il nastro e può cadere di qua e di là.
0: E poi a proposito dell'idea di De Laurentiis di togliere l'intervallo nelle partite di calcio, qualcuno dice, ma questi calciatori un minimo facciamoli respirare, perché è uno sport che comunque, no, ti toglie energia, correre su e giù un campo di 100 quanti metri sono?
1: 115, ma io metterei, per esempio, io metterei nel calcio con un limite, ma metterei anche i cambi volanti come nel basket, cioè entri, esci 20 minuti, poi rientri.

0: altri, io farei così.
1: Poi Tonina dice: non avete mai guardato le partite di cricket, che non hanno un tempo definito di durata, possono durare delle volte anche dei giorni, è proprio il caso di dire, non so, vanno a dormire?
0: Che bellezza.
1: Ma no, dico, si fermano oppure?
0: Sì, no, si fermano.
1: Immagino di sì, altrimenti che...
0: Quelli del triathlon, quelli dell'Ironman non si fermano. Sai quelle gare di trailing estremo,
1: sì,
0: che durano 24-36 ore, la race cross America, quella roba lì. Quelli non dormono. Se dormi perdi tempo.
1: E poi Fabio dice, mi trovo il tuo libro, quello dal quale ricordiamo verrà tratto un film.
0: Sì, certo.
1: E lo trovo in libreria ancora, perché lo vuole regalare al suo babbo da Firenze.
0: Beh, ma è uscito a maggio, certo che lo trovi in libreria, lo trovi sulle piattaforme di vendita online.
1: Allora basta chiedere alla libraio.
0: Poi adesso Benny a Natale rifacciamo proprio un grande battage, perché comunque ci vuole una tredicesima per il povero Meloccaro, perciò
1: scusami un attimo, ma io che c'entro, a me che mi entra in tasca, cioè qualcosa dovrà entrare anche a me, altrimenti...
0: Vabbè, ti regalo una copia se proprio vuoi, ricordiamo.
1: L'unica cosa, se mi permetti Stefano, quando andate in libreria e chiedete, non dite Meloccaro, altrimenti non riescono a trovarlo.
0: No, e non dite neanche Meloccaro.
1: Hai capito? Meloccaro.
0: Sì, o anche Meloccaro, come ha detto l'anestesista che mi ha visitato l'altro giorno.
1: No, scusami, puoi ripetere quello che ha detto?
0: Meloccaro, con l'accento alla francese.
1: E perché alla francese, scusami?
0: Perché lui mi ha chiamato Meloccaro, io gli ho detto, dottore, l'accento, e quello mi ha fatto, ah, mi scusi, Meloccaro.
1: Ah, lei voleva fare lo
0: spento. E non scherzava.
1: Ah, non scherzava.
0: No.
1: Senti qua, a proposito di parole, che cosa ti faccio?

0: David su, o David, sarebbe il caso di dire, visto che è francese, è Fair David. Su Radio Capital abbiamo un messaggio, attenzione Stefano, un altro libro sul tennis che forse potrebbe scalzare il tuo.
1: Addirittura.
0: Non lo so, sentiamo.

0: bellissimo il libro Il giardiniere di Wimbledon, Silvana da Torino.
1: Il giardiniere di Wimbledon è un romanzo pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2024 di Jean Crilly. Ma niente di che, dai. Sì, sarà anche bello.
2: Rispetto al mio, dici. Sì, ma lo stesso Open di Agassi, voglio dire, alla fine.

0: Prendi un attore e lo metti, non c'è niente da fare. Raramente i film sportivi, sì, che non siano di pugilato o rarissimamente di Formula 1 rendono proprio bene il libro. È meglio la fantasia del libro.
1: Questo è vero. Allora, un paio di cose, visto che abbiamo parlato molto anche in francese, diciamo, ma stasera, ragazzi, c'è Francia e Italia. Vogliamo dirle due parole?
0: Beh, la verifica. La verifica.
1: Sì, Allora, titola il Corriere dello Sport, tête à tête. Beh, un omaggio alla Francia contro la squadra di Zizou. La Gazzetta dello Sport titola Zizou ancora tu, perché Zinedine Zidane, grandissimo campione francese della Juve tra le altre squadre, dopo vent'anni da quella famosa testata, incontra l'Italia, no? Era ricordata la testata di Zidane a Materazzi nella finale dei mondiali a Berlino nel 2006.
0: La capocciata di Zidane è una di quelle cose, Benny, tipo che ne so, l'11 settembre oppure i mondiali dell'82, tutti ci ricordiamo dove eravamo in quel momento.
1: Beh, quello anche perché poi la vincemmo quella finale.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, quella decisione presa dall'arbitro è stata una decisione differita, ma non c'era mica il VAR, perché 20 anni fa non c'era il VAR. Ma evidentemente qualcuno, adesso non so se, non credo il guardaline, perché il guardaline non disse niente in quella frangente lì, perché arrivò dopo un po' la decisione dell'arbitro. Mi ricordo che Buffon diceva l'hanno visto tutti, ma l'arbitro non l'aveva visto, neanche il guardaline. Probabilmente qualcuno gli avrà detto: guarda che è talmente evidente questa cosa che ha fatto Zidane che non puoi non cacciarlo via. Fu la fine ingloriosa, se vogliamo, per un grandissimo campione, per in nazionale, no? Quella di Zinedine Zidane. Però stasera sarà in panchina. La Francia è forte, manco a dirlo, però.
0: La Francia è forte, la Francia è fortissima. Per l'Italia, dopo la botta iniziale, la sconfitta nella prima partita e il recupero contro la Turchia, stavolta vediamo un po', voglio dire, non sarà facile vincere, ma se anche dovessimo fare una buona
1: un pareggiotto
0: ci starebbe.
1: E poi noi abbiamo i due fratelli Esposito in avanti, che sono veramente forti. Io sapevo di Pio,
0: e poi
1: ma
0: abbiamo Caiode,
1: terzino che va su e giù come un trattore, fortissimo Caiode, mi piace tanto. Quindi stasera dai, ce la giochiamo. A Vini come ce la giochiamo con i francesi? Sto guardando Chef, dice no, secondo Chef.
0: Beh, è un bel derby.
1: Ma secondo Chef dice vincono i vini francesi rispetto a quelli italiani. Però io faccio una cosa. Adesso ci assaggiamo un Negramaro e vediamo se riusciamo a...

0: A parte tantissime critiche nei confronti di Chef Blues, che mai come oggi viene messo la gogna per aver detto che i vini francesi sono migliori di quelli italiani, ma Chef ha le spalle larghe, saprà superare questo momento difficile.
1: Saprà.
0: Allora abbiamo il messaggio di un ascoltatore sulla quella famosa testata di Zidane e sulla scelta, la decisione dell'arbitro. Senti qua, che
2: sì. L'arbitro della finale Italia-Francia ha già raccontato che glielo dissero nell'auricolare che Zidane aveva dato la testata, e lui ha raccontato nell'intervista che andò dal guardaline facendo finta che fosse il guardaline ad averglielo detto. In realtà si scambiarono soltanto un paio di battute, tanto per giustificare poi l'espulsione. Questo lo ha raccontato proprio l'arbitro.
0: Ok, e quindi questo a rigor di logica, il regolamento
1: sostanzialmente è il quarto uomo, direi, Benny, no? Cioè chi è che parla
0: nell'auricolare
1: con...
0: non saprei. Comunque sta di fatto che come regolamento non è che fosse proprio, cioè fossi stato un francese lì avrei sollevato la questione, però è andata bene così. L'arbitro Horacio Elizondo, arbitro argentino, argentini italiani.
1: Elizondo,
0: torniamo tra poco, state lì.
3: Il mezzogiornale.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe A.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2

0: 1,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamas and Papas Dream, la loro versione di Dream a Little Dream of Me su Radio Qua Capital, l'ultimo quarto. Stefano, com'è? Vicenza, tutti pronti?
1: Ma guarda, Vicenza stanno mangiando dei gatti qui, no, perché sta arrivando l'ora.
0: Ma no? Non è vero.
1: No? Vabbè, dicono così, io so questo dei vicentini.
0: Magna gatti.
1: E poi si va in aeroporto, perché come insegna il saggio, da Vicenza all'aeroporto di Venezia c'è un quarto d'ora.
0: Un quarto d'ora.

0: Massimo,
1: quanto
0: abbiamo
1: dura?
0: Parlato molto di Francia, d'Italia-Francia. Stasera, a proposito, c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato la fotografia, Edoardo, della statua di Zidane che dà la testata a Materazzi, ed è a Pietrasanta. C'è proprio la statua. La sapevi questa cosa qui?
1: Allora, mentre parlavamo della testata, non volevo fare il solito meloccaro che dice cose senza saperle, sì. Però mi è venuto in mente, dico, se non sbaglio, esiste la statua, mi piacerebbe sapere dove si trova. Vedi che
0: Pietra
1: c'è proprio
0: Santa,
1: della
0: in Piazza Duomo, non so se è proprio lì fissa oppure
1: Pietra Santa, parliamo di
0: Toscana,
1: ovviamente
0: provincia di Lucca.
1: Sì, dalle parti di Forte dei Marmi, insomma.
0: Rimaniamo in Francia tra poco perché il nostro quiz andrà in Alta Savoia. Molto velocemente.
1: Avanti Savoia,
0: ma molto velocemente in Alta Savoia, su un'autostrada dell'Alta Savoia.
1: Bisogna, forse anche troppo velocemente.
0: Troppo, che diamine, ma con quale fretta? Ma dove corri? Ma io dico, tra poco.

0: George Ezra su Radio Capital. Allora, pronti per il nostro mezzo quiz? Anche oggi la maglia del mezzo giornale prenderà il volo, andrà verso uno dei posti in Italia.
1: Amici, sì. Avete capito bene? Sì. Potete vincere una maglia che vi arriverà direttamente a casa, ed è una maglia di Radio Capital, proprio specifica del mezzo giornale. È un'occasione quasi unica. Quasi
0: 100%
1: unica.
0: Cotone analergico e quelli che non ti fanno sudare.
1: E potete anche scegliere la misura.
0: Sì, assolutamente. Allora, però bisogna sapere cose relativo a questo è un fatto accaduto nell'Alta Savoia, siamo in Francia al confine con la Svizzera vicino a Losanna, un manager svizzero proprio, mi fa specie che sia proprio uno svizzero il protagonista della vicenda, 48 anni, è stato intercettato dalla Gendarmerie Française mentre sfrecciava a 312 km orari su un Porsche, una Porsche.
1: Allora, per me è una Porsche.
0: Una Porsche, perché è una macchina.
1: Io direi una Porsche, un'autovettura Porsche.
0: Una Porsche 911 GT3. Che insomma, i più avvezzi sapranno sicuramente riconoscere. Si tratta.

0: tratta di uno degli eccessi di velocità più alti mai registrati in Europa, 312 km orari. Ritiro immediato dalla patente, cosa si rischia? Ecco, sequestro dell'auto, una cauzione di 1.500 euro e soprattutto in Francia superare il limite di oltre 50 km orari costituisce reato penale, quindi il manager rischia fino a 3 mesi di carcere. Ma
1: da noi Benny, se ci fosse Salvini direbbe buttare via la chiave via la chiave.
0: Ma c'è un paradosso tecnico, perché gli avvocati difensori potrebbero far annullare la sanzione a causa di un cavillo burocratico legato alla strumentazione anche dell'omologazione, perché i dispositivi in dotazione alla polizia francese possono rilevare una velocità al massimo fino a 300 km orari. Quindi lo strumento ha lavorato al di fuori del proprio raggio d'azione, andando oltre di 12 km orari, quindi tecnicamente la multa è contestabile. Questo ci fanno sapere i nostri amici.
1: Sì. Che vi aggirate per l'Alta Savoia, andate a più di 300, sì, e risolvete il problema, sì, dell'autovelox.
0: Non a 299 o a 300, perché lì vi fregano. Se andate a 310, ecco, ve la potreste cavare, ma vediamo, seguiremo la vicenda.
1: Seguirà, sì, una 4 affermazioni relative a cose di autovelox nel mondo, cose di multe per eccesso di velocità nel mondo. Una di queste affermazioni nel suo enunciato completo, sì, è errata.
0: Vero.
1: Va individuata. Le opzioni sono 4. Prego dalla regia.
0: Demo.
2: Number one.
1: Caro Benny, rischi anche oltre 100.000 euro di multa, perché le multe in questo paese sono comminate in base al reddito.
0: Al reddito, sì.
1: E accade in Finlandia.
0: Finlandia.
2: Number two.
1: Non esistono multe per autovelox perché sono stati dichiarati incostituzionali in Australia.
0: Australia.
2: Number three.
1: Attenzione, perché questi sono geniali, si sono inventati la lotteria per chi rispetta il limite. Questa in Italia dovrebbero farla a partire da domani, Ben. Cioè, se tu passi sotto un autovelox e stai rispettando il limite di velocità, sì, partecipi ad una lotteria. Succede a Stoccolma in Svezia.
0: Svezia.
2: Number four.
1: Montano gli autovelox sull'elicottero, per cui tu dici ma non c'è l'autovelox, io vado veloce, e invece c'è un elicottero che ti monitora dall'alto e ti multa in Spagna, anzi
0: in Spagna, giusto. In Spagna, in Svizzera, in Svezia.
1: Certo.
0: Dunque, una delle 4 è sbagliata, una delle 4 multe possibili. Allora, Finlandia, Australia, Svezia, Spagna, quale sarà l'intrusa? WhatsApp 342-342-2190. E comunque si dice Porsche, ci dicono dalla Germania.
1: Porsche.
0: Perché
1: due Porsche.
0: No, perché va la E, va pronunciata la E, quindi va Porsche.
1: È vero.
0: Ecco, quindi Porsche.
1: Comunque qui ci stava bene, quanta fretta, ma dove corre?
0: Vabbè, ci accontentiamo di attenti al lupo, anche perché se ti insegue il lupo, tu che cosa fai?
1: Corri.
0: Mica ti fai azzannare le chiappe, devi cominciare a correre più velocemente possibile.

0: La nostra Cappuccetto Rosso è arrivata e sta sempre attenta al lupo che sta di là.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Sara, buongiorno.
1: E comunque è sbagliato Stefano.
0: Che cosa? Hai detto?
1: Perché hai detto ecco, gli autovelox. Invece sì, sono gli autoveli.
0: È il nostro plurale, è il plurale del mezzogiornale, gli autoveli.
2: No, è che la trasferta veneta è un po' destabilizzato. Gli autiveli, due plurali.
0: Mi perde smalto, me lo credo.
2: Sì.
0: Allora andiamo velocemente.
1: Andiamo a Lecco.
0: A Lecco, dove ci aspetta? Chi ci aspetta?
1: Manuela.
0: Manuela di Lecco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Come stai, Manuela?
3: Bene, benissimo, grazie, molto emozionata.
0: Beh, questo fa piacere.
2: Da dove ci chiami, Manuela?
0: Da Lecco.
3: Ecco, Pescarenico, per l'esattezza.
2: Sì, ma dico, dove sei? Sei in soggiorno, in tinello?
3: Cucina.
0: In cucina.
2: Si sente proprio l'eco, la vasta eco della cucina.
0: Cosa hai cucinato, Manuela?
3: Oggi niente, il cuoco è mio marito.
0: Ah, hai capito? Ah, beh, cioè, mi pare giusto.
1: Brava.
0: Bene.
2: Vabbè, almeno Manuela assaggi?
3: Sì, mi fido ciecamente.
0: Bene. Allora, Carmen, andiamo veloci, dai, che non abbiamo moltissimo tempo. Abbiamo detto quattro cose. Siamo partiti dalla notizia di questo manager svizzero che è andato a 312 km orari, ma potrebbe non prendere la multa perché per questione di omologazione dell'autovelox, e abbiamo detto di quattro paesi, quattro cose su quattro paesi, una non c'entra.
1: Finlandia, sì. Australia, Svezia, Spagna.
0: Quale paese è l'intruso?
3: Australia.
0: Spiega Stefano.
2: Allora, molto bene ragazzi, dunque in Finlandia fanno le multe in base al reddito, che secondo me è molto giusto.
0: Giusto.
2: In Svezia fanno la lotteria dei buoni, per cui se passi sotto l'autovelox a velocità giusta puoi vincere un premio, secondo me questa in Italia andrebbe adottata. In Spagna autovelox sull'elicottero, ma in Australia altro che non esistono per legge, esistono e come, non sono affatto incostituzionali e sono anche mobili, cioè te li piazzano là, a sorpresa, capito? Per cui gli australiani sono anche più cattivelli di noi.
0: Cara Manuela, non ti arriverà una multa, ma?
1: Ma la maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: E anche un bacione, ciao Manuela, buon weekend.
3: Grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: va bene, allora Stefano, quando ritorni, vabbè, torni oggi, vabbè.
1: Con un comodo volo. Delle 15:15 da Venezia.
0: Ecco, allora lunedì ricordati, ci dobbiamo far raccontare da Chef Blues il suo rapporto con le donne, va bene? Chef,
1: come mai questo tema così allargato?
0: Ti dico solo, le devo tenere lontane perché poi si accollano, ecco, che è un termine molto romano, ma ne riparliamo poi lunedì, hai capito quante cose che c'è?
1: Va bene, buon weekend.
0: Ciao amici.
2: Vabbè, con un paio d'ore praticamente puoi vedere 3-4 posti, perché dite sempre che tutto più o meno quarto d'ora.
3: È vero.
4: Per dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia.

0: ed erboristeria. Easy, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia Gaetano Armao, perquisiti i suoi studi di Palermo e Roma. I PM ipotizzano il reato di corruzione. Oltre che per Armao, i magistrati hanno chiesto misure cautelari per altre 8 persone, tra i quali un avvocato e alcuni imprenditori. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Proseguono le proteste in tutta la Francia per la scuola, gli ingressi di due istituti di Parigi sono stati danneggiati dal fuoco. I pompieri sono intervenuti presso un liceo nel sud della capitale per spegnere le fiamme divampate alla base del cancello d'ingresso. Secondo la prefettura, le fiamme hanno lambito anche un istituto tecnico professionale nel sud-est della città. 400 gli istituti chiusi per ragioni di sicurezza in tutto il paese. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata. I dati di Copernicus non lasciano dubbi. Roberto Ciuti.
6: Ora è ufficiale. L'estate 2026 ha superato anche la famigerata stagione calda del 2030. I numeri inquietanti fanno sudare snocciolandoli. Temperatura media di 21,7 gradi, vale a dire 2 gradi e mezzo più della media del periodo 1991-2020, primo record del 2003 battuto. Caldo eccezionale esteso anche a maggio e settembre, ben 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale è stata sopra i 30 gradi. Nel 2003 erano stati 11 i giorni, secondo record superato. I giorni di forte stress termico poi sono stati 41, 5 più del 2003, terzo record battuto.
5: Calcio, Nation League, stasera l'Italia ospite della Francia a Parigi dopo il successo sulla Turchia. Gli azzurri tornano in campo alle 20:45, a tanti della Francia dovrebbe venire il raffreddore, ma vogliamo giocarcela e divertirci, assicura il CT Mancini. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: buongiorno, benvenuti. Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, le 12.08 in questo momento. Siete in diretta su Capital Circus, su Radio Capital ovviamente. Vi salutiamo, salutiamo dall'altra parte del vetro Elisa Lancia e Lele. Buongiorno, come sempre, Lele Rastelletti, che si occupa della nostra regia. Beh, se no Elisa Lancia e Lele sembrava, no, sminuirlo.
1: Dai, ma che stiamo scherzando?
0: Lele Rastelletti, beh, famiglia proveniente da...
1: da? Grotta Ferrata, bene, vicino Roma, insomma, alle porte.
0: Diciamo questo perché nel pranzo della scorsa settimana abbiamo parlato di
1: alberi genealogici,
0: però non quelli buttati lì,
1: no,
0: cioè non quelli
1: con
0: che...
1: criterio. Ma stiamo scherzando, se ne avete bisogno,
0: c'è Lele
1: qui. Esatto.
0: Diamo la tua mail di Radio Capital per le ricerche.
1: Buongiorno a tutti voi che ci scrivete al 342-342-2190, il numero di Radio Capital che vi consigliamo di memorizzare. Noi siamo arrivati all'ultima puntata di questa settimana che ha accolto anche il mese di ottobre, che apparentemente non ha niente di diverso da agosto qua a Roma, però vabbè, ragazzi, andiamo avanti e speriamo bene,
0: diciamo una solidissima

0: massima ottobrata romana in questo momento.
1: È che però di solito arrivava e ti stupivi, no?
0: Ti stupivi,
1: cioè dicevi, ah, ma che bello. No, invece qua non siamo senza soluzione di continuità da, diciamo, da, non
0: da
1: so, maggio
0: mesi,
1: scorso.
0: Da
1: così.
0: Mesi e mesi. Noi siamo
1: eppure.
0: Evidentemente carichissimi per il weekend, no? Giudicare dalla tua voce, dal
1: sì.
0: tuo stato sì. influenzale abbastanza
1: sì.
0: evidente, che ti condurrà
1: sì.
0: ad una prima teatrale. Proprio
1: sì.
0: bello, no? Arrivarci così domani sera.
1: Sì, domani sera.
0: Ci... Ma raccontaci, raccontaci.
1: Che ti racconto, guarda come sto messa. Tutti gli uomini che non sono, di Paolo Calabresi, iniziamo domani da Civitavecchia, dal teatro di Civitavecchia, poi domenica saremo a Follonica. E poi dalla prossima settimana, dal 6 all'11 ottobre, a Roma, all'Ambra Iovinelli, e poi ce ne saranno altre delle date.
0: Man mano ve le diciamo.
1: Certo, ma io sto così. Quindi, insomma,
0: Vabbè, ma è un debutto raffreddato, debutto fortunato.
1: Fortunato, dici?
0: Così.
1: Me lo ricordavo diverso il proverbio, però che ti devo dire? Speriamo bene.
0: Visto che oggi è anche la giornata dei nonni.
1: Sì, oggi è la giornata dei nonni.
0: I grandi nonni, il 2 ottobre, la festa dei nonni.
1: Sì.
0: Ecco, no, dico, sarebbe il caso di tirare fuori qualche vecchia ricetta dei nonni per far passare
1: qualche rimedio.
0: Ma mi sa che non c'è, capito? Alla fine non c'è, devi
1: i
0: aspettare qualche giorno.
1: Sì, quelle cose lì, ma poi tanto alla fine dico, il raffreddore te lo tieni e deve passare. Che ti devo dire?
0: Comunque, tu debutterai al teatro, i nostri amici chissà che piani hanno, i nostri ascoltatori per il loro weekend. Se vi va, condivideteli con noi.
1: Oppure condivideteli da soli.
0: E io non penso ad altro che all'esordio in campionato della Petriana Calcio.
1: Finalmente, dove gioca nostro figlio.
0: Certo, finalmente inizia il campionato under 16, tutti belli carichi, una bella trasferta a Fidene.
1: Ah.
0: Inizia il calcio giovanile, che è... iniziano i campionati, no? Che è il calcio più bello del mondo,
1: certo.
0: Il calcio giovanile, rovinato da noi.
1: Esatto, da
0: non
1: voi
0: da
1: genitori.
0: Me personalmente, io non credo di rovinarlo, penso di essere un genitore bravo.
1: Sì, un po' troppo presente, però diciamo sì.
0: Ma no, non è vero, non è vero.
1: Non è vero.
0: Però diciamo, sarebbe stupendo seguire le partite dei ragazzini e lasciargli un sogno.
1: Esatto.
0: Invece di rompergli le scatole o di pensare che per un gol abbiamo in casa
1: o
0: Cristiano Ronaldo.
1: O di dargli indicazioni da fuori campo,
0: mai
1: eccetera,
0: fatto.
1: Eccetera, eccetera.
0: Mai fatto, comunque forza Petriana.
1: Ok. Adesso noi dovremmo presentare
0: presentiamo il brano.
1: Tu sei sicuro?
0: Sì, lo faccio. Presentiamo
1: okay,
0: il brano,
1: vai.
0: Classifica a caso, ad occhio. È l'ultimo brano della settimana,
1: sì.
0: Diciamo. Abbiamo avuto grandi riscontri dalle scelte che vi abbiamo proposto questa settimana. Siamo contenti che vi siano piaciuti. Le potete ritrovare tutte anche in podcast su iTunes e sul sito di Radio Capital. Oggi andiamo dagli Interpol, che non sono una nuova band, perché
1: no.
0: Ovviamente sono in giro dalla fine degli anni 90. Una delle formazioni più rappresentative della scena post-punk newyorkese, grande stile sia musicale che estetico, se vogliamo. Sono tornati con un nuovo album uscito alla fine di agosto. Da questo album noi abbiamo scelto Wings of Fire, On Fire, le ali che prendono fuoco, una canzone molto rappresentativa. A noi è piaciuta tanto, fateci sapere se piace tanto anche a voi, nuovo singolo degli Interpol.

0: Interpol con il nuovo singolo Wings on Fire qui su Radio Capital, a Capital Circus, che entrano di diritto a far parte della nostra classifica d'occhio di questa settimana, che si conclude quest'oggi con un vincitore che vi diremo tra poco.
1: Sì, tra poco, tra poco saremo in grado. Lasciamo arrivare gli ultimi messaggi sugli Interpol, che però non vinceranno, anche se graditi. Tra l'altro Dario al 342-342-2190, oltre ad essere molto felice di sentire gli Interpol in radio e ringrazia Radio Capital per farlo, e noi siamo contenti, siamo qui apposta per servirvi, voi che amate la grande musica, ci ricorda pure, e lo fa per tutti voi, di andare a recuperare un bellissimo documentario che si chiama Me in the Bathroom, nasce da un libro scritto da Lizzie Goodman nel 2017, che era un libro che intervistava più di 200 rappresentanti di quella che nei primi 2000 era stata la scena che aveva rivoluzionato un po' la musica, no? E anche il lifestyle, lo stile, l'abbigliamento, gli Strokes, gli Yeah Yeah Yes, tutta quella scena, gli Interpol, che arrivava da quella New York che era tornata molto vivace. E nei bagni succedevano parecchie cose, diciamo, a New York in quegli anni. Poi tutto cambia dopo l'11 settembre 2001, l'episodio che tutti ricordiamo, lì cambiano un po' di cose, no? Sia nella musica che nella società, e purtroppo oggi, 20 anni dopo, ci accorgiamo di quanto siano cambiati in negativo, secondo me.
0: Ma soprattutto, tutti i punti di vista. La mia domanda che tu intravedi nei miei occhi è: ma l'abbiamo visto noi questo documentario oppure no? Perché io...
1: Credo che tu non l'abbia visto. Sì,
0: ho un vago ricordo
1: su YouTube,
0: io invece,
1: Del libro forse bello, molto interessante, comunque molto interessante. Non vinceranno la classifica perché secondo me, considerando che Prince non l'abbiamo proprio fatto votare, perché Prince abbiamo detto no, Prince niente voto.
0: No.
1: Quindi lo teniamo fuori classifica. Secondo me ieri Radio Frielis hanno avuto tantissimo gradimento, cosa che ci ha sorpreso. Andateli a recuperare dall'Australia.
0: Li vogliamo quindi decretare i vincitori di questa settimana della classifica d'occhio?
1: Sì.
0: Ah sì, così?
1: Sì.
0: Va bene, ok.
1: Anche il primo giorno vi avevamo fatto ascoltare i Drink the Sea, altra band col chitarrista dei Rem dentro, pure loro erano piaciuti molto. Fra tutte e due, però ad occhio forse meglio ieri.
0: Ad occhio, d'altronde si chiama così la nostra classifica, quindi perché limitarci a dare altre indicazioni?
1: Quindi
0: Radio Free Alice vincono questa settimana di Capital Records.
1: Non
0: dalla
1: vincono
0: prossima.
1: Niente, ma magari qualcuno di
0: niente.
1: Voi incuriosito da noi li andrà ad ascoltare.
0: Invece no, perché ieri ho incontrato quella macchina, le persone fisiche in quella macchina, quindi Gennaro, Giorgio e Topo, che mi hanno detto: bella quella band, adesso mi vado ad ascoltare.
1: Questo è
0: esattamente quello che vogliamo noi con la nostra classifica d'occhio. Questo è Lucio Battisti.

0: dignità, Lucio Battisti qui su Radio Capital a Capital Circus. Sei contento? Se apri il microfono sei ancora
1: stavo ancora
0: più
1: guardando, scusa, sì, perché mi è appena arrivato un regalo straordinario, straordinario, è appena arrivato in radio. Per me, non è che l'ho rubato a nessuno,
0: no,
1: non
0: infatti.
1: Ci tengo a dirlo, se no magari. È una la nuova edizione di Rubber Soul dei Beatles, in doppio vinile, nuovi mix 2026 di Gil Martin e Sam Okell. Disco 2 con tutte, vedo tutti, vabbè. Work in progress della registrazione dell'album, bellissimo, grazie. Grazie, grazie, Beatles. Grazie, Paul, che mi hai mandato personalmente questa
0: sì,
1: copia.
0: Proprio lui, vinile, proprio lui.
1: Soul, bello, uscito
0: è andata così. Uscito ieri
1: proprio, sì. Okay. Avevo già ascoltato in cuffia questi nuovi mix pazzeschi.
0: E che dicevi con Fabio Arguacchi?
1: Che ieri a Roma c'è stata la presentazione alla quale non sono potuto andare, mentre Fabio ovviamente, giustamente, è andato al cinema. Ascolto di Rubber Soul nella nuova versione in Dolby Atmos, quello serio con tutte le casse dappertutto. Fabio era contentissimo.
0: Non sei potuto andare perché dovevi seguire il figlio.
1: No, ieri avevo

0: parecchie cose da fare il pomeriggio, tra andate e ritorno, cani e cene.
1: Cani e cene.
0: Tutto. Vabbè. Una vita normale. Comunque, avevamo chiesto ai nostri amici così, en passant, che programmi avete per il weekend?
1: Sì.
0: È arrivato il messaggio e credo sia quello definitivo.
1: Cioè?
0: Di Elisabetta. Ma no, un solo impegno, ci sposiamo.
1: Ah!
0: Mattia e Elisabetta, quindi auguri.
1: Auguri, divertiti.

0: insomma, sì, voglio dire, io e Elisa siamo molto curiose a questo punto. E, così, anche se vuoi farci vedere la location, l'allestimento dei fiori, che ne so, una cosa per renderci partecipe di questo matrimonio.
1: Cosa avete in mente di fare? Cosa avete in mente di fare? Se hai scelto i confetti, confetti tu sei un po' contraria.
0: A me non piacciono i confetti, vi dirò questo. Cioè,
1: a non Carolina
0: mi piace.
1: No, non piacciono. Io invece mi sentivo male anche dopo i matrimoni, perché come cioè, ne aprivo, ne mangiavo uno, quelli buoni, perché alcuni è vero sono un po' stucchevoli così, però adesso si sono evoluti anche, ci sono dei confetti
0: ci sono,
1: di grande
0: tutti
1: qualità.
0: I gusti, anche cacio e pepe tra un po' ci mettono nei confetti. Va bene, veniamo a noi, perché c'è la musica sempre fondamentale qui a Capital Circus.
1: Beh, grande musica. Voglio anche dire a Marcello, altro amico che ci ha scritto, che chiede, ma io non lo so se capita soltanto a me, ma quando ascolto canzoni come quella di Battisti, anche se testuali parole sue abbiano tonnellate di anni alle spalle,
0: vero,
1: mi sembrano sempre straordinarie, non invecchiano, hai ragione, ma non succede a tutte le canzoni, però alcune invecchiano molto male. Queste no.
0: Queste no, 36
1: le grandi canzoni
0: anni.
1: No.
0: Dell'80 era quel pezzo lì che abbiamo appena passato.
1: Poi Monica ci chiede se, visto la nostra lunga militanza in altre e in altra
0: network.
1: Altro uno network, che comunque dove la musica era importante, si passava tanta musica, concerti, ci chiede, ma diteci la verità, quanto siamo preparati noi di Capital?
0: Beh,
1: Monica, lo
0: ascoltatori,
1: so,
0: ascoltatori veramente eccelsi.
1: Preparatissimi. E adesso ascoltiamo i Kasabian, sempre su Capital Circus.
2: Come on,

Animals Forever su Radio Capital, Capital Circus. E Daniela ci scrive al 342-342-2190. Lo so che non c'entra nulla con tutto questo che state dicendo, ma posso fare un augurio a tutti i nonni? Daniela, guarda, ne parliamo tra pochissimo.

0: e punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
5: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Sostituisci.
13: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituisci.
14: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Zimarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac, Dreams, questa è Radio Capital, Capital Circus con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana.
1: Senti pure la base come ti fa muovere.
0: No, scusate, sono un po'. Molto raffreddata.
1: Sei con l'occhio lucido.
0: Esatto.
1: Non dalla commozione.
0: Un po' sì, se balli sì. Così forse
1: ballo
0: dalla
1: così. Peccato che non
0: che
1: lo
0: dalla
1: possiate
0: commozione
1: vedere.
0: Sì. Va bene. Allora, abbiamo promesso a Daniele. Allora, innanzitutto al 342-342-2190 Elisabetta ci ha mandato una bellissima foto. Elisabetta si sposa questo weekend, questa è stata la sua risposta al nostro che fate nei prossimi due giorni, e quindi ci ha mandato la sua foto che sta andando a consegnare
1: le bomboniere e i confetti con il classico sorriso.
0: Ci ha mandato anche
1: prima.
0: Il link, sei andata Elisa? Il link della location ci ha mandato.
1: Adesso andiamo a spiare Elisabetta.
0: Adesso voglio vedere tutto voglio vedere. E perché non ci ha invitato Elisabetta?
1: Vabbè, non lo sapeva. Ringraziamo anche Roberto invece, che ci invita a Sulmona per una grande degustazione di confetti.
0: Perché ho detto che non mi piacciono i confetti.
1: Hai sbagliato.
0: No, ma allora, cioè non è che... Vabbè, niente, non mi voglio cimentare. Perché a me non piacciono i dolci tanto dolci, i confetti sono molto dolci.
1: Okay,
0: questo
1: molto,
0: lo possiamo.
1: Lo ammetto.
0: Cioè, no? Questo
1: sì,
0: lo possiamo dire tutti
1: sia,
0: serenamente.
1: Sì, okay. Serenamente.
0: E a me le cose tanto dolci, anche le caramelle, quelle robe
1: non
0: così
1: piacciono.
0: Dolci, non mi piacciono. Quindi non metto in dubbio la meraviglia dei confetti di Sulmona o di qualsiasi altra.
1: Altro, giusto. Mi sembra solo strano che tu sia immune a quell'effetto di droga pesante che fa lo zucchero appena entra in circolo.
0: A me lo fanno le verdure.
1: Su alcune, madonna, che tristezza. C'è Lele che sta andando via dalla regia.

0: ragazzi, ognuno, secondo me quella cosa lì, quell'effetto lì te lo dà la cosa che ti piace tanto. A te ti piacciono tanto i dolci, ok? Sì. A me no. Cioè, a me piace più la pizza.
1: Beh, ho capito, però è proprio una questione. La gente ci si ammala con lo zucchero perché da quell'effetto non è che si ammala di broccoli.
0: Boni,
1: forza di mangiare i broccoli.
0: Guarda Lele.
1: Va bene, dai. Andiamo avanti.
0: Scusa.
1: Perché no, esatto, non c'è la Clerici oggi in TV, non vorrei.
0: Me l'avete tolta, Antonellona. No? Mannaggia la miseria, ma io dico così.
1: Comunque,
0: almeno
1: parlavamo dei nonni.
0: Sì, parlavamo
1: perché
0: dei nonni.
1: Perché la festa dei nonni e noi sono arrivati un sacco di altri messaggi di nonni che ringraziano per gli auguri.
0: E
1: sono
0: auguri.
1: Tutti felici con i loro nipoti o a fare le loro cose, sono straordinari quei momenti.
0: Sì.
1: Però noi parliamo di una cosa che ci ha fatto sorridere, perché negli Stati Uniti il Washington Post, poi non l'ultima delle riviste,
0: sì,
1: ci invidia. Cioè, hanno fatto proprio un articolo che parla dei nonni italiani e del fenomeno nonna maxing, perché poi quando lo metti in inglese funziona tutto meglio, no?
0: Eh sì, esatto.
1: O peggio, dipende dal diciamo, dipende dalle situazioni.
0: Ah,
1: però
0: certo,
1: in questo caso ti fa sembrare una cosa più bella. Il titolo: Tips for Living the Good Life Straight from Italian Grandmothers.
0: Cioè,
1: modi di vivere
0: la
1: vita
0: dire?
1: Migliore direttamente dalle nonne italiane.
0: Le nonne italiane, che cosa propongono poi le nonne italiane in fondo? Di fare delle cose semplici, alle quali sono tornati anche dei giovani. Guardano alle abitudini delle loro nonne, come cucinare, camminare, riparare invece di buttare, fare le conserve, avere il negoziante di fiducia, camminare ogni giorno, non comprare una cosa nuova se quella vecchia non funziona, sedersi al bar senza fare altro magari, e quindi cercare di inserirsi in un contesto. Ecco, forse i nonni avevano capito tutto, questo dice l'articolo, e quindi siamo tornati a fare quelle cose che probabilmente ci hanno insegnato loro. Quindi,
1: però chiamandole in inglese.
0: Perché quello fa più cool.
1: E dandogli, diciamo, un'importanza anche sui social network, che poi è il motivo per cui le nuove generazioni si avvicinano. Perché se tu gli dici, guarda che come facevano i tuoi nonni, gli abiti li puoi riutilizzare, li puoi cedere a qualcuno, no? Era la cosa meno figa del mondo
0: per
1: un ragazzo. Invece, quando diventa
0: adesso
1: un trend, perché tutti non comprano più niente, stanno tutti su Vinted a scambiarsi le cose.
0: Quindi la cosa che i vostri nonni magari vi hanno insegnato e che avete recuperato nel tempo, no? Possiamo dire così. O
1: anche inconsapevolmente,
0: sì,
1: no? Che guarda un'abitudine che è entrata nelle vostre famiglie, che vi ritrovate a fare e anzi addirittura ad apprezzare di più di quanto apprezzaste quando eravate voi i nipoti.
0: Quindi ad averla riscoperta fondamentalmente. 342-342-2190.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe,

0: Ah, mia nonna materna era una maestra nell'utilizzare le risorse del selvatico che aveva intorno, perché lei abitava nelle campagne umbre. Quindi da lei ho, per esempio, imparato a raccogliere e ad amare moltissimo le more.
1: Ma che bello!
2: Quello lo
1: le
2: facevo anche io.
1: Le passeggiate a raccogliere le more, che ti sporcavi tutto e ti facevi, un po' ti pungevi anche, no? Vero?
2: Nei cespugli, nei rovi con le more. Sì, sì, sì. Giuseppe dice che invece i nonni gli hanno lasciato la capacità di gestire il tempo e le risorse, che è una cosa molto importante.
1: Mamma mia, che bello insegnamento, Giuseppe, che fortunato. Quando ero piccola, dice Maria, mia nonna preparava la pasta e patate con la buccia di parmigiano e non mi piaceva. Oggi non dimentico mai di metterla quando la preparo. Da Napoli, Maria.
2: Beh, grande. Sulle ricette delle nonne di Napoli, penso che si possano scherzando. Forse esistono libri su libri. Claudio invece ci fa ridere perché la buona educazione, i miei nonni assieme ai miei genitori si sono impegnati per insegnarla a me e mio fratello, fatica sprecata.
1: Ma
2: dai,
1: non è vero,
2: non dire così,
1: non è vero,
2: non ci crediamo, non ci crediamo. E poi c'è Anna Rita che, con un po' di tristezza, alla quale mi associo perché ho vissuto la stessa esperienza, dice: io purtroppo invece i miei nonni non li ho vissuti molto, perché 3 su 4 non li ho conosciuti. Stessa cosa che è successa a me più o meno, perché sì, praticamente sì. E la quarta, devo
1: quella
2: dire
1: rimasta,
2: che io lo confesso,
1: di una cattiveria,
2: è l'antinonna la mia.
1: Sì.
2: Cioè, non voglio sembrare irrispettoso, ma proprio ci ho provato fino all'età, e ce l'aveva sempre con mia madre.
1: Tutti ce l'hanno.
2: Era un po' cattiva, capito? C'era questa cosa che dico: ma le nonne non dovrebbero essere le nonne, quelle che ti dicono sempre di sì? Lei no.
1: Vabbè, quindi, perché appunto non è che tutti hanno questo istinto.
2: No.
1: No, da nonno.
2: Quando tutti i miei amici mi raccontavano delle cose meravigliose che facevano con i loro nonni, io pensavo fossero mitomani, perché ero cresciuto con una sola nonna che non era la nonna dei film.
1: No,
2: diciamo.
1: Però aveva i capelli lunghi bianchi.
2: Sì, quello sì, per me.
1: Che ti terrorizzava ancora di più questa cosa.
2: Quando ho scoperto che li aveva lunghi. Io per anni ho creduto che mia nonna avesse i capelli, non lo so, sono cresciuto e aveva sempre i capelli raccolti in una maniera perfetta.
1: Certo.
2: Un giorno sono entrato da lei, l'ho trovata, sembrava
1: The Ring.
2: The Ring. Sì, sì, mi sono spaventato, ha detto: che c'è lì dentro? E invece era mia nonna che si
1: mamma mia, che immagine,
2: povera nonna,
1: terrorizzato. Ci hai terrorizzato.
2: Lo so, io sono stato terrorizzato.
1: Appunto, ci arrivano delle foto meravigliose di torte stupende, di evidentemente a cui avete attinto la ricetta, o meglio, avete attinto questa ricetta dei vostri nonni, credo.
2: Beh, vedo una grandissima torta di mele che insieme all'uncinetto che mi deve insegnare Elisa.
1: Sì, sai che no,
2: Elisa, ci hanno anche scritto delle amiche qui a Radio Capital per chiedere le prove delle mie lezioni di uncinetto che avevo promesso di prendere da te, ma tu
3: possiamo dire che siamo stati distratti dalle fantastiche pizzette.
2: Sì,
3: dal momento adesso
2: pizzetta.
3: C'è stata così questo insediamento delle pizzette, adesso l'uncinetto è passato in seconda mano, in secondo livello.
1: Chiaro, esatto,
2: nel tempo libero qui in radio mangiamo pizzette romanesche di quelle un po' bruciacchiate ai lati.
1: E questo non è ironia, eh?
2: No.
1: Succede proprio questo al cambio dell'ora. Io credo che dovremmo dare uno stop a questa cosa,
2: sì,
1: signori.
2: No.

0: Alanis Morissette, Ironic. Che bello questo pezzo, ogni volta che lo riascolto veramente ritorno indietro a quella musicassetta acquistata in Inghilterra durante
1: quel
0: viaggio lì.
1: Sì.
0: Ma voi vi siete scatenati, vi siete scatenati con i messaggi sui nonni. Si chiedono se questa tua nonna di cui hai parlato fosse la stessa di Mary Cacciola.
1: Evidentemente abbiamo un'esperienza
0: in comune.
1: Una
0: nonna,
1: sì. No,
0: diciamo,
1: non è la stessa, ma
0: non proprio nonna così come.
1: Ma mi sa che
0: ce ne sono diverse.
1: Sarebbero
0: eh?
1: State amiche.

0: Con The Death of You and Me, voi siete sempre con Capital Circus.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene.

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radicals, You Get What You Give. Voi siete sempre su Radio Capital con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.
1: Quando Maurizio Crozza torna,
2: è tutto pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
0: E come non lo sa?
2: Hai capito?
4: Veramente no. No, no.
5: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo.
2: Ma che? Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti.
5: No,
3: davvero.
5: No.
3: Grazie.
5: No.
3: Graziella e grazie.
0: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Louise Iron Horse qui su Radio Capital, a Capital Circus dal Canada. Siamo rientrati proprio a gamba tesa in questa seconda ora di Capital Circus
1: dal Canada con una canzone. Cioè praticamente la carriera della band ruota intorno a questa canzone.
0: Sì, esatto.
1: Che dal 1900 in classifica.
0: Sì, dal 1979 li ha piantati lì e poi
1: basta. Poi hanno pensato facciamo un secondo album adesso che abbiamo una hit internazionale, e nel 1980 di corsa fanno un secondo album che invece li riporta dove forse meritavano di essere.
0: No, poverini.
1: Ma
0: dai.
1: Non lo so, ma dai, ma non è che possiamo empatizzare con tutti.
0: Vabbè, però dai,
1: ma
0: tu
1: sì,
0: poi
1: ma io che musicisti sì, stavo giocando. Comunque vabbè, carriera molto rapida.
0: A Salvatore
1: conclusa.
0: Sono piaciuti tantissimo.
1: Vedi?
0: O meglio, in realtà li conosceva già e quindi ci ringrazia per averli passati.
1: Voglio sfidarlo però. Voglio vedere se conosce le altre canzoni.
0: Vabbè
1: Sweet Louis, brano comunque che ha avuto successo e che continua ad averlo, quindi va bene.
0: Molto bene, va molto bene. Allora, riprendiamo il nostro tema di oggi, che è molto semplice in realtà perché riguarda tutti i nonni, visto che oggi è la festa dei nonni. Allora,
1: volevamo festeggiare.
0: Sì, volevamo festeggiarli. Francesca, io avevo una nonna dolcissima che mi ha insegnato tanto e una che invece era molto dura. Mai una carezza, solo ordini e rimproveri. Vedi, prima parlavamo del fatto che non è che tutte le nonne hanno questo istinto, come dire, accogliente nei confronti.
1: E devo dire che hanno scritto in tanti con le nonne come quella mia e di Mary Cacciola.
0: Esatto.
1: Le nonne antipatiche.
0: Oppure Maria dice: la mia nonna faceva la maestra elementare negli anni 60, aveva due classi, una la mattina e una il pomeriggio. Allora di pranzo cuciva i vestiti per i suoi 7 figli. Non l'ho mai vista cucinare o pulire o stirare o fare qualsiasi altra cosa. Di conseguenza non ci ha insegnato proprio niente, se non a scrivere, se non a scrivere a leggere, e ci diceva sempre di andare avanti, specialmente a noi donne.
1: Beh, questo
0: quindi
1: era.
0: Dai, alla fine
1: fra un abito e l'altro, fra un vestito e l'altro. Però noi abbiamo messo da parte un messaggio
0: vocale
1: che ci ha aperto il cuore, e il cuore è il messaggio definitivo del grande nonno
0: Giuseppe.
1: Si chiama Giuseppe e lo vogliamo condividere con tutti voi.
2: Ciao ragazzi, sono un nonno, felicemente nonno di due nipotini splendidi. Sono in uno stato di serenità assoluta perché mi godo i miei nipoti, mi godo quello che mi resta della vita, spero tanta in buona salute. E che dire, insieme alla mia compagna, nonna 67enne, siamo innamoratissimi tuttora dopo oltre 40 anni, 42 esattamente, di matrimonio. Quindi viva i nonni, viva la vita. Beh, insomma, viva tutti. Un abbraccio, Giuseppe da Bisceglie.
0: Oh, grande Giuseppe, che bello. Speriamo anche noi di avere la possibilità di fare i nonni a tempo pieno, ma non lo so, considerato.
1: Manderemo un messaggio a Radio Capital, così.
0: Esatto, in quel caso.
1: Ah, quanto stiamo bene. Tra l'altro, questa è proprio tema di un'altra di un altro studio, sempre del Washington Post, che dice che non solo sono i nonni a fare bene ai nipoti quando si comportano da nonni accoglienti che insegnano le cose ai nipoti, ma sono altrettanto importanti i nipoti per la salute dei nonni.
0: Sembra che chi si occupa dei nipoti abbia un declino cognitivo più lento, migliora la memoria episodica e ha una maggiore fluidità verbale, perché d'altronde quando sei a contatto con i tuoi nipoti rimani nel presente, no? E quindi inevitabilmente impari parole nuove, così come le imparano loro magari quando sono più piccini, però se sono già un po' più grandi gli permette di scoprire magari cosa vuol dire scialla, no? Oppure
1: beh, quello però,
0: gasa.
1: Quello però è la cosa su cui i nipoti si divertono a prendere in giro
0: tantissimo,
1: i nonni.
0: Tantissimo.
1: Anche quando diventano più grandi, questo lo vediamo noi con i nostri, che ormai sono grandi, che con la nonna a volte se ne approfittano.
0: A proposito
1: così,
0: di nonne un po' fuori dal coro, ecco.
1: Tua madre,
0: mamma,
1: certo.
0: Mia.
1: Beh,
0: mia
1: però,
0: madre, sì.
1: Però è apprezzatissima.
0: Sì, certo, perché è matta.
1: Più da nipoti che dai figli, cioè, per certi versi.
0: Vabbè, come è giusto che
1: come
0: sia,
1: giusto
0: insomma,
1: che sia.
0: No? È giusto così.
1: Beh,
0: però
1: noi
0: ecco.
1: Saremo, noi l'abbiamo detto ai nostri figli, noi saremo i nonni che gli fanno fare tutto, tutte le regole che non permettiamo a loro di infrangere. Vabbè. Ai nipotini verranno infrante, ovviamente.
0: Se no che si è nonni a fare. Scusa, Cristian ha scritto: mia nonna era alcolizzata, ma ci faceva tanto ridere.
1: Andava di vecchia strega liscio, che fa ridere. Non dovremmo ridere, però Cristian ci ha fatto
0: vabbè,
1: ridere.
0: Ma credo che sia ironico anche lui, insomma, non penso che, se no non li avrebbe fatti ridere per niente.
1: Andiamo a Los Angeles, California, da LP, che è tornato con un nuovo singolo, si chiama Don't Stop. Voi siete sempre su Radio Capital.
3: Wow.

0: E noi vogliamo rappresentare anche tutti i nonni, ovviamente, che invece non hanno la possibilità di godersi i nipoti, no? Perché magari lavorano ancora, come è successo, come ci dice Giulia. I nonni vorrebbero essere in pensione e viziare i nipoti, e invece io sto ancora qua a lavorare.
1: Ancora a lavorare, succede, vabbè, li puoi viziare part time, non a tempo pieno, arriverà anche la pensione, dai. Oddio, non lo so, continuano a spostarla sempre più avanti la pensione.
0: Infatti, quindi non lo so se ci arriveremo mai, ma che ne sappiamo.
1: Speriamo.
0: Stavo pensando che ci sono proprio anche degli oggetti che ci ricordano, no? Ci avete scritto tante cose, insomma, però ci sono proprio degli oggetti che sono appartenenti all'immaginario dei nonni, secondo me. Adesso parlavamo del mio mentre c'era il P sotto, con Don't Stop, parlavamo del mio. Io proprio l'immagine di mio nonno che si mette sulla poltrona e si fa, dopo pranzo, si fa il cicchettino così mentre guarda Forum. Mio nonno guardava sempre Forum, mi ricordo questa cosa.
1: Tutta Italia guardava
0: anche
1: Forum.
0: Senza audio. Che poi ti dici perché?
1: Perché
0: che
1: forse era come, non è che era come la nonna di Christian.
0: No,
1: col vecchio strega.
0: Si metteva là così. Quindi la poltrona è proprio un oggetto che a me ricorda tantissimo l'immaginario dei
1: nonni.
0: Beh,
1: certo. Sì. Anche se sono cambiati anche i nonni, perché esatto, noi i nonni della nostra generazione li immaginiamo seduti a fare, invece i nonni di adesso, vedi, lavorano, sono ancora molto attivi con i propri nipoti.
0: È vero, oppure gli fanno fare anche delle cose pericolosissime. Cioè, tipo, i nonni di solito erano quelli che un po' avevano timore, no? Quindi no, non fare là, non fare questo, non fare quest'altro, no, sono quelli. E invece poi mia madre, per esempio, è una che li ha messi in pericolo.
1: Pericolo di vita varie volte. Però no, ne sono usciti indenni.
0: Sì. Però insomma, dai, comunque, no, sono cambiati proprio come atteggiamento. Sì.
1: Giuseppe ci dice: immaginatevi nonni ora.
0: Guarda, se nostro figlio non avesse 18 anni, quello grande, io ne sarei felicissima, insomma, quindi solo che mi sembra un pochino presto.
1: Ah, dici adesso, subito? No, dai, ancora
0: appunto,
1: un po'.
0: È un po' presto,
1: però
0: per lui, non per noi. Io sarei ben felice di fare la nonna adesso.
1: Ti credo.
0: Solo non saprei come, sarei con le classiche nonne che lavorano e quindi con poco tempo a disposizione magari per i nipoti. Tristemente.
1: Ne troveremmo di più, secondo me. Faremo di tutto per ridurre delle cose che magari oggi facciamo.
0: Impossibile.
1: Vabbè, me lo porto ai negozi di dischi.
0: Ah, certo, quello non ho dubbi.
1: Nonno mi insegnava a comprare gli album degli artisti preferiti. Adesso musica di grande qualità, perché quando si parla di Deacon Blue si parla di quel pop sofisticato che a noi piace moltissimo. Questa è Dignity.

0: Dignity qui su Radio Capital, a Capital Circus. Stavo leggendo il messaggio della nostra amica. Mannaggia, ma perché me li perdo sempre qua? Perché ne mandate troppi, sarà per quello. Allora, aspetta, era quella sulla sigla di Sentieri.
1: This is the time.
0: Ah, This is the time, è la canzone che mi... Ah, perché abbiamo parlato prima degli oggetti o della, in questo caso le canzoni o qualsiasi altra cosa, immediatamente vi riportino all'immaginario dei vostri nonni. No, io ho detto la poltrona. Lei ha detto...
1: No, non solo la poltrona è forum.
0: La poltrona è forum, mio nonno. This is the time è la canzone che mi ricorda i miei nonni e l'estate delle mie infanzie. Era la sigla di Sentieri. Mia nonna era un angelo e disponibile per tutti, ma quando c'era Sentieri ci metteva a posto. Ecco, io un altro ricordo che ho invece di mia nonna, io ne ho conosciuti solo due da parte di mamma, è che io mi ricordo perfettamente il momento in cui nella cucina di mia nonna abbiamo assistito alla prima puntata di Beautiful.
1: Davvero?
0: Sì. Che mia nonna poi si ostinava a guardare ogni volta che la guardava, mi diceva: ma che stupidaggine! Però si ritrovava sempre là a guardare per anni e anni e anni. Ma la prima puntata di Beautiful, che è stata nel
1: Elisa. Dai,
0: adesso
1: dai.
0: Lo cercherà. Secondo me siamo... Beh, ero piccola. Secondo me siamo in 86, una cosa del genere, forse. Adesso lo scopriamo.
1: Adesso lo scopriamo. 86? No, secondo me pure prima.
0: Prima?
1: Ma che dici? 90. Come il 1990? Vedi? E io quello ce l'ho un ricordo proprio 90.
0: Quindi ero grande, oh.
1: Vabbè, grande adolescente, dai, mettiamo.
0: Beh, 79, 90, avevo
1: 11 anni.
0: Preadolescente. 70.

0: quanto avevo, sono riuscita a fare questa domanda, signori.
1: Che disastro, guarda. Rosaria, noi siamo nonni di 7 nipoti, la più grande ha 30 anni e la più piccola ne ha 8. Ecco, questa secondo me è una cosa meravigliosa. Una famiglia nella famiglia, la famiglia dei nipoti, dalla nipote grande, ormai donna, a 30 anni, alla piccolina di 8. Beh, stupendo, salutiamo anche Mario, che è il compagno. E poi direi di ascoltare Simone, perché anche lui, giovane nonno.

0: nonno da 1 anno e mezzo e i nipoti ti fanno riscoprire la meraviglia di quelle piccole cose che dai per scontate. Ieri per esempio siamo stati mezz'ora a guardare una colonia di formiche. Fantastico.
1: Bello.
0: Buona serata, Capital.
2: Ciao. Però ti fanno scambiare il giorno per la notte, perché è mezzogiorno. No, sono le 13:25, ci hai detto buonasera.
1: Buonasera, perché? È perché magari aderisce a quella scuola di pensiero per cui dopo mezzogiorno dici buonasera.
2: Ah, ok. Così. Va bene.
1: Che
2: va
1: è
2: bene.
1: Una cosa che, per esempio, faceva la mia nonna cattiva.
2: Cioè
1: aveva questa, per esempio, aveva questa. Era un'abitudine, no? Che passato l'ora di pranzo, diciamo, era già sera, anche se eri in estate e c'era il sole a 40 gradi.
2: Quindi tutto chiuso dentro casa.
1: No, però dovevi salutare con buonasera e non con buongiorno.
2: Ah, ok.
1: Vabbè. Era la stessa che mi diceva che scrivevo con la mano del diavolo, eh.
2: Ah, era sempre lei.
1: Sempre, perché era mancino con la mano sinistra.
2: Certo.
1: Cambia mano, mi diceva. Ma nonna, ma no.
2: La famosa nonna assunta.
1: Ma perché devo cambiare mano?
2: Assolutamente.
1: Perché è la mano del diavolo, mi diceva.
2: Mamma mia. Questa la dedichiamo alla nostra Elisa, eh? Facciamo così?
1: Sì,
2: sono in negrita,
1: sì.
2: Magnolia.

0: scusa, eh.
1: Oh. Non giochiamo con le regole, eh.
2: E invece io seguirò il consiglio di nonna Giovannina, la nonna di Pierpaolo, che raccoglieva con la scala i fiori di tiglio dalla sua strada, ne faceva un tè per raffreddori e influenze.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
7: Coop 24, un paraprenota fatto.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, si dice fino alle 12. Buon pomeriggio dalle 12 alle 17. Buonasera dalle 17 in poi.
1: Ah, mettiamo le cose in chiaro.
2: E mannaggia la miseria.

0: Travis Group, Give Me Some Loving su Radio Capital, la Capital Circus. Sono le 13.35, noi saremo insieme fino alle 14. Questo era un brano del 1966, assolutamente adattabile per dei party odierni.
1: Beh, un grande Steve Winwood, molto giovane, già con una voce riconoscibile, una R&B proprio nel cuore, rhythm, sì, and blues, R&B, esatto. Abbiamo per scontato, ma uno dice, che significa R&B?
0: Giusto.
1: Rhythm and blues.
0: Oggi va così, insieme a tutti i vostri ricordi che ci state scrivendo al 342-342-2190.
1: Cinzia dice, ma sei sicura che non fosse Dallas, da tua nonna?
0: No, era Beautiful 100%, mi ricordo proprio la sigla, tutto me lo ricordo. Non mi ricordo assolutamente qual era il contenuto della prima puntata, ma...
1: Ce l'ha scritto un'altra amica, esatto. C'era un'aggressione a Caroline. Ah. Caroline.
0: Chi è?
1: Vabbè. Come chi era? Era la bionda Caroline?
0: No, quella era Brooke.
1: Ah, è vero. Vabbè, niente, è partito malissimo. Forse la nonna?
0: La nonna di chi? Di Brooke?
1: C'era una signora più grande.
0: Vabbè,
1: la mamma
0: perdere.
1: Cattiva, dai.
0: No, quella Sally Spectra.
1: No, c'era pure la bionda, che era la rivale di Sally Spectra.
0: Certo, sì, che si chiamava.
1: Vabbè, non me lo ricordo. Vabbè. Io non sono stato un grandissimo fan.
0: Ed è, cioè, giustamente, ma io neanche, però con nonna, questa era la cosa. Anche perché le facevano proprio classiche all'ora di pranzo, queste cose, capito?
1: Chiaramente.
0: Che riunivano tutti intorno al tavolo.
1: L'aggressione era contro.
0: Era Brooke, esatto, infatti.
1: Quindi non Caroline.
0: Ok, Bridget. No, chi è Bridget?
1: Vabbè, niente. Ci state scrivendo tutti i nomi, ci state confondendo le idee. Mi ricordo solo Ridge e Thorn.
0: Ridge l'abbiamo anche conosciuto.
1: Certo, nella sua veste da cantante,
0: esatto,
1: però, quando ha fatto il disco.
0: Vabbè, ma chi se ne importa, ma direi, no? Appunto, abbiamo il messaggio, prego Alessio.
2: Ciao ragazzi, volevo raccontarvi della mia nonna Susie, che era americana. La sera mangiava due toast e una birretta, questo finché non è venuta a mancare, che aveva 90 anni, mentre mio nonno cosa faceva? Noi a quell'epoca, anni 70, così ascoltavamo il rock perché ci piaceva tanto, e mio nonno, che lui amava la lirica, inveiva su ogni canzone che noi ascoltavamo, per cui non riuscivamo a sentire nulla, continuava a inveire che non era musica, eccetera. Ha vissuto 94 anni, mi mancano tantissimo. Mariangela da Monza.
0: Beh, meno male che mancano a Mariangela, perché insomma un nonno che inveiva contro per tutto
1: mi
0: il
1: sembra
0: tempo.
1: Che non ci sia nulla di sbagliato in questo messaggio, cioè i nonni erano anche così, quelli con le abitudini più sbagliate, che dici ma come, ma noi inseguiamo la dieta, l'attenzione, ieri Yader Fabri ospite, il nutrizionista, le proteine, le vitamine, e poi la nonna si faceva la birretta e due toast, magari fumava pure, 91 anni.
0: Sì,
1: e l'altro,
0: esatto,
1: era giusto che inveisse contro la musica rock, era giusto.
0: Beh, certo, da amante della lirica, da davanti della lirica ci sta, in effetti.
1: Bisognava ribellarsi a quelli più anziani che ti dicevano che la musica era brutta. Tu hai pensato che ti avessi mandato, ho mosso il braccio, pensavi che fosse...
0: No.
1: Vabbè, ma ormai ci
0: e
1: stiamo.
0: Tu guardi, lei le guarda a me perché vuole, certo, dei cenni da me, come per dire, secondo te che cosa
1: possiamo,
0: vuol dire
1: possiamo,
0: quel brano, quel
1: si
0: gesto?
1: Chiamava Stephanie Forrester.
0: Stephanie
1: Forrester.
0: Eccola, Stephanie, non mi ricordavo.
1: Caroline è stata una delle mogli di Ridge e poi ovviamente di Thorn.

0: Mia suocera Onelia, di 86 anni, ha 16 nipoti e 4 pronipoti.
1: Wow!
0: Ha insegnato a fare gnocchi e le fettuccine a tutti.
1: Salve.
0: E auguri a tutte le nonne e i nonni.
2: Che tradizione pazzesca! La sfida delle fettuccine in quella famiglia, generazionale nel vero senso della parola.
1: E invece c'è chi scrive: mia nonna sputava per terra quando sentiva Axl Rose.
2: Voglio sperare che sia vero. Voglio credere in questa nonna incredibile che sentiva dalla stanza magari del nipote che Guns N' Roses e sputava per terra.
1: È bellissimo.
2: Disapprovava.
1: Certo, a modo suo.
2: E poi voglio ringraziare anche Natalie, che ci ha fatto in un minuto, non ve lo facciamo ascoltare perché è lungo per la radio, un minuto di messaggio vocale, ma ci ha fatto un po' l'albero genealogico primario di Beautiful.
1: Sì, esatto.
2: Ha ricostruito brevemente tutto quello che si può ricostruire in un minuto, perché poi pure lì le generazioni vanno avanti.
1: Beh, poi è una serie che è andata avanti per un sacco di anni, quindi i personaggi erano infiniti, direi.
2: Comunque abbiamo capito che Stephanie Forrester era quella che per me era una delle cattive.
1: Beh, poi diciamo, dipende, non era proprio tenera.
2: Non era, ecco. Sally Spectra, che era ancora più cattiva ed era la sua rivale, sì. Mamma di Ridge.
1: Cioè Stefan e Thorne. Esatto.
2: E Caroline era la moglie prima di Ridge, che poi, siccome a Beautiful succedeva questa cosa per cui le famiglie dividevano tutto,
1: anche le mogli,
2: mogli, mariti e tutto, e poi è diventata anche,
1: esatto, moglie di Thorne.
2: Moglie di Thorne, e poi ha fatto nomi che a quel punto non ricordo
1: più. L'abbiamo abbandonata a un certo punto. L'abbiamo abbandonata.
2: Poi le generazioni sono andate avanti.
1: Ma questo non era un programma musicale?
2: Anche, vabbè, ma quando divaghiamo, ma va bene così. Sì, dai, parliamo anche di Beautiful. E, beh, nel rock ce ne sarebbero, nella musica alternativa di storia della Beautiful ce ne sarebbero.
1: Beh, sì, certo.
2: Di mogli che passano da un membro della band a un altro, quello che si incazza, scrive il disco, fa successo, poi tornano insieme. Magari una volta ne parliamo.
1: Del gossip, diciamo, interno, gossip, alle grandi band.
2: È pieno di grandi gossip. Adesso la canzone che sta per arrivare è dei Third Eye Blind. Oggi ne abbiamo avute parecchie in scaletta di canzoni, di artisti che, diciamo, non è che abbiano azzeccato tantissimi successi nella propria carriera, ma quello buono è arrivato anche nel caso specifico The Third Eye Blind. Senti qua, quanto detestavo questa canzone. Se tu me lo chiedessi, io ti risponderei che all'epoca di MTV, di quando era uscito questo brano, era una delle canzoni che proprio per le quali cambiavo canale.
1: 1997.
2: Mamma mia, che buonismo.
1: Sigla, per me è una sigla di un telefono.

0: Die Blind, Semi Charmed Life qui su Radio Capital, e come ci suggeriva il nostro regista Lele, questi erano proprio gli Hanson di San Francisco.
1: Sì.
0: Infatti, ricordate gli Hanson, quel... Vabbè, adesso senza questo odio, sì. Così.
1: Ma no, ma non è odio vero, odio solo per la loro musica.
0: Era un classicone anni 90, fine anni 90, anche verso i 2000, che si proponeva con dei video molto patinati, cioè era quell'epoca lì.
1: Era brutta musica americana che arrivava così, senza grande futuro. Infatti aveva però un floridissimo presente, perché avevano tanto successo.
0: No, ma soprattutto anche adesso sono riusciti nuovamente grazie alle varie piattaforme, no? Per la generazione attuale.
1: Sì, però ti prego, non mi interessa questo argomento, perché ho trovato l'argomento definitivo per chiudere la nostra puntata. No, sarai d'accordo con me. Non ho resistito, sono andato. Vorrei farti un piccolo recap della situazione attuale di Beautiful. Perché dei nostri amici ci hanno scritto: guarda che è ancora in onda, è tutti i giorni alle 13:45. Mi è venuta la curiosità, dico: vabbè, che è successo nel frattempo?
0: Ma solo a te è venuta questa curiosità,
1: vedrai che adesso fa piacere a tante delle signore e dei signori che ci hanno scritto. Hope, non so chi sia.
0: E allora?
1: Questo è il bello. È stata licenziata da Steffi. Credo Forrester ancora, quindi è viva nel film. Non lo so, chiedo ai nostri. E da Ridge, e la linea Hope for the Future, che nel frattempo immagino sia stata creata, è stata chiusa.

0: Carter, che non so chi sia, che nel frattempo si è innamorato di Hope, ha reagito organizzando un vero e proprio colpo di mano societario. Ha fatto firmare a Ridge dei documenti che gli permettono legalmente di prendere il controllo della Forrester Creations.
1: Quell'altro è diventato quel telefilm che vedevamo, invece il telefilm, scusami, quella serie, quella sulla famiglia e sulle successioni, su The.
0: Sì, ma basta fare queste cose, non ce le ricordiamo.
1: No, ma come?
0: Lo so, non mi ricordo il titolo, non me lo ricordo.
1: Tipo di Succession, una
0: sì,
1: cosa
0: brava,
1: del genere.
0: Succession.
1: Esatto.
0: Sì, bella quella.
1: Di questi.
0: Ti addormentavi a metà di ogni puntata perché era molto verbosa.
1: Esatto. Sarà per quello.
0: Era molto verbosa. Senti qua. Zampaglione come svisa con i suoi tiro mancino.
1: Come si è riportato, anzi, verso quelle sonorità che ci. Non so, siamo in Messico, dove siamo?
0: Non lo so, sole, amore e vento mi fa rima con
1: Alla
0: Salento.
1: Puglia.

0: immaginatevi lo studio
1: sinuosa
0: di Radio
1: Carolina
0: Capital
1: di Domenico,
0: che si trasforma in una sala di un po' di tango anche,
1: sì.
0: Proprio quello che tu
1: proprio
0: sai ballare benissimo,
1: padroneggio
0: un po' tutti anche tutte le varie i balli latinoamericani, tu no?
1: Ma anche quelli moderni,
0: tutti proprio li sai tutti, e via a chiudere.
1: Parlavamo di grandi canzoni che sono rimaste un po' isolati nella carriera degli artisti, questo è l'esempio massimo, sono i Top Loader, ma quanto è bella Dancing in the Moon.

0: Capital Circus chiude così la sua settimana. Noi vi invitiamo a rimanere all'ascolto anche perché è tornato Luca De Gennaro tra pochissimo a Capital Records insieme a Mixo.
1: Siamo felicissimi, ti spiamo Luca De Gennaro,
0: ti vediamo nel nostro monitor. Dalla telecamera. E noi torniamo domani.
1: Torniamo lunedì.
0: Domani è sabato, l'ho appena detto.
1: Ciao.
0: A lunedì, ciao. Ciao.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Eni annuncia uno sconto del 20% sul gasolio e sulla benzina destinati all'uso agricolo e alla pesca professionale. L'agevolazione scatta da oggi, sarà in vigore fino al 31 ottobre con la possibilità di una proroga. Intanto la Guardia di Finanza con l'antitrust sta verificando la corretta pubblicazione dei prezzi esposti dopo segnalazioni di irregolarità. E nel pomeriggio di oggi è atteso il Consiglio dei Ministri sullo documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che l'Italia chiederà uno scostamento di bilancio intorno ai 7 miliardi di euro per finanziare le misure sull'energia. In Francia circa 400 licei rimasti chiusi dopo le violenze esplose ieri in diversi istituti, quasi 2000 studenti sono stati fermati, il 90% dei quali minorenni, oltre 40 i dirigenti scolastici feriti. Cresce la tensione in Medio Oriente, secondo il Wall Street Journal una terza porta aerea americana è diretta verso la regione insieme a circa 10.000 militari. Il Pentagono sta intensificando i pattugliamenti marittimi, intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera è andata in fiamme. L'Iran si è detto però disponibile ad accettare ispezioni sul proprio programma nucleare in cambio di un alleggerimento sulle sanzioni. Si fingeva maestro spirituale arrestato per abusi. Riccardo Quadrano.
6: Barba lunga, tunica arancione e lezioni di spiritualità da cui sprigionava il suo carisma. In questo modo Bruno Malatesta, 59 anni, approfittava delle debolezze e delle malattie di chi si rivolgeva a lui, estorcendo soldi e gioielli. L'uomo, con tre complici, aveva tirato su una vera e propria setta che si nascondeva dietro una fondazione. La comunità frequentava delle villette nei boschi di Almese, ad una trentina di chilometri da Torino. Corsi di yoga e difesa personale erano in realtà stratagemmi per soggiogare gli adepti. Tra le vittime preferite del finto guru, soprattutto giovani donne costrette a rapporti sessuali definiti purificatori. Proprio dalla denuncia di una di loro è scattata l'indagine dei carabinieri, che ha portato all'arresto del 59enne con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato.
5: A Belluno si spende per l'asilo nido quasi 10 volte in più rispetto a Mantova. Chi ha un ISEE fino a 15.000 euro spende 553 euro contro i 60 della città lombarda. Questo è uno dei risultati dello studio della UIL. In media le famiglie in Italia spendono 296 euro al mese per figlio se sono nella fascia entro i 15.000 euro. Il prossimo giornale radio su Radio Capital alle 16.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia Piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: finita così. Non faceva All the World.
1: Bella questa canzone. Che canzone
0: nuova,
1: è?
0: Nuova,
1: è nuova.
0: Una canzone con un testo molto democratico, perché dice: noi siamo i campioni, non c'è tempo per chi perdenti. Andate tutti a stendere.
1: Andate tutti a stendere.
0: Hai capito?
1: Volevo fare la gag, che però mi sarebbe riuscita male. Che cos'è questa canzone? Chi sei tu? Dove siamo? Sì. Questa, quello che non si ricorda niente. Dopo l'operazione, sai, come il film Yesterday, no? Quello che si risveglia dall'operazione.
0: La e non sa che sono sera, sì,
1: è bellissimo. Sai che
0: eccolo lì. Allora,
1: poi, eccolo qua.
0: Luca De Gennaro.
1: Allora, adesso ti faccio sentire, ti faccio capire un tutorial su che tipo di cosa mi è successa. Perché sono stato via 3 giorni? Perché ho fatto un'operazione.
0: E okay.
1: Perché prima, fino a lunedì scorso, il mio cuore andava così.
0: Sì.

0: Quello, questo era il mio cuore fino alla...
1: Come te ne sei accorto, scusa?
0: Da martedì in poi il mio cuore va così.
1: Ma come te ne sei accorto?
0: Me ne sono accorto con quella roba lì che tutti dovrebbero fare, che si chiama prevenzione, una visita di controllo cardiologica.
1: Ho capito, però non è che la fai così a casaccio, no? Deve avere qualche allarme, insomma, qualche avvisaglia.
0: Esistono nella sanità pubblica, tra l'altro sempre benedetta sia la sanità pubblica. Esistono i pacchetti prevenzione. Io dovevo fare un altro tipo di visita, però c'era, diciamo, bonus,
1: tutto
0: c'era
1: incluso.
0: Quella roba lì. Tutto incluso. Ho detto, facciamo anche una visita di controllo cardiologica, non si sa mai.
1: Bene, bene.
0: E questa cardiologa dell'istituto oxologico mi ha detto: ma lei lo sa di avere la fibrillazione atriale? Io ho detto: io non so neanche cosa vuol dire questa
1: cosa.
0: Vabbè,
1: guarda, se vai a farti controllare ti trovano la qualsiasi, non vivi più praticamente. Comunque, grazie alla sanità.
0: Adesso mi hanno fatto ripartire il cuore al ritmo giusto, al ritmo di tipo di Billie Jean. Pari, sono cassa dritta.
1: Ecco.
0: Finché dura, nel senso che voglio dire, sono cose che potrebbero ripresentarsi tra qualche anno.
1: Ma tocca a ferro, tocca a legno, tocca a tutto. Ma comunque non è una roba pericolosa. A proposito, auguri a te e a tutti quelli come te.
0: Esatto.

0: Cioè?
1: Perché oggi è la festa dei nonni.
0: Esatto, e certo, io sono diventato nonno da 3 settimane, cioè da neanche un mese non l'ho ancora neanche conosciuto mio nipote, vive in Svizzera. C'avevo da fare l'operazione.
1: Capito.
0: C'avevo da pensare a sopravvivere.
1: Tra una Puglia e l'altra vai a conoscere il nipote, no?
0: Sì, ma certo, no, ma è già previsto che ci vedremo con il giovane Thomas Kay.
1: Certo.
0: Va bene, allora, ecco. Grazie di tutti i messaggi, siamo di nuovo qua, facciamo la radio e oggi Capitol Records, nelle prime 2 ore, cioè quelle che vede me e Mixo al microfono, vi fa sentire le canzoni che voi ci avete suggerito attraverso Power to the People.
1: Esatto, c'è una sigla, no?
0: Appunto, è quella che volevo.
1: È come il tuo cuore, è arrivato un po' in ritardo.
0: La sigla, sì.
2: Capital Records con Mixo e Luca Di Gennaro.
1: We are friends, per esempio la canzone dei Queen che abbiamo ascoltato, We are the Champions, la richiesta di Andrew, e che ritiene che sia il miglior ritornello di sempre, perché questo è stato un po' il paletto che vi abbiamo lanciato lunedì scorso, ma anche di Tania, ma anche di Luigi, ma anche da Davide da Bari, è stata gettonatissima, super votata, We are the Champions.
0: Canzone che Freddie Mercury aveva pensato proprio pensando agli stadi,
1: sì.
0: Cioè la sua idea era un coro da stadio,
1: è
0: una canzone
1: scemo.
0: Che esattamente. Il mondo del calcio, sta roba qua, We are the Champions. Vi abbiamo chiesto il miglior ritornello di sempre,
1: sì.
0: E Fosco da Milano, mm-hmm, giustamente ci ha suggerito una canzone che un po' ci eravamo dimenticati, ma è stato un enorme successo.
1: Bella, sì.
0: Si chiamava Pop Music, è una canzone pop music.
1: Esatto, pop music, sì.
0: Canzone del 79, eseguita, o meglio, firmata da un certo M, proprio M,
1: sì,
0: solo una lettera M.
1: Sì,
0: in realtà dietro questa lettera c'era un certo Robin Scott,
1: sì,
0: il quale aveva scritto questa canzone, ma narra la leggenda che negli studi di Montreux in Svizzera, dove lui l'ha registrata, si aggirasse David Bowie.
1: Ah.
0: Il quale non solo avrebbe dato dei consigli per il pezzo, ma sembra che il hand clap, cioè le mani che battono, siano anche sue. Potrebbero esserci i battiti delle mani di David Bowie. In questa canzone che si chiama Pop Music, richiesta da Fosco da Milano per il nostro paletto, i migliori ritornelli di sempre.
1: Eccolo qua. Pop Music.

0: In effetti è proprio appiccicosa come un chewing gum questo ritornello di questo classico degli M. M come il mostro di Dusseldorf, c'era un film bellissimo in bianco e nero con Peter Lorre. Mamma mia, se ben ricordo la regia era di Fritz Lang, grandissimo regista che ha fatto anche Metropolis, no, fra i vari film. A proposito di tedeschi, adesso ci trasferiamo appunto in Germania per la prossima richiesta, perché Leo da Aosta richiede un pezzo di Snap che si chiama Rhythm is a Dancer, dietro i quali Snap i produttori erano i tedeschi Michael Munzik e Luca Anzilotti. Ora Luca Anzilotti suona molto
1: malgrado
0: italiano,
1: malgrado il nome è tedesco, esatto.
0: Sì, evidentemente sì,
1: che tra l'altro perché fu un po' il secondo e ultimo successo di Snap dopo I Got The Power.
0: Quello mi piace ancora di più,
1: quello sì che aveva un ritornellone, ma anche Rhythm is a Dancer,
0: sì, Rhythm is a Dancer, ma è tutto un ritornello quella canzone. Sì sì, ha ragione Leo d'Aosta, e non ci rimane che ascoltarla. Se trovate l'opportunità, alzate un po' il volume senza rompere le palle ai vicini e magari spostate qualche sediolina invece dalla cecagna pomeridiana, come si dice qui a Roma. Ah, cecagna, mi piace, adoro questo termine.
1: L'assopimento post-prandiale.
0: Sì, sì, sì.
1: Dopo pranzo.
0: Quello che ti cala la palpebra, esatto.
1: Niente, ci svegliamo dalla cecagna.
0: Esatto.
1: Rhythm is a Dancer.

0: Yes.
1: Bello che il finale di Yes. Allora, molti hanno notato, tra chi ci ascolta, che la successione Snap Schianto è dubbiamente inedita.
2: Sì, assolutamente, bella.
1: Sono
2: però
1: due canzoni che non c'entrano niente.
2: Ma che meraviglia, dai.
1: L'una con l'altra. No,
2: spiazzare,
1: fantastico.
2: Ci piace.
1: La richiesta era di Paolo. Esatto. E ovviamente mi piacciono le sbarbine degli Schianto, manifesto del rock demenziale italiano.
2: Sì, non ho mai capito perché la cantava Fricantoni, geniale.
1: Il povero Fricantoni, che ricordiamo, sì, con grande affetto.
2: Sì, con questa accento, come se fosse stato un po' Shel Shapiro.
1: Shel Shapiro, secondo me era
2: Primitives.
1: Era esattamente quella, la presa in giro dei cantanti inglesi tipo Mal dei Primitives o Shel Shapiro, che negli anni 60 cantavano in italiano con l'accento inglese.
2: Perché quella era, perché aveva quella, sì, ancora oggi non l'hanno perso, quindi fa parte, certo, anche del loro fascino, no?
1: Invece, a proposito del brano M, pop music degli M che abbiamo ascoltato prima, molti ci hanno ricordato una cosa che effettivamente, sì, cioè, che quella lì era la canzone che introduceva i concerti degli U2 del tour che si chiamava Pop Mart, che era quella del 97,
2: quello col mega limone.
1: Sì, esattamente. Quello è il famoso palco di Reggio Emilia, il concerto di Reggio Emilia, quello del 97, che fu in quel momento il concerto più grande dell'intera carriera degli U2, cioè il record di biglietti venduti.
2: Ma anche di allestimento, perché il palco era veramente pazzesco, insomma, no?
1: Assolutamente incredibile.
2: Allora, prossima richiesta di Sonia da Como, che ringraziamo perché ci fa riscoprire una canzone dell'83, quanto eravamo giovani, mamma mia.

già c'eravamo, quindi vuol dire che adesso siamo veramente vecchie ciabatte, tutto bene. Ed è un classico di Nick Kershaw, cantante belloccio inglese che faceva un po' strage di cuori, con questa I Won't Let the Sun Go Down on Me. Oh yeah!

0: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
2: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di...

0: Giulia.
1: Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Certo che quel primo disco dei Pearl Jam 10, dentro il quale c'era anche questa live, era veramente un bel discone. Poi tra l'altro sì, fu un po' il risorgimento delle chitarre che erano state un po' messe così, no? In secondo piano, in quegli anni, stiamo parlando del 99.

0: 81, e quando arrivò il grunge, appunto, invece tornarono le sonorità hard rock degli anni 70. Mi piacque molto, sì.
1: E poi in quel periodo lì, nel giro di un mese e mezzo, sono usciti 3 o 4 dischi che hanno rivoluzionato di nuovo il rock,
0: sì.
1: Alive, Ten, Nevermind di Nirvana,
0: sì.
1: Sugar Sex Magic dei Red Hot Chili Peppers,
0: sì.
1: Insomma,
0: dischi bellissimi,
1: tutta roba che usciva dalla creatività dei ragazzi nella seconda metà del 1991. Grande la richiesta era di Ken,
0: il marito di Barbie.
1: Sarà lui, sarà indubbiamente lui.
0: Esatto.
1: Mentre invece noi vi abbiamo chiesto, noi oggi vi stiamo trasmettendo le canzoni che voi ci avete suggerito lunedì per la nostra iniziativa che si chiama Power to the People.
0: Esatto.
1: E noi vi abbiamo messo come argomento il ritornello più bello di sempre, secondo
0: sì.
1: voi. Infatti hanno tutte canzoni di grandi ritornelli, compresa quella di Pearl Jam che abbiamo appena ascoltato.
0: Grande impatto.
1: Luigi, Giada da Bari e anche Matteo dicono che il miglior ritornello di sempre è questo.
0: Beh,
1: ragazzi, questa è un'altra di quelle cose che è irresistibile.
0: Mi sdraia.
1: Per tutte le generazioni.
0: Assolutamente.
1: Direi.
0: Centro di gravità permanente dall'unico immenso incomodo.

0: Ma quando a un certo punto, studiandomi un po' la canzone, l'album La voce del padrone di Battiato qualche anno fa, ho scoperto che esiste davvero, è esistito davvero il gesuita euclideo che è vestito come un bonzo per entrare a corte dell'imperatore della dinastia dei Ming. Era un personaggio effettivamente. Mi pare si chiamasse Matteo Ricci ed era un gesuita. Mi pare di Ancona, me l'ero un po' guardata sta cosa.
1: Però, interessante.
0: Che era andato in Cina e per entrare per farsi accettare nella corte del re, si vestì da bonzo.
1: Ah beh, certo.
0: Sì. Poi in realtà questa cosa di Battiato, come sempre Battiato, lui prendeva le notizie storiche e se le aggiustava un po' a suo piacimento.
1: Sì, certo.
0: In realtà non era da bonzo, ma era in un altro modo, se voglio dire.
1: Ci stava con la metrica bonzo, evidentemente.
0: Però questa cosa qui l'ho scoperta smanettando un po' in rete e finendo sul sito gesuiti.it.
1: Ma vedi?
0: Che racconta, ti giuro.
1: Ma i gesuiti, ragazzi.
0: Pompano i gesuiti.
1: Assolutamente, è la frangia, diciamo, ecclesiastica più colta in assoluto. Papa Francesco faceva parte dei gesuiti, se ricordo bene. Comunque.
0: Se c'è qualche gesuita all'ascolto, ci scrive al 342-342-2190. Non si sa mai, voglio dire.
1: Anche se c'è qualche salesiano, noi siamo avvezzi ai salesiani, siamo stati a scuola. Comunque, in questo. Cioè, non è che sia tutto male quello che c'è in circolazione, però diciamo che non è un buon momento per la cultura, secondo me. È uno come Franco Battiato, quanto manca, mamma.
0: E ti dirò che sai che prima accennavamo all'operazione che ho fatto pochi giorni fa e al fatto che la sanità pubblica è da preservare. Ecco,
1: sì.
0: Io, allora, se c'è qualcuno nel mondo della politica che mi dice io voglio che l'Italia investa su sanità pubblica e cultura, io lo voto.
1: Anch'io.
0: Io voto quelli lì.
1: Assolutamente.
0: Cioè, sanità e cultura.
1: Ma perché
0: scuole
1: poi sono salvifiche tutte e due le cose che hai citato, la cultura e la sanità. Una per ovvi motivi, la sanità, e l'altra comunque per ovvi motivi. Anche se ci stanno indottrinando che non serve a niente, che non ti dà il pane da mangiare e quelle stronzate che dicono. Tutto bene, buon pomeriggio, amici.
0: Allora, Elena richiede quella che per lei è la canzone con il ritornello più bello di sempre. Dice: è difficile, sono così tanti, mi piacerebbe ascoltare I'm Not an Addict dei Case Choice.
1: Non me la ricordo.
0: Non me la ricordavo
1: neanche
0: io. Però vedrete che ve la ricordate ascoltandola.
1: Dai. Eccola qua.

0: God, il padre del rock and roll.
1: Le richieste sì, erano di Guido da Brescia e Graziella, che esatto, ci ha chiesto Johnny B. Goode di Chuck Berry. Lo sai perché questa canzone, che ovviamente il significato è Johnny fa il bravo, Johnny
0: sì,
1: B. Goode,
0: sì, sì.
1: Ma perché è scritto B. Goode con la no, E finale?
0: Non lo so.
1: Perché Chuck Berry viveva in Good Avenue a St. Louis, ecco, in Missouri.
0: Era la, certo,
1: è come via Paolo
0: Molto
1: Fabio
0: semplice,
1: 43.
0: Certo, certo.
1: Esattamente.
0: Io invece stavo facendo una riflessione qualche sera fa, che abbia, come dire, ho avuto la conferma oggi con le ultime due canzoni, Case Choice e poi appunto Johnny B. Goode di Chuck Berry. Ci sono due modi per scrivere un ritornello efficace che

0: entra in testa. Uno è scrivere una bella melodia, indipendentemente dagli accordi che fai sotto, e l'altro invece è scrivere una sequenza di accordi azzeccati e la melodia si traduce, si risolve in una unica nota, no? Se tu hai notato, per esempio, Johnny B. Good, go go Johnny go, go go, insiste su quel martello, su quella nota sì. unica, e molte canzoni molto belle sono fatte con quel sistema lì. Hai sì. capito cosa...
1: La prossima canzone che secondo Andrea il Postino, così si firma il nostro ascoltatore.
0: Suona sempre due volte. Bussa.
1: Grandissimo, esatto, suona sempre due volte. Questa la facciamo suonare una volta sola, ma la conoscete perché è suonata un sacco di volte. È Human Nature di Michael Jackson, canzone peraltro scritta da uno dei Porcaro, non mi ricordo chi, uno dei fratelli Porcaro di Toto.
0: Certo.
1: Steve, Jeff, non so, comunque, vabbè. Human Nature, Michael Jackson.

0: Però vedo Michael Jackson tipo la notte, perché le canzoni ti escono fuori la notte quando sei un po' nel dormiveglia, no? Che si sveglia e che se la studia.
1: Sì, in questo caso non è stato lui, ma Steve Porcaro. Sì, ecco, prima non mi veniva quale dei tre fratelli Porcaro. Steve Porcaro che racconta

0: Poi che aveva trovato la sua bambina Heather, che aveva 4 anni, in lacrime perché mentre giocava, che ne so, al parchetto, un bambino l'aveva spinta sullo scivolo. Allora dice: perché questo bambino mi ha spinta? E lui, Steve ha detto alla bambina: guarda, magari era solo per attirare attenzione, perché sai, la natura umana ogni tanto è strana.
1: Ecco.
0: E gli è venuta in mente questa cosa della natura umana.
1: Quindi ha scritto anche il testo.
0: Ha scritto anche il testo. Che Michael Jackson, narra la leggenda, ha cantato in un tipo buona la prima. Mi verrebbe cantato una volta, pensa che
1: certo, mi verrebbe da commentare: hai capito? Perché c'è Salvatore che mi dice che io dico sempre hai capito, sai che non ci faccio caso, ma è vero.
0: Ma sai che non ci ho fatto caso neanche io negli ultimi 50 anni.
1: Dice come Mike buongiorno, guarda, io lo prendo come un gran
0: Mike
1: complimento.
0: Ma grande.
1: Sì, sì, guarda, non è la prima volta che
0: hai
1: mi
0: capito?
1: Dicono.
0: Hai capito?
1: Esatto.
0: Diceva così Mike.
1: Sì, evidentemente ho preso inconsciamente da Mike buongiorno. Così come non so se io devo trovare un riferimento alla tua conduzione, al tuo modo di parlare, mi viene in mente un pochino Renzo Arbore, immagino
0: ma
1: sia stato di
0: sì
1: grande ispirazione.
0: Alla faccia.
1: Per me è un complimento quello di Mike Buongiorno. Grazie Salvatore. Bene, hai capito? Adesso
0: ho capito. Hai capito. Ci sentiamo, continuate a stare con noi. Questa è Radio Capital, sono le 14:57,
1: esatto.
0: È Capital Records.
1: Ecco. Capital
2: Records. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Avessi lasciato il numero di telefono a furia di gridare call me, chiamami, ma non l'ha dato nessuno, se no sai quanti l'avrebbero chiamato.
1: Sai che
0: no?
1: ho un aneddoto che forse ho già raccontato, però sai, non è che uno ascolta tutte le telepuntate. Qualche anno fa mi trovavo nel camerino dei Blondie prima di un loro concerto e c'era De Bieri e c'era Chris Stein, cioè il leader dei Blondie.
0: Sì, sì.
1: A un certo punto lui mi ha detto, cioè, in questo silenzio un po' imbarazzato, non sappiamo bene cosa dirci, lui mi ha detto: senti, ma siamo in Italia qui, giusto? Io ho detto sì, siamo a Milano stasera, state per suonare a Milano. Ma Giorgio Moroder era italiano? Io ho detto sì, Giorgio Moroder è italiano, è altoatesino, anche se è abitato sempre all'estero, eccetera. Perché me lo chiedi? Lui fa: ma perché mi sembra che abbiamo fatto una cosa con lui, ma non mi ricordo. Ho detto: guarda, questa cosa si chiamava, te lo dico io, Colmi, è stato tipo candidato all'Oscar, cioè è stato il tuo più grande successo, e l'hai fatto con Giorgio Moroder. Grazie, non mi ricordavo. Cioè, forse aveva il dubbio di cosa aveva fatto con Moroder.
0: Ma forse
1: questa
0: anche Heart of Glass era fatto con Moroder o no? Boh, non mi ricordo.
1: Non credo, non che mi sa che questo, perché l'avevano fatto per il film, per American Gigolo. La colonna sonora di American Gigolo era appannaggio di, era affidata a Giorgio Moroder, e tra le canzoni c'era questa qui cantata dai Blondie, però diciamo che è una canzone che faceva, veniva prima dal film che non dalla discografia dei Blondie.
0: Senza dubbio.
1: Questa era Radio Capital.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: per la serie quando una canzone ti cambia la vita, perlomeno chi l'ha composta, chi l'ha cantata, ovvero Alan Sorrenti, che prima di questo mega successo Figli delle Stelle era un idolo underground del progressive rock italiano, tant'è che ottenne anche un contratto con la Harvester, l'etichetta discografica.
1: Sì, vero? Hai detto bene, mi ricordo di avere un disco di Alan Sorrenti su Harvest.
0: Aria, forse si chiamava quel disco.
1: Sì, era... Aria, e poi quello dopo che si chiamava Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto.
0: Esatto.
1: Titolo molto
0: fricchettone. La svolta, perlomeno economica e di popolarità, è arrivata nel 77 con questo classico Figli delle Stelle. La richiesta era di Fabio da Vicenza.
1: Alan Sorrenti qualche mese fa è venuto qui da noi, ospite in studio, proprio per raccontarci della riedizione dell'album Figli delle Stelle rimasterizzato in vinile, e ci ha raccontato di essere stato in India da da un paio d'anni, mentre da 50 anni diceva, cantava la canzone Vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India, però non era mai stato in India. Invece stavolta c'è stato, grande Alan Sorrenti e la sua Disco Music. Allora, noi vi abbiamo chiesto il miglior ritornello di sempre, e Giancarlo ci ha chiesto questa canzone che sta per andare in onda, che giustamente lui stesso nella richiesta dice un ritornello epico, Foreign Affair di Mike Oldfield. È quasi tutto ritornello, perché le canzoni di solito hanno le strofe e i ritornelli. Questa canzone è solo ritornello.
0: A parte che ci sono anche dei pezzi che, voglio dire, sono tutta strofa invece, che non arriva mai il ritornello, che sono belli uguali, no?
1: Sì, beh, certo.

0: inesistente. In questo caso c'è una piccola variazione a un certo punto, infatti giustamente Giancarlo dice è quasi tutto ritornello, ma è un ritornello che si ripete in continuazione, una specie di mantra che si ripete.
1: A me fa andare completamente nel pallone sto pezzo qui, per l'arrangiamento mi sembra di essere sulle giostre quelle che girano, che poi ti gira tutta la

0: Stupenda, Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell. Arrivano due messaggi che mi hanno coinvolto parecchio. Per esempio quello di Ruggero, a proposito di struttura di canzoni, prima dicevamo appunto dei ritornelli vari, dice: avete mai notato che parecchie canzoni di Bob Marley iniziano proprio col ritornello? In effetti molto inusuale, ma grande caratteristica di questo grande della musica. Vero, ci hai fatto fare una bella riflessione, caro Ruggero. Al 342-342-2190 invece il ricordo di Paola, che è tornata indietro di 40 anni domenica pomeriggio, mi ha fatto rivivere.
1: Per la canzone di Mike Oldfield?
0: Credo di sì. Discoteca sì. Typhoon, provincia di Brescia, parcheggiate fuori Citroen DS con le tendine. No, meravigliosa la DS, ragazzi, il ferro da stiro. E le fine,
1: erano quelle al DS, Citroen,
0: sì,
1: DS, sì. Quelle che si chiamavano ferri da stiro.
0: Detto anche lo squalo, certo.
1: Certo.
0: E Renault 4 a fiori. Ora, veramente la Renault 4 a fiori non l'ho mai vista, ma ti giuro.
1: No, come no? Certo, io se quella mi vecchio hippie si ricorda la Renault 4, la Diane. E la R4,
0: sì,
1: con
0: sì.
1: Le decalcomanie dei sì. Fiori colorati,
0: esatto. Erano decalcomanie, sì.
1: Sì, erano adesivi, si chiamavano decalcomanie. Non
0: la Deschebo aveva la tenuta di strada di un serpente a sonagli, zero.
1: Ma sì, ma poi erano macchine di plastica praticamente, sì, cioè avevano una carrozzeria come sì, la Meari, ti ricordi sì. La Meari?
0: La Meari, come no?
1: Era sì. Molto ipico.
0: Però la Meari era più indirizzata a la spiaggia, no? Quei fuoristrada un po' particolari,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: La Dumbaghi.
1: Certo. Morena dice: la R4 l'ho avuta per 20 anni. Ammazza, è durata l'R4.
0: Ma la R4 era quella che aveva il cambio di fianco sì. Al volante.
1: Al volante, anche Franco Russo si ricorda l'R4.
0: Io avevo un amico che ce l'aveva, un giorno eravamo sull'autostrada, ti giuro, e si ruppe la frizione, non lo so, la cosa della frizione, praticamente non potevamo più cambiare marcia, cioè dovevamo ripartire in quarta,
1: seconda,
0: non in quarta perché sull'autostrada, per cui per certo. Ripartire dal casello in quarta un'ora e mezza per arrivare ai 50 all'ora.
1: A proposito della canzone di Marvin Gaye e Tammy Terrell, che è stata una richiesta di Davide, un nostro ascoltatore che si chiama Federico, dice: questa vince per distacco su tutte.
0: No,
1: grandissima canzone del 67, voglio dire, quindi andiamo. Allora, qualcosa di molto più recente, già anni 2000, questi sono, grazie a Francesco da Putignano, provincia di Bari, peraltro località deliziosa da andare a visitare, Putignano, specie durante il carnevale, c'è un carnevale di Putignano che è super spettacolare.
0: Ma l'hai sì? Portato i fichi secchi? No,
1: Dalla Puglia, ma guarda che io dalla Puglia sono venuto un bel po' di tempo fa.
0: Ho capito, adesso... ma quelli si conservano.
1: Esatto.
0: Okay. Mi piacciono troppo.
1: Nel 2004, ci segnala Francesco da Putignano, usciva questo bellissimo album di esordio di una band che si chiamava Keen.
0: Sì.
1: Che fu un fulmine a ciel sereno, perché è un album con 11 pezzi, uno più figo degli altri.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Però si sono un po' persi per la strada.
1: E si sono persi già col secondo album. E la cosa incredibile dei Keen era che erano una band senza né chitarra né basso, cioè erano un trio con un trio con cantante che cantava senza suonare niente,
0: sì.
1: Pianista e batteria, basta, solo
0: che
1: quello.
0: Strana formazione,
1: Però sentite che roba,
0: vedi la nota uguale ribattuta continuamente,
1: certo.
0: È quello un po' il segreto. Come si chiama? Somewhere Only We Know, sono i Keen su Radio Capital. Se volete mandarci i vostri commenti anche sulle canzoni che suoniamo
1: e anche le foto delle due cavalli, eccole qui che
0: ecco 342 342 21

0: Questa, quando l'hanno scritta, secondo me hanno avuto subito la percezione che poteva funzionare. Forse non così come è andata, perché è stato un successo clamoroso nel 79 dei Buggles, che tra l'altro ha lanciato anche la carriera di produttore, no? di Trevor Horn,
1: sì, certo. Questa... Sai che nel video che fu, è passato alla storia per essere stato il primo video che due anni dopo andò in onda su MTV, nell'81 cominciò i programmi con il video di Video Killed Radio Star, si vedeva anche un altro musicista che era il giovanissimo Hans Zimmer, che poi è diventato un big delle colonne sonore mondiali totali, però suonava con i Buggles, da ragazzino. Ma sai che Hans Zimmer ha suonato anche con i Crisma?
0: Ma sì,
1: con
0: è vero.
1: Cristina e Maurizio
0: Arcieri, certo.
1: Esiste anche ancora su YouTube un estratto da qualche programma, che ne so, tipo Disco Ring, una roba del genere, in cui i Crisma fanno una canzone e poi dicono: vi presentiamo il nostro musicista Hans Zimmer, c'è sto ragazzetto che suona il sintetizzatore. Pensa che roba.
0: Chiaramente
1: fantastica.
0: Aveva talento, perché stare di qua di là. Questa era la richiesta, un plebiscito anche in questo caso, di Cristiano, di Antonio, di Fabio dalla provincia di Como, che tutti hanno segnalato Video Killed the Radio Star.
1: Esatto, come ritornello più appiccicoso. Ah no, sì, Antonio dice più puccicoso, che è un aggettivo che non avevo mai sentito. Ritornello puccicoso.
0: Quando pucci il croissant nel caffè latte, esatto, sarà quello? Che immagine.
1: L'etichetta dice che non si deve
0: ma
1: mai.
0: Ma per carità. Ma vada, che volgarità orrenda, vada retro.
1: Se tu sei in un bar, in un elegante bar di Londra, di Parigi, a far colazione, chiedi un caffè au lait e un croissant,
0: esatto,
1: il croissant mai pulsante.
0: La prima volta che sentii questo caffè au lait, io feci proprio la scena come se fossi stata Carmen Miranda, esatto. Ehi, olè!
1: Emiliano, adesso andiamo in pubblico.
0: Sì, andiamo in pubblicità.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
13: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte.

0: Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto. Cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la canzone è non solo storica, la canzone è non solo storico l'album Ziggy Stardust, ma storico anche il momento in cui David Bowie con gli Spiders from Mars cantarono e suonarono questa canzone a Top of the Pops,
1: sì,
0: il programma televisivo.
1: Rivelatore per centinaia di ragazzi che non capivano bene che tipo di sessualità potevano avere, visto David Bowie, ebbero tutto chiaro. Complimenti a David Bowie, che tra l'altro era il principe, il re assoluto, l'imperatore dei ritornelli micidiali. Mi viene in mente All the Young Dudes, che diede ai Modi Hoople un'altra canzone. Certo. Wow. Stanno arrivando un sacco di belle foto.
0: David Bowie ce l'aveva richiesto a Emiliano, Vilma e Mattia da Torino.
1: Bene.
0: Le tre richieste per questa
1: Bene,
0: canzone.
1: Lucia ci ha messo lei medesima, vestita tutta col velo, quindi da sposa, dentro una De Chevaux. Mi chiedo come ci sia stata, perché le macchine di una volta, non so se avete visto, beh, vi è capitato di vedere negli ultimi tempi, che ne so, una 126 Fiat, sembra un go-kart rispetto alle utilitarie di oggi, piccolissima, molto strette erano più che corte, e la De Chevaux strettissima, proprio se prendevi 2 chili non c'entravi più. Marco,
0: De Chevaux sta per due cavalli.
1: Due cavalli, la De Chevaux della Citroën. Sì. Marco ci manda le foto della sua due cavalli che sta restaurando. Complimenti, perché sono dei lavori molto belli. E Carlo, due foto d'antan, una d'antan, una odierna, sempre però con la stessa vettura, appunto con la Citroën due cavalli. Bella, grazie.
0: E poi c'era anche una foto di Rosangela che esattamente conferma quello che dicevamo prima, cioè che esistono le R4 con le decalcomanie dei fiori sulle portiere, perché
1: veramente
0: è esattamente quella,
1: fricchettona da morire, bellissima,
0: azzurra con sopra i fiori arancioni,
1: sì,
0: gialli,
1: stupenda, dai, che bella,
0: essere hippie a tutti i costi, dopo tanti anni con la macchina.
1: Lo sai che quando vedo per esempio palazzi di cemento costruiti negli anni 70, che sono veramente terribili, magari decorati con trompe-l'œil, come si fa ultimamente in alcune zone di Roma, cioè è pieno, tipo Tormarancia, trovo che siano molto belle. Io vorrei fare la casa mia tutta a fiori anni 60, però poi arriva il comune e mi dice non si può fare.
0: Ah, cioè tu fuori vorresti farla così?
1: Sì,
0: ammazza.
1: Sì. Bella, no?
0: E bisogna avere il permesso?
1: Proprio delle leggi che ti impediscono anche soltanto di dipingere la porta d'entrata di un colore che non va bene.
0: Qui vi state facendo prendere un po' la mano. Paolo ci sta mandando delle foto della sua Vespa.
1: La Vespa è figa.
0: Non ci siamo ancora arrivati alle Vespa.
1: È comunque bellissima.
0: Parlando di grandi ritornelli, Federico, nostro ascoltatore, ci suggerisce qualcosa che viene dal 2000, da un album che ebbe un successo sbalorditivo, Linkin Park, da Hybrid Theory, il brano era In The End.

0: voce pazzesca, unica, inimitabile, riconoscibilissima. Questo è uno degli ingredienti per, insomma, essere un cantante ricordato. Pino Daniele con Ferryboat. A proposito di De Chevaux, di due cavalli, stanno arrivando un sacco di foto. La più bella di tutte, scusate, sono tutte belle, ma Gianluigi ha mandato la foto della sua De Chevaux arancione, che aveva i cerchi delle ruote pieni, avete presente, no? Quando non sono a raggi.
1: Sì, certo.
0: Con le faccine dello smile. Guarda, bellissima.
1: Bello, grande,
0: stupenda.
1: Sì. Madonna mia.
0: Alessandro ci manda, immagino, la compagna, la moglie con la figlia. Ah, immagino un raduno, perché ne vedo diverse una a fianco all'altro, molto carine, così come Mirko, la sua bicolore, grigia e nera, molto chic, e invece tutta rossa è quella di un altro Gianluigi. Belle!
1: E poi vedo Stefano che mi ha mandato una foto di una, adesso non sono un esperto,
0: 124 sembrerebbe... Spider.
1: Ecco, vedi, Spider è comunque decapottabile.
0: Decapottabile, col tettuccio in tela, perché insomma era così all'epoca, bellissima.
1: Sai che stavo risentendo Ferryboat, tra l'altro grazie a Attilio, che si è chiesto questa canzone di Pino Daniele, da un album che si chiamava Ferryboat anche lui, che era uscito nel 1985, però ascoltarla come ascoltiamo noi la musica qui dentro, negli studi radiofonici, quindi con le cuffie in testa, sai che è vero che uno dice la voce di Pino Daniele è bella, ma era tutto l'insieme.
0: Sì.
1: Cioè è come se Pino Daniele e i suoi musicisti fossero una roba veramente fusa,
0: ma certo,
1: perfettamente calibrata.
0: Lì,
1: no?
0: C'era gran talento.
1: Mamma mia,
0: quanto,
1: ragazzi,
0: mi manca anche Pino, vabbè.
1: Allora,
0: penultima richiesta, Barbara da Reggio Emilia, Sing Travis.

0: Come dice Marco, Beatles numeri uno per distacco in assoluto, e aggiunge Alessandro, Beatles avanti di 60 anni, d'accordissimo.
1: Indubbiamente la richiesta era di Matteo da Cesena, ma anche Alan da Modena, che c'è una richiesta, esatto. Strawberry Fields Forever. Abbiamo trasmesso per 2 ore le canzoni che voi ci avete segnalato come le canzoni con il ritornello più indimenticabile.
0: Dobbiamo
1: di
0: rifarlo,
1: sempre.
0: Perché vengono delle puntate bellissime.
1: Sì, facciamo la seconda parte. Per il momento la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi. Mix, esatto. Ci sentiamo lunedì.
0: Va ciao. Bene, buon weekend, ciao. Capital Records.
2: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa

0: valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Sostituisci!
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituisci!
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. A settembre nuovo deciso rialzo delle quotazioni all'ingrosso del gas, se lo segnala ARERA, l'autorità per l'energia, secondo cui rispetto ad agosto il prezzo per 2 milioni e 300 mila vulnerabili è aumentato del 12,7%. Il caro energia è uno dei fallimenti del governo Meloni, dice la segretaria del PD Schlein.
16: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani e soprattutto al sud di questo paese. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
15: Tutte falsità, la risposta della Premier. Nel suo intervento alla direzione del PD Schlein ha anche avvertito gli alleati sul programma. Si scrive tutti insieme, ma in quella discussione non è che uno vale uno, ha detto la segretaria. Abbiamo il doppio

0: i voti degli altri, siamo generosi ma non ingenui. Crollano i rendimenti dei titoli di Stato americani dopo i dati sull'occupazione a settembre, 29.000 posti di lavoro creati contro i 90.000 attesi e disoccupazione in salita. Il T-bond decennale scende di oltre 6 punti base al 5,2%. Per gli investitori quindi è sempre più possibile che la Fed mantenga i tassi invariati a ottobre. Si sono abbassati della facoltà di non rispondere Daniela Rossato e Nicola Giglio, arrestati per l'omicidio di Salvatore Giglio, di cui erano rispettivamente ex moglie e figlio. Il 69enne era scomparso da Cutro, in provincia di Crotone, nel settembre 2024. La donna ne aveva denunciato la scomparsa, ma, secondo la procura, lo ha ucciso e poi, aiutata dal figlio, ha gettato in un fiume il cadavere, che non è ancora stato trovato. Il Congresso spagnolo boccia il decreto con le misure contro l'emergenza abitativa, decisivi i voti dei deputati catalani. Tra le norme proposte dal governo Sanchez, la protezione dagli sfratti per i vulnerabili e regole più stringenti per gli affitti brevi. E in Italia intanto aumentano le case destinate agli affitti brevi. Secondo i dati di Federalberghi sono più di 730.000. Imma Bacelliere.
1: A Roma sono quasi 40.000 gli alloggi affittati sulle piattaforme online per turisti, a Milano 25.000. In tutto il Friuli Venezia Giulia gli annunci per affitti turistici sono aumentati in un anno del 20%. I dati sono stati presentati da Federalberghi, che ha stimato che solo sul portale Airbnb gli alloggi disponibili sono 570.000, in crescita del 7% rispetto al 2025. Secondo l'Associazione degli Albergatori, 2/3 degli annunci sono pubblicati da utenti che gestiscono più alloggi. Il business degli affitti turistici vale in Italia 45 miliardi di euro l'anno, mentre negli ultimi 10 anni gli affitti a lungo termine sono crollati del 35%.
0: Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 si gioca Francia e Italia di Nations League. Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a €4,99.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono gli Who e questo è Pinball Wizard direttamente da Tommy.
1: Capitol Records. Marco Biondi.
0: Nihu che stanno progettando e preparando il loro tour d'addio, il loro tour d'addio che è stato un po' rimandato, si chiama The Song is Over, si chiamerà, è previsto per il 2027, hanno rimandato le date perché Pete Townshend si è fatto operare un ginocchio, ma sta bene, insomma tutto a posto. Rientra nella formazione Zach Starkey, il figlio di Ringo Starr per intenderci, nel 2027 ci dovrebbero essere finalmente le date di questo tour, vi diremo. Ma a proposito di concerti, amici, oggi vorrei confrontarmi con voi, tanto per cambiare, su cose riguardanti i concerti. E pensate bene, fate mente locale alle cose che non vi sono piaciute quando siete stati a qualche concerto nell'ultimo periodo. Perché? Perché in Brasile è stata approvata una legge chiamata legge Taylor Swift. Prende il nome da Taylor Swift perché questa legge è stata approvata dopo che c'è stato dopo la morte di una ragazza brasiliana di 23 anni che era al concerto di Taylor Swift ed è morta a causa di malessere che ha avuto. C'era troppo caldo, c'era stata una grande ondata di caldo quel giorno, l'acqua non si riusciva a recuperare in qualche modo e allora da questa tragedia il presidente Lula ha pensato bene di progettare una legge che è già stata approvata e quindi è operativa, che si basa su due punti in modo particolare. Uno, garantire l'accesso all'acqua potabile in tutte le situazioni dove c'è tanta gente, quindi festival, congressi, conferenze, fiere, concerti, eccetera, eccetera. Quindi che sia acqua gratuita o a pagamento, ma che ci sia abbondanza di acqua per tutti. Seconda cosa, regolamentazione della vendita dei biglietti per contrastare il bagarinaggio e comunque con degli obblighi che le piattaforme online dovranno rispettare secondo nuovi meccanismi che sono stati imposti in Brasile. Ok? Questo è quello che è accaduto in Brasile. Quindi c'è la voglia di migliorare un po' la situazione per chi va a vedere i concerti. Voi che siete stati e che andate spesso a concerti, no? Tutti noi andiamo insomma a concerti spesso e volentieri, andiamo a vedere i nostri artisti preferiti, ma ci lamentiamo sempre di qualcosa. Allora, ragioniamo un attimo in maniera costruttiva oggi. Cos'è, secondo voi, che non funziona quando andate a vedere un concerto? Partiamo dall'acquisto del biglietto fino all'uscita dal concerto. Analizziamo tutto. Quali sono i disagi che avete provato di più nel vedere un concerto in piccoli o grandi spazi? Va bene? 342-342-2190. Confrontiamoci, anche perché di concerti da vedere ce ne sono comunque tanti anche per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Vediamo di essere costruttivi, però al di là di lamentarci, mi raccomando. Ripeto, 342-342-2190. Adesso un brano nuovo dal nuovo album finalmente uscito di Anna Castiglia. Questa è una canzone chiamata Niente di me. Novità su Radio Capital.
2: Non voglio più cultura.

0: Niente di me, questa è Anna Castiglia, brano tratto dal suo album più recente, uscito proprio pochi giorni fa, lo trovate su tutte le piattaforme di streaming naturalmente. Allora, parliamo oggi di disagi ai concerti, vogliamo essere costruttivi però, e quindi capire quali sono i disagi che vi danno più fastidio e che avete incontrato o che incontrate regolarmente purtroppo ai concerti che avete visto. Volevo fare un giro iniziale di vocali, partiamo da Davide.
1: Guarda, dimmi. Sicuramente il prezzo della birra, perché... Il 7 euro per una birra piccola, media, insomma, misura unica, mi sembra veramente un furto. Comunque, sì, il prezzo della birra e i token, ecco. Io odio i token ai concerti.
0: Davide, i token, Gianluigi.
2: I prezzi, caro mio, i prezzi da quando lo compri, per comprarli, per andare là, per bere dentro, per mangiare dentro, per mangiare di fuori, i prezzi, stadi, è diventato un super lusso. Ciao Gianluigi da Melegnano.
0: Gianluigi, un super lusso, andare ai concerti è diventato un super lusso, dice Gianluigi. Alberto.
3: Ciao Marco, ma a parte difficoltà nell'acquistare biglietti online con le code eccetera, però una cosa da abolire sono i token. Abolire i token, pagare con carta, bancomat, quello che vuoi, cash, ma abolire token, quella è una truffa. Ciao Alberto.
0: Grazie Alberto. I token sono citati dalla maggior parte di voi in questo momento. Sentiamo anche però un punto di vista femminile.
4: Ciao bravissimo, sono la Panda Biella. Una cosa in assoluto, i bagni delle donne. Non è possibile, nei bagni delle donne, come negli autogrill, nei ristoranti, qualsiasi posto, ma soprattutto nei concerti, c'è una coda infinita. Io mi sono stufata e vado nel bagno degli uomini, perché quelli sono sempre vuoti. I bagni devono essere almeno 3-4 volte quelli degli uomini, perché le donne hanno tempi ed esigenze diverse e poi fanno molta più pipì.
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Disagi che avete incontrato

ai concerti che avete visto ultimamente, cos'è che vi dà fastidio in modo particolare? 342-342-2190. A proposito di concerti, oggi 2 ottobre ricorre l'anniversario di un concerto passato alla storia. Si tenne nel 1982 e vedeva per la prima volta riuniti sullo stesso palco dopo 7 anni i Genesis al completo con ancora Peter Gabriel. Fu un concerto memorabile sotto la pioggia, ci furono varie situazioni, arrivò anche Steve Hackett alla fine. Su questa canzone che adesso vi faccio ascoltare, cioè Turn It On Again, si è verificata una cosa molto simpatica, perché chiaramente la canzone in questo caso è cantata da Phil Collins e quindi Phil Collins è andato al microfono e Peter Gabriel si è messo alla batteria. Ci sono dei filmati online, andate a vederli perché sono veramente molto interessanti. E allora ecco i Genesis, Turn It On Again.

0: Prima Guardia, grande canzone dei Litfiba, trovata oggi su Radio Capital, 16:24 minuti, siamo in diretta con Capital Records. Allora, stiamo parlando di disagi che avete vissuto ai concerti. Raccontatemi la vostra, noi siamo qua per darvi la parola assolutamente. Ognuno ha provato esperienze diverse, per esempio Alessandro, disagi ai concerti? Qui a Roma è sempre un disagio ovunque si faccia, qualsiasi cosa si faccia, a partire dai parcheggi inesistenti o scarsi, Circo Massimo e Stadio Olimpico, metto tra parentesi, acustica pessima come al palazzetto, mezzi pubblici un dramma. Il concerto di ultimo è stato un disastro con gente tornata a piedi alle 6 del mattino. Poi Joe, concerti a parte i prezzi, Depeche Mode 2023 Stadio Olimpico, all'uscita per tornare all'albergo fuori nessun mezzo per tornare, un inferno, manco a pagamento c'era un taxi, quindi proprio il servizio per rientrare. Ciccio, ho tre figlie e ci penso sempre a quanto occasioni hanno perso per il costo troppo elevato dei biglietti. Marina, il problema è a monte, i costi per gestire gli spazi di somministrazione sono folli. Ciccio ancora, assurdo pagare il biglietto anche per i bimbi sotto i 12 anni, questa è una cosa che assolutamente condivido, è veramente assurdo. Sentiamo qualche vocale allora. Gil, dimmi.
1: Ciao, io una cosa che non sopporto è il fatto che tu acquisti i biglietti in prevendita magari anche un anno prima, sì, e ti chiedono comunque i diritti, quindi loro si tengono i soldi per un anno e ti fanno addirittura pagare il diritto di prevendita.
0: Esatto. Poi sentiamo Omar invece.
2: Dimmi. Ciao Marco, dato che in tanti si lamenteranno dei prezzi, io passerei al secondo punto della mia lista che mi dà fastidio ai concerti, sono i bagni. Sono difficili da arrivare, code lunghissime perché te ne mettono due o tre sparuti. Quello proprio secondo me è una cosa che, su cui si deve migliorare parecchio, i bagni.
0: Ok, grazie Omar. Andrea,
3: io mi faccio andare

bene quasi tutto ai concerti, anche la birraccia a 9 euro. Ma due cose mi danno fastidio: il pit, che ormai soprattutto nei grandi concerti è grande come metà dei posti in piedi, e qualsiasi cosa che riguarda l'acqua e il prezzo dell'acqua, 3 euro bottiglietta, una cosa che non si può vedere, e il fatto che non si trovi, il fatto che non

Un incubo, codici mail, questa è una serie di cose che ha elencato Maurizio, fastidiose secondo lui. La cosa più fastidiosa dei concerti, invece, dice Marco, è la fila per andare in bagno. Beh, questo l'avete detto in tanti, è una cosa che ricorre e in effetti è vero, ne parlavamo prima anche con Mary J e Maurino, è vero. Allora, beh, concerti grandi, se vogliamo guardare, sono quelli dei Coldplay, eh.

0: Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
1: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
2: Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente.
3: Vado subito al punto.
4: E chi? Che? Ma de quando? De come?
3: E non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
3: Ma che... Ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti,
7: no,
4: davvero.
7: No.
4: Grazie,
7: no.
4: Graziella, e grazie...
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Zimarex Collagene, azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Scher Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
5: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Credence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain su Radio Capital. Questo programma si chiama Capital Records, io sono Marco Biondi, Maurino in regia, Mary J in redazione. Stiamo leggendo i vostri messaggi sui disagi, lamentele diciamo così, ma lamentele costruttive, insomma, esperienze che avete vissuto voi di disagio a concerti che avete visto. Perché vogliamo essere costruttivi, vogliamo segnalare alcune cose che evidentemente non hanno funzionato. Marco, questo è il messaggio di Marco: ho vissuto due pessime esperienze entrambe a Milano per gli Iron Maiden nel 2023 e per i Metallica l'anno dopo agli High Days. La qualità audio indecente, la scarsa visibilità mi hanno fatto decidere di non andare più a vedere un festival del genere, soprattutto all'ippodromo. Ma il peggior aspetto è l'impiego dei token per acquistare cibo e bevande con prezzi folli e calcolati, visto che te ne avanza sempre qualcuno a fine serata e non è più sufficiente per ottenere nulla. È vero, è vero. Poi Matteo, riguardo ai concerti, due temi: il click

insopportabile, sarebbe meglio far uscire i biglietti in diverse date. E poi gli ippodromi, Roma e Milano non sono fatti per ospitare i grandi eventi sia a livello logistico che audio. Gli ippodromi non li amate molto, sembra di capire. Altro messaggio: anche la situazione degli ippodromi a Firenze, ho sentito gli Who, se non fosse stato per gli schermi mi sarei sentita truffata. Comunque questo discorso vale per tutti gli ippodromi, non dovrebbero farci i concerti. Insomma, la situazione è questa. Danno fastidio i token, diciamo che il disagio più grande riguarda i token, riguarda il non poter avere l'acqua e i prezzi interni per poter mangiare e bere e i prezzi dei biglietti. Questi sono, e i bagni, altro tema che ricorre spesso. Ecco qua appunto Alessio: ciao Marco, una mia grande battaglia è basta acqua a pagamento, la birra è uno sfizio, il panino è uno sfizio, ma l'acqua no. Hai ragione Alessio, hai ragione assolutamente. Allora, stiamo facendo un giro così per confrontarci fra di noi in base alle esperienze di ognuno su quali sono disagi. Ce ne sono sempre un po' dei disagi quando si va a vedere dei concerti nei grandi spazi. Diversa è la situazione nei club, ma quella la vedremo sicuramente un altro giorno. Ora arrivano Baustelle, Spogliami.

Spogliami, sono i Baustelle su Capital. Allora chiudiamo il discorso disagi trovati in concerti che avete frequentato. Attiro l'attenzione su due cose che ancora non abbiamo citato: la qualità del cibo, perché uno dice, questi sono alcuni messaggi, faccio un riassunto di alcuni arrivati, dice vabbè, ok, i token stanno antipatici a tutti, però se sono obbligato almeno dentro dateci la qualità del cibo in proporzione al prezzo, perché costano tanto mangiare dentro, prendere un pezzo di pizza per esempio costa tanto, ma la qualità è sempre scarsa. Stessa cosa, si parlava di birre annacquate su alcuni messaggi. E poi una cosa molto importante, infatti io riferisco i vostri messaggi Norma, ma leggo il messaggio di Norma, ma vale per altri che hanno espresso questo concetto, ma la mia più grande preoccupazione per ogni concerto qui in Italia è la sicurezza. Ogni volta

che ci si trova ad uscire, vivo la sensazione di formicaio ad imbuto, tutti verso una sola uscita, calcati in 50-70.000 persone. Va bene, abbiamo elencato un po' di cose abbastanza insopportabili per voi, giustamente, era giusto dirle. Adesso invece, amici, leggerezza col domandone che arriva adesso. Il domandone riguarda sempre un grosso nome, una grande band, un grande artista. Oggi parliamo dei Talking Heads. Parliamo dei Talking Heads e parliamo di un grande film che hanno realizzato i Talking Heads, film concerto. Abbiamo parlato nei giorni scorsi tante volte di film concerti. Talking Heads ne hanno fatto uno, passato alla storia. Qualcuno l'ha definito addirittura il film concerto rock più bello di sempre. Parliamo di giornalistoni a livello internazionale. Ma qual è il titolo di questo film? Ve lo ricordate? È un film famoso, eh? I Talking Heads hanno realizzato un film intitolato The Last Waltz, risposta A. Oppure risposta B, intitolato Baby Snakes. Oppure risposta C, intitolato Stop Making Sense. Date la vostra risposta con un vocale al 342 342 21 90. Hey!

Just No Shadow, oggi a rappresentare tutto l'album What's the Story Morning Glory degli Oasis, album leggendario che usciva oggi nel 1995. Oggi si festeggia l'anniversario di questo album memorabile, insomma, ripeto, 2 ottobre 1995 usciva What's the Story Morning Glory, lo conosciamo ormai a memoria, questa era Just No Shadow e pensavo

0: Come ne abbiamo anche parlato in questo programma qualche settimana fa, che questo è l'album più venduto in assoluto nella storia di tutti i tempi nel Regno Unito. L'album in studio fatto di inediti, esattamente. Perché lo specifico questo? Perché in realtà davanti questo album ha due album, che sono due greatest hits però. L'album più venduto in assoluto nel Regno Unito è il Greatest Hits dei Queen, al secondo c'è il Greatest Hits degli ABBA, il terzo è questo degli Oasis, che però a questo punto diventa il primo album in assoluto di inediti più venduto nel Regno Unito di tutti i tempi. Quindi questo fa capire l'esatta dimensione di questo album là, degli Oasis là nel Regno Unito, ma anche in altre parti del mondo. Comunque questo album ha lasciato un segno importante, Italia compresa. Allora amici, ci eravamo lasciati col domandone riguardante i Talking Heads, però giusto? Domandone dei Talking Heads, vi ho chiesto: qual è il film che i Talking Heads hanno fatto, un film rock che qualcuno ha definito addirittura il più bello di tutti i tempi? Era The Last Waltz, era Baby Snakes o era Stop Making Sense? Tante risposte, molto veloci, sentiamo questa.
1: Ciao Radio Capital.
0: Ciao.
1: Ovviamente era Stop Making Sense. Ciao da Francesco.
0: Era Stop Making Sense, bravo Francesco, ma devo dire nessuno. No, qualche errore c'è stato, qualche errore diceva Baby Snakes, che in realtà è un film prodotto da Frank Zappa, mentre The Last Waltz era un film di Martin Scorsese che celebrava il concerto d'addio di The Band, una band con ospiti d'eccezione come Dylan, come Neil Young, come Rick Clapton e tanti altri, insomma. Allora, continuiamo con Capital Records. Naturalmente tante cose devono ancora accadere. Io ringrazio Germano, a proposito di concerti e disagi, dice: grazie Marco, ottima puntata, ho pensato a due sistemi per ovviare ad alcuni dei problemi citati ai concerti. Se li brevetto e me li faranno usare, mi ricorderò di te, di questa puntata e tu.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: sa di felicità.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il 4° libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Che cos'è l'amor?
1: Ecco, quando la sento, dice Marta, non posso fare a meno di non rivedere la scena di tre uomini e una gamba. È vero, eh? È vero. Attenzione amici, arriva l'album nuovo di Capossela, fra poco arriva, 22 gennaio, si chiamerà Millwood Bar.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è Cerrone o Cerron, come dicono i francesi, Je suis music. Questo era un brano dal quarto album di Cerrone, lo chiamiamo in italiano, insomma, dai, per capirci, Cerrone 4 si chiamava, conteneva quattro pezzi. Uno era Je suis music, era il pezzo portante, uscì anche come 45 giri, e il retro di Je suis music, 45 giri aveva lato A e lato B, no, vi ricordate? Era un brano chiamato Rocket in the Pocket, che pure funzionò bene nei locali. Rocket in the Pocket è famoso anche per avere una solo di chitarra verso tre quarti del brano, molto particolare, e quella solo di chitarra lo fece uno dei più grandi chitarristi già all'epoca esistenti, cioè Jimmy Page. Ma tu ti immagini che Jimmy Page fa una solo di chitarra e suona la chitarra in un pezzo di Cerrone? Ma chi l'avrebbe detto? Jimmy Page non figura, per motivi contrattuali, a livello di etichette non poteva figurare, quindi sull'album di Cerrone non c'è il suo nome, ma lo stesso Jimmy Page ha confermato, la chitarra in quel brano l'ha suonata lui. Vogliamo sentire Jimmy Page che fa la solo di chitarra su Rocket in the Pocket di Cerrone? È strana sta cosa, eh? Vai un po'. Ecco, questo è Rocket in the Pocket, qua siamo a oltre mezzo brano, diciamo, è un brano di 7 minuti e passa, qui siamo oltre. Jimmy Page ha fatto delle cose alla chitarra nella prima parte con la parte cantata, e adesso si sfoga un po' con la sua chitarra, con questo assolo, che adesso ascoltiamo un attimo, dai.

0: poi riparte la canzone, dura un po' anche, gli è proprio dato spazio, giustamente. Io mi immagino Cerrone, e Cerrone alla batteria, fra l'altro lui era un batterista e poi produceva tutto quanto con Jimmy Page in studio insieme. Pensa che momento particolare, due mondi completamente diversi. Siamo nel 1978, fra l'altro, se non vado errato, sì, 1978, e quindi c'era un mondo, le Zeppelin esistevano ancora, no? Cerrone era all'apice del successo, due mondi diversi che si sono incontrati per questo brano, Rocket in the Pocket. Un estratto, era giusto segnalare anche questa curiosità. Su Radio Capital, 17:11 minuti, parte a questo punto l'ultima ora di Capital Records anche per oggi, amici. E allora subito velocissimi col gioco dei 5 elementi, giusto? Mary J, siamo pronti? Maurino, siamo pronti? Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai.
1: Finito.
0: Finito? Ancora un'oretta. E poi abbiamo finito anche per questa settimana. Riascoltiamo, ma di chi è questa voce?
1: Finito.
0: Dici che è facile da riconoscere, Mary J? Sì? Ma vediamo un attimo, vediamo i messaggi adesso che arrivano. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Qualcuno sbaglia e qualcuno indovina, come al solito. Dai, intanto mettiamo Jungle.

0: Sunshine, questi sono Jungle su Radio Capital. Scusate, mi sto notando un po' di errori, ce ne sono tanti, soprattutto quando c'è qualche artista italiano e c'è una parola sola detta, c'è chi indovina e c'è chi invece sbaglia, ma è normale. Un elemento sonoro solo è poco. Lo riascoltiamo, Maurino?
1: Finito.
0: Questo è il primo. Però sai che non è così riconoscibile secondo me, però io qua ho una sfilza di nomi di errori impressionante. Possiamo già dire gli errori? Sì, tanto sono tanti. Allora, no amici, se avete detto uno di questi nomi avete sbagliato, quindi rifate tranquillamente. Questa voce, riascoltiamola.
1: Finito.
0: Non è quella di Raff, anche se potrebbe essere, potrei capire lo sbaglio. Non è neanche quella di Alex Britti, non è quella di Renato Zero, non è quella della PFM. Sentiamo ancora un attimo.
1: Finito.
0: Non è Gino Paoli, no, non è Gino Paoli. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Ma qua non c'è la voce, no, non c'è. Sì, c'è un pochino, sentiamo. Sì. Un po' velata, però sì, ok. Diciamo altri errori. Non è Lucio Dalla, non è Samuele Bersani, non è Baglioni, non è Battisti e non è Vasco. Li abbiamo detti tutti per ora gli sbagli, credo, almeno se non ce n'è scappato qualcuno. Questi eliminateli e sentiamo ancora il secondo elemento sonoro, però. Ecco, questo è 342-342-2190. Intanto noi ci occupiamo di un compleanno e anniversario, perché oggi compie gli anni Sting. Dobbiamo assolutamente ricordarci di Sting. Oggi compie 75 anni. Sting, protagonista di una carriera solista meravigliosa e protagonista di una band fantastica, quali sono stati i Police. Ma oggi, ironia della sorte, casualmente, non casualmente magari,

0: Questi sono i Radiohead, questo è un brano chiamato Just, trovato su Radio Capital. E a proposito di Radiohead, vi ricordo, se ancora non lo sapete o comunque ve lo ricordo, che molto presto ci sarà Ed O'Brien dei Radiohead, chitarrista dei Radiohead, per un concerto, unico appuntamento italiano fissato per martedì 6 ottobre, quindi nei prossimi giorni. Da non perdere secondo me, perché ha fatto un grande album, devo dire, molto particolare, si chiama Blue Morpho, è molto particolare, però del resto da Ed O'Brien quello ti aspetti, no? Sarà il martedì 6 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaver a Milano. I biglietti sono già in vendita, sono disponibili, si trovano. Vanno da 86 euro per la poltronissima fino a 51 euro per la galleria più commissioni, insomma. A teatro poi ha un suo senso Ed O'Brien. Adesso torniamo invece al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, che è questo.
1: Ti prendo.
0: Ti prendo? Sentiamo un po' cosa prendi.
1: Ti prendo.
0: E prima cosa diceva invece, che non mi ricordo, il primo com'era? Scusa?
2: Finito,
0: ti prendo. E intanto sono parole del testo queste, no? Di chi è questa voce, amici? Cominciamo a concentrarci sulla voce, poi la sveliamo e ci occuperemo della canzone intanto. 342 342 21 90, dai.

0: Nuvole rapide, questi sono i Subsonica e parliamo di cose italiane. Certo, il brano del gioco dei 5 elementi di oggi è chiaramente italiano, abbiamo sentito delle parole in questo senso, no? Però arrivano ancora errori, eh? Dopo il terzo elemento sonoro ancora errori, non è Raff, amici, l'abbiamo già detto, non è la voce di Raff, non è neanche quella di Sergio Camariere e non è quella di Biagio Antonacci, no, non è neanche quella di Biagio Antonacci. Allora, facciamo un riepilogo, Marino? I tre elementi sonori già ascoltati li riascoltiamo tutti insieme e messi insieme, mettendo insieme i pezzi magari capiamo anche la canzone. Primo elemento sonoro.
1: Finito.
0: Secondo. Terzo. E adesso sentiamo il quarto.
1: Va.
0: Sentiamo il quarto.
1: Va.
0: Va. Sentiamolo ancora.
1: Va.
0: Va bene, ma devo dare delle parole chiave a questo punto perché arrivano troppi errori ancora, eh? Arrivano troppi errori, amici, diamo delle parole chiave. Allora, restringiamo il cerchio. Sono tanti cantanti italiani in giro per l'Italia, restringiamo il cerchio, diciamo come prima parola chiave Bologna. Ok? E l'abbiamo ristretto tanto, però Bologna è una città di musica. Tanti artisti arrivano da Bologna, vero? Italiani, e ce ne sono tantissimi. E allora adesso Mary J mi fa licenziare, ve lo dico. Mary J domani va su ai piani alti e dice licenziate biondi perché non si può lavorare così. Seconda parola chiave, che non è proprio una parola, Ario. Ci siamo? Dai, è quello lì, a questo punto è quello lì. No, non sono licenziato? No, vabbè, mi è andato bene. Allora, Bologna e Ario. Di chi stiamo parlando, amici? 342-342-2190.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui.

0: Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Dancing in the Streets, questa è la versione originale di un classicone poi rifatto da tanti altri. La cantavano Martha Reeves and the Vandellas, noi la ricordiamo anche nella versione fatta da David Bowie e Mick Jagger insieme, vi ricordate, no? Fatta per il Live Aid nel 1900. Tanti di voi l'hanno indovinato.

sbagliato anche subito, tanti hanno sbagliato, ma insomma il gioco è bello per quello, no? È il gioco dei cinque elementi che caratterizza l'ultima ora di Capitan Records, fa le tante cose che poi che succedono. Cos'è quella? Fammi sentire ancora. Ehi, ma è quella che ha vinto il Festival Bar quell'anno? È quella lì? Secondo me sì. Dai, fate un bel vocale adesso con la vostra voce, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Luca Carboni, dite il titolo esatto della canzone e metteteci un po' di fantasia, metteteci del vostro, perché fra poco sarà qualcuno di voi ad annunciarla quando la programmeremo. Intanto il prossimo ve lo dico io, invece sono in 1975 su Capitol, questo si chiama I'm in love with you e questo è Capitol Records.

0: Questo è Joe Jackson con Breaking Us in Two, canzone da un album capolavoro chiamato Night and Day e trovato oggi ancora una volta su Radio Capital. Amici, è tempo di ascoltare la canzone legata al gioco dei cinque elementi ed è tempo di annunciarla. Tocca a qualcuno di voi oggi, ancora una volta. Chi l'annuncia?
1: Ciao Marco, sto rientrando da una giornata di mare e non potevo che essere la canzone del giorno. Luca Carboni, Mare Mare. Buon fine settimana, Antonio da Napoli.

Mare mare, beh, beato te, caro Antonio, che torni dal mare, annunci mare mare, sembra un gioco fatto alla fine, no? Luca Carboni è lui il protagonista di oggi del gioco legato ai cinque elementi. Complimenti a Roberto da Milano, sono stufo di citarti. Roberto da Milano è uno degli amici che spesso e volentieri becca subito, sei stato il primo anche oggi a riconoscere Luca Carboni con Mare Mare. Amici, siamo quasi alla fine di Capital Records per oggi, ma c'è ancora un brano da ascoltare, l'ultimo di oggi.

0: so se capita anche a voi, Maurino, Mary J, anche a voi e a voi che ascoltate, ma mi sembra che il tempo stia passando così velocemente. Cioè, questa canzone dei Tame Impala, che sembra uscita ieri, sai quanti anni ha? 14 anni. A 14 anni, usciva il 1 ottobre del 2012, quindi ieri, è uscita ieri nel 2012, praticamente 14 anni passati, puff, così. Tame Impala, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Chiudiamo qua, amici, per questa settimana. Grazie per essere stati con noi. C'era Mary J in redazione, c'era Maurino in regia. Adesso le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto. Vi auguro un buon weekend. Ci ritroviamo lunedì ore 16, sempre qua, sempre solo su Radio Capitol.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
11: Da Troni fino al 15 ottobre.

0: ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. L'inchiesta sulla strage di Ustica, il GIP di Roma Sabatini è restituito alla procura agli atti dell'indagine e partiranno nuove attività investigative. La decisione arriva dopo che il procuratore capo Lovoi ha revocato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità delle autorità francesi a trasferire all'Italia la documentazione sulla strage. Il 27 giugno dell'80 il 19 Itavia precipitò nel Tirreno, morirono tutte le 81 persone a bordo. La parte civile chiede ora di approfondire anche la pista del terrorismo. In Spagna ha bocciato il decreto casa sotto pressione il governo di Sanchez. Decisivi i voti contrari del Partito Popolare di Vox. Il governo socialista aveva adottato le misure dopo la crisi degli affitti e degli sfratti. Secondo il Paese si sta valutando anche l'ipotesi di elezioni anticipate. La sicurezza energetica al centro del vertice straordinario del G7 è riunito oggi in videocollegamento. La Presidente del Consiglio Meloni ha parlato della necessità di un'azione coordinata sulle scorte energetiche con una particolare attenzione al gasolio, ricordando le iniziative dell'Italia come il tetto ai prezzi dei carburanti concordato con le principali compagnie petrolifere. Meloni oggi al centro della botta e risposta a distanza con la segretaria PD Schlein, che l'ha accusata in 4 anni di aver aumentato le tasse con stipendi rimasti al palo. Schlein ha parlato poi di povertà in aumento, crisi abitativa, assenza di asili nido. I medici dimissionari sono più di quelli che sono andati in pensione. Antonio Cristiano.
5: Sono i dati del 2025 e riguardano il servizio sanitario pubblico. 3.767 medici hanno lasciato volontariamente il lavoro rispetto a 2.876 nuovi pensionati. Per il sindacato degli ospedalieri ANAO è un'inversione di tendenza netta e improvvisa, visto che le dimissioni sono più che raddoppiate rispetto al 2024 e ormai riguardano più di 3 medici su 100, con le situazioni peggiori in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Tanti i motivi: turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, carichi burocratici, aggressioni nei reparti e condizioni al limite del burnout, anche perché l'età media di chi si dimette è 48 anni, non si parla, insomma, di persone a fine carriera.
4: La borsa, chiusura positiva per Piazza Affari, l'indice di Milano guadagna lo 0,49%. E siamo al calcio, stasera Francia-Italia, Roberto Mancini sfida la nazionale di Zidane dei tanti talenti, il CT ne è consapevole, ma gli azzurri sono pronti.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi, e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi. Insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
4: Zinedine Zidane, la sua prima in casa da CT della Francia, mantiene il profilo basso.
7: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia, che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
4: Sarà un weekend di motori, domani qualifiche per MotoGP del Giappone e Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Killer Band con The Joker. I'm a Joker, sono un truffatore, sono un fumatore,
1: I'm a smoker.
0: Mi faccio le canne a mezzanotte, dice.
1: No, dice
0: tutte Doris, cose molto, sono 18, un peccatore, dice... sono... perché siamo tutto il bello e tutto il peggio, tutto
1: quanta
0: dentro
1: filosofia,
0: di noi,
1: quanta
0: vogliamo altissimi oggi. Caro Edoardo Buffoni,
1: cara
0: bentornato.
1: Filosofa Doris Zaccone.
0: Benvenuti a tutti al TG Zero.
2: Se siete stati cornuti,
3: cornuto se tu e tu non farisi.
4: Colpisce in maniera dura il bracconaggio.
5: Che ragazza mi devo sposare?
6: Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
7: Bolo ciao, bolo ciao.
8: La scuola è la leva più importante di integrazione per chi viene da altri paesi.
9: TG Zero.
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ecco, saluti a Marco Biondi, anche al nostro Simone Girasole, ad Emanuele De Nina, ci siamo tutti.
1: Aleo.
0: Ho detto una bugia, non è vero che siamo proprio tutti?
1: Sì.
0: Nel senso che io non sono nonna al momento. Tu sei nonno?
1: Potresti. Potremmo esserlo però, perché insomma.
0: Tu certo, più di me.
1: Io più di te, ho una figlia di 25 anni, assolutamente sì. La tua Milla è
0: stata
1: controllala, se no diventi nonna, Doris.
0: Ieri parlavamo proprio di questo, di controllo.
1: Ma tu lo sai perché oggi 2 ottobre è la festa dei nonni? Ne abbiamo parlato già, insomma, anche a Radio Capita tutto il giorno.
0: Non lo so la ragione storica.
1: Perché la festa è il giorno dei santi angeli custodi.
0: I nonni, quello sono.
1: Gli angeli custodi.
0: Quello sono. Io ho dei ricordi dei miei nonni bellissimi, straordinari.
1: Attenzione, partirà subito la piccola Doris.
0: No, non volevo. Però io ricordo proprio la microcriminalità di mio nonno Giuseppe.
1: Che fai con?
0: Un uomo che guidava il motorino, in particolare il Bravo, credo il Ciao, con le gambe a ranocchia, le gambe praticamente in orizzontale, aperte.
1: Perché? Così.
0: E mi portava dietro, seduta, e io tutte le volte mi bruciavo sul radiatore, per dirne una. Poi mi faceva intingere i biscotti nel vino, mi dava il caffè, mi faceva fare tutte cose che i miei genitori, capito? Però se lo faceva il nonno era autorizzato e la nonna era autorizzata, perché avevano l'autorevolezza per dire: mi stai lasciando il tuo bambino? Sono il welfare familiare, chiave in mano, faccio come
1: giusto,
0: dico io.
1: Allora si fa così, hai ragione. Auguri a tutti quanti. Io ho più di 11 milioni i nonni in Italia, 11 milioni, anche perché un italiano su 4 ha più di 65 anni, quindi diciamo che la struttura demografica è quella lì. Va bene, auguri anche a Bruno Vespa, che è nonno anche lui da un paio d'anni. Hai visto che si è fatto male? Visto che è andato in trasmissione tutto un
0: si è fatto male,
1: così,
0: è caduto.
1: Perché ha raccontato di un incidente domestico, faceva ginnastica ed è inciampato facendo ginnastica.
0: Può succedere a tutti, anche a chi non è nonno, però è chiaro che il nonno protetto, famiglia felice, non so come dire.
1: Nonno protetto, famiglia felice, si moltiplicano a causa anche della terza età degli italiani in incidenti domestici. Cadute 33%, malori improvvisi 29%.
0: No, attenzione, che strategie usate per controllare i nonni? Bisogna chiamarli tante volte.
1: Ci sono molte
0: famiglie
1: in cui i nonni accettano di essere ripresi con le
0: telecamere,
1: con la webcam.
0: Sì, so di cosa stai parlando. C'è una telecamera che può anche parlare.
1: Sottoposto al Grande Fratello.
0: però
1: è per fini di sicurezza, perché così può lanciare l'allarme.
0: Per essere noi gli angeli custodi dei nonni, che sono strepitosi e ci servono tanto. Allora, c'è una canzone nuova, è di Paola Turci, è qui a Capital ed è questa. Frasica.

0: così, Paola Turci, 18 e 15 minuti a Radio Capitale al TG0. Tante notizie anche di politica da dare oggi.
1: Sì, allora c'è stata una segreteria, riunita la segreteria del Partito Democratico, ha parlato Elly Schlein che ha risposto su un punto a Giorgia Meloni. Sappiamo che Giorgia Meloni e Elly Schlein si preparano a una campagna elettorale, l'anno prossimo si vota. Allora, qualche giorno fa, a Porta a Porta dal nonno Bruno Vespa, Giorgia Meloni aveva, poi anche in dei comizi, Giorgia Meloni ha attaccato Elly Schlein, la leader del partito d'opposizione del PD, dicendo: non dite mai qualcosa di vero su quello che ho fatto il mio governo, dite sempre delle falsità. Ascoltiamola.
2: Elly cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io, se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una, ti prego, te le passo io sotto banco.
1: Vabbè,
0: sussurrando
1: proprio toni pacatissimi, e oggi con toni più pacati ha risposto Elly Schlein. Sentiamo.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo.
1: Vabbè, ecco, risposta. Un assaggio di campagna elettorale, sperando però che la campagna elettorale possa essere sui fatti, sui dati, perché se cominciamo a urlare così nessuno ci capirà più niente.
0: Teniamo, se possibile, la barra dritta, perché i problemi sono tanti.
1: E tra poco parleremo dei problemi che ha il governo in questo momento per definire la prossima manovra economica. I soldi scarseggiano, l'inflazione cresce.
0: E bisogna vedere dove metterli per bene. Radio Capital, Man at Work, Who Can It Be Now?

0: chi è adesso? Di solito il corriere di questi tempi, però tutte le volte che suonano il campanello io ve lo chiedo, dico sempre chi è adesso? Andiamo a scoprirlo. Potrebbe essere l'Europa che risponde a qualche telefonata del nostro governo?
1: Allora, esatto, parlavamo prima di Giorgia Meloni alle prese con la manovra economica in un anno molto difficile, inflazione ormai a più del 4%, crisi energetica, le bollette non insomma vanno su, i carburanti vanno su nonostante i price cap,
0: quindi gli stipendi
1: vanno giù, insomma, nel senso è veramente difficile in questo contesto fare una manovra economica che non sia di tagli, espansiva, ma l'Europa ci dà la possibilità di fare uno scostamento di bilancio. Questa è una cosa un po' tecnica, però diciamola in poche parole. L'Europa ci dice Italia, tu puoi spendere 14 miliardi all'anno in più per 2 anni per due motivi: per investimenti in energia, e qui ci sta, e in armi, spese per la difesa. E quindi stanno approvando questo documento che consentirà quindi all'Italia di fare più debito spendendo 7 miliardi all'anno in più in armi nel 2027 e nel 2028. Allora, sappiamo che Trump sta tagliando i fondi per la NATO, però questo discorso sulle armi secondo me è molto opaco. Vi dico qual è la mia opinione, perché viene confuso con la situazione in Ucraina. Cioè, che secondo me, la mia opinione, che l'Italia debba continuare a contribuire al fatto che l'Ucraina possa difendersi dagli attacchi dell'aggressore, che è la Russia, difendersi, sto dicendo, mi pare assodato, mi pare il minimo sindacale, secondo me, almeno come la penso io. Putin è l'aggressore, bisogna difendersi. Al tempo stesso bisogna anche fare di tutto per convincere Putin, ma per ora non si è convinto, a trattare, a fare una trattativa, no? Ci ha provato Trump e non c'è riuscita, e questo è un punto. Ma su questo argomento delle armi e della spesa militare si sta facendo tanta confusione, perché nessuno capisce bene in cosa questa spesa aggiuntiva deve essere messa. L'Italia spende ogni anno a bilancio circa fra i 40 e i 50 miliardi in difesa.
0: Non
1: so se è tanto o poco. Il problema con le spese sulla difesa è che non si capisce mai dove vanno, perché sono coperte dal segreto, per cui è una spesa che è intoccabile ed è ingiudicabile. Allora, se viene preso a pretesto l'idea che la Russia presto ci deve invadere tutto l'Europa occidentale, quindi ci dobbiamo riarmare, fateci capire se effettivamente è così questa cosa.
0: Sì,
1: perché ho l'impressione che dietro questo discorso della crisi fra Russia e Ucraina poi si celi il discorso di spendere comunque più in difesa. Sappiamo per esempio che la Germania, che sta riconvertendo molta dell'industria automobilistica, che va male a causa della concorrenza cinese, in industria delle armi. Quindi si spende più in armi per una vera esigenza di difesa, oppure si spende di più in armi perché
0: così facciamo contenti chi produce
1: qualcuno? Ecco, insomma, vorremmo più trasparenza su questo argomento, che è molto importante e sono anche tanti bei soldini.
0: È vero, anche perché del famoso

0: famoso esercito europeo non c'è traccia al momento.
1: Esatto, cioè... allora ci facessero sapere come si possono fare anche delle economie di scala, ma mi sembra che per ora i paesi vadano ognuno per conto suo.
0: E quindi se ci chiedete, se mettete tutti questi soldi nostri, dei contribuenti, sugli armamenti, almeno un pochino di più, spiegateci senza nessuna nuvola in cielo.

0: Vanessa Carlton, 1000 Mile su Radio Capital, 18 e 27 minuti, al TG0, è venuta a trovarci un ospite che ci piace tanto, perché ha tanto da dire, è una donna che...
1: Una magistrata,
0: forse ha dei primati, poi ce li facciamo raccontare da lei, e ha tanto da dire perché è stata tanto nei tribunali a difendere donne, ad accusare uomini, o a difendere uomini,
1: o a emettere sentenze
0: per quello che riguarda forse una delle piaghe dei nostri tempi. Era tanto un bravo ragazzo, si intitola così il suo nuovo libro, tra poco Paola Di Nicola, tra gli avini.
2: TG0.

0: Supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Zimarex Collagene, azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Kids, Turn, punto esclamativo, Turn Turn, su Radio Capital e al TG0 alle 18:35 minuti. Allora, ho invertito le delle sillabe, sì, delle Paola Di Nicola Travaglini.
1: Eccola qua, buonasera.
0: Buonasera a voi.
2: Buonasera, buonasera.
1: Benvenuta, magistrata e di grandissima esperienza sui temi appunto della violenza di genere. Ecco, dobbiamo dire questa cosa perché è componente anche, oltre ad essere magistrata di Cassazione, giusto?
0: Sì.
1: Del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza nei Confronti delle Donne, della violenza domestica, che è dentro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Esatto.
1: È un organismo tecnico che si occupa, secondo me, anche di proporre delle politiche per cambiare le cose, no?
0: E hai detto bene, tecnico, nel senso che la dottoressa Di Nicola Travaglini non parla di teorie, di filosofie, va proprio nei tribunali, cioè ha speso la sua vita e sta spendendo la sua vita nei tribunali a sentire le parti e a vedere davvero che cosa succede, e poi anche a difendere, incarcerare, scarcerare, e quindi ha proprio una competenza sul campo. Di che parliamo quando parliamo di violenza di genere?
2: Sono 30 anni che faccio questo lavoro e quando parliamo di violenza di genere mi piace dire, come il tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio ha scritto in un testo destinato a tutte le professioni e sulla formazione in questa materia, violenza maschile contro le donne, cioè ha un autore e una vittima. Questo ce lo dicono i numeri in Italia e nel mondo. Qual è la caratteristica di questa violenza che ritengo essere tra le più democratiche? Che è diffusissima in ogni ambito, in ogni contesto, non riguarda tossicodipendenti, disoccupati o persone che hanno fragilità sociali, riguarda tutti, dal magistrato al cassiere al direttore di banca, e così le vittime. Le vittime possono essere professioniste come noi, donne che hanno un lavoro, che non lo hanno, che hanno una grande capacità economica. Ecco, quindi dobbiamo vedere che la violenza appartiene anche alle nostre case, anche ai nostri comportamenti quotidiani, ma non sempre abbiamo gli strumenti.
1: Che poi è il senso, il cuore di questo libro, no, dottoressa? Era tanto un bravo ragazzo, in cui appunto si va ad analizzare come l'immagine del bravo ragazzo, di cui nessuno avrebbe mai sospettato niente, che poi mette le mani addosso a una donna, fino poi ovviamente al femminicidio. Quindi ci sono dei comportamenti sbagliati, delle abitudini consolidate, culturali, che poi si consolidano e creano quell'humus di, potremmo dire, maschilismo, patriarcato, dentro il quale poi nascono delle crisi e dei reati dentro le case.
2: Esattamente, proprio così. Guardate, io faccio sempre un esempio molto chiaro, semplice per chiunque: le chat del calcetto, i cosiddetti discorsi da spogliatoio. Ma come parlano gli uomini?

0: uomini, delle donne in quei contesti si rendono conto che le loro mogli, le loro figlie, le loro compagne sono ritenute degli oggetti semplicemente da utilizzare, che non hanno nessuna intelligenza, competenza, ironia, sensibilità? Ecco, io questo chiedo, di chiudere quelle chat di Calcetto, e chi ha il coraggio, gli uomini che hanno coraggio, perché abbiamo bisogno che gli uomini prendano voce, questo non è un problema delle donne, dobbiamo cambiare osservatorio, gli uomini devono prendere voce e devono chiedere di chiudere quella chat.
1: Allora, tra poco leggo una piccola cosa tratta da questo nuovo libro della dottoressa Di Nicola Travaglini, ma le volevo chiedere, perché davanti a questo addirittura chiudere una chat, ma che vuoi che sia, sono soltanto messaggi tra uomini che si divertono,
2: goliardia,
1: cioè che cosa, non stiamo forse un po' esagerando? Questa è l'obiezione di solito, no?
0: Se voi vedete i famosi siti fica.eu o gli altri siti Facebook o su Instagram o TikTok eccetera, hanno coinvolto milioni di uomini. Pensate che nell'arco di 2 mesi ci sono stati 80 milioni di contatti per vedere, osservare e commentare le foto di ragazzine, di bambine anche di pochi anni, di proprie compagne e colleghe di lavoro che senza saperlo venivano fotografate nella loro intimità. Ecco, questo vuol dire che la violenza contro le donne è una violenza talmente diffusa che tutto viene ridimensionato a scherzo, a goliardia, mentre al contrario noi abbiamo avuto 80 milioni di uomini che hanno esercitato violenza, di cui non sappiamo nulla.
1: E questi sono dati.
2: Ci sono anche in questo libro una cassetta degli attrezzi, che ci sono parti rivolte, diciamo, in qualche modo agli uomini, ai padri, come diceva Doris, ma anche alle donne, cioè perché spesso appunto può capitare che le vittime di violenza dentro una casa, dentro una situazione, o non vengono credute, oppure non si rendono nemmeno conto che si sta avviando un percorso che può portare a violenza, a partire da un insulto, a partire da essere trattate male.
0: Guardi, ancora prima, pensi, il controllo. Una delle caratteristiche iniziali della violenza maschile contro le donne è controllare qualsiasi comportamento. Stiamo parlando addirittura del controllo sul colore dello smalto, sul tipo di biancheria indossata. Ci sono degli uomini che picchiano le loro mogli o le loro figlie perché hanno indossato i pantaloni bianchi e quel colore non è accettabile. Cosa voglio dire? Che quindi ogni volta che una donna, una ragazza sente di essere premuta e controllata e limitata nei propri comportamenti minimi rispetto alla propria libertà, quello è il primo campanello di rischio. Anche la violenza economica, ci tengo a sottolinearlo, la violenza economica è per esempio il controllo degli scontrini, l'impossibilità di avere un conto corrente bancario. Pensate che la metà delle donne italiane non hanno un conto corrente bancario proprio. Ecco, questa si chiama violenza.
1: E sono dati, sono sempre dati. Allora, vi leggo quanto la dottoressa scrive brevemente. Cari padri, questa lettera è solo per voi, non perché a noi madri non spetti una parola ugualmente necessaria, ma adesso c'è bisogno che siate voi protagonisti, come sta facendo con coraggio e determinazione Gino Cecchettin. Perché la violenza maschile contro le donne richiede agli uomini, uno per uno, di smontarla partendo da sé. Questa lettera non è per chi picchia, urla, impone e controlla. È per voi che amate le vostre figlie e i vostri figli sopra ogni cosa al mondo, perché nelle aule di giustizia ho capito che la violenza maschile contro le donne non la supportano solo gli uomini che la praticano, ma tutti coloro, uomini e donne, che non la vedono a causa di una cultura che per millenni l'ha resa invisibile, normale, inevitabile.
2: Beh, su questo un uomo, dottoressa, potrebbe dirle: ma io non c'entro niente, però io sono tanto bravo con le donne in casa.
0: Certamente la gran parte degli uomini non c'entrano niente rispetto a comportamenti violenti, ci mancherebbe altro. Io sono circondata da uomini meravigliosi, da mio figlio a mio marito e tanti altri, e gli amici. Il punto è un altro, è quello della chat del Calcetto, cioè nessuno di questi uomini ritiene che l'utilizzo di forme comunicative semplici, le battute, la barzelletta, o pensi ad esempio a un gesto che può sembrare banale, che è quello di salutare in un contesto istituzionale una donna con il baciamano anziché con una vigorosa stretta di mano come avviene ad un mio collega. Ecco, quella non è violenza chiaramente, però è un modo per rappresentare le donne come fragili, limitate, meno significative, meno capaci.
1: Esattamente. Tra poco al TG0, ancora qui.

0: Depeche Mode, It's No Good, su Radio Capital, 18:47 minuti. Fermi.
1: Tutti. Eccoci qua, eccoci.
0: Fermi,
1: qua.
0: Fermi. Allora, per cortesia, non facciamo passare il baciamano come una forma discriminatoria. È un gesto di galanteria che va fatto in modo discreto e rispettoso nei giusti contesti. Perché allora la dottoressa Paola Di Nicola Travaglini sta dicendo che il gesto del baciamano a volte invece nasconde una discriminazione?
2: Perché nei ruoli istituzionali e formali, nei confronti di uomini e donne, ci si deve comportare con le stesse modalità. Non c'è la galanteria, c'è la competenza e il ruolo.
1: Esatto, quindi non stiamo parlando di una casa, di una situazione
0: cioè,
1: amicale,
0: suo marito, mio
1: ma
0: marito me lo può
1: così.
0: Fare quante volte vuole.
1: È la stessa cosa come una professionista, un uomo sicuramente dottore, professore, ingegnere, più spesso la donna invece è signora o signorina. Diciamo, senza diciamo così.
2: Questo lo abbiamo vissuto, credo tutte le donne che mi stanno ascoltando in questo momento. Possiamo avere 4 lauree, conoscere 5 lingue, ma quando entriamo in un bar noi siamo sempre signora o signorina. Ma non è la cosa in sé, è che se io accanto avessi un uomo che viene chiamato in quello stesso bar signore o signorino, non avrei nessun problema. Il problema, certo, è che noi attraverso questa definizione veniamo a

0: cancellate a seconda che siamo sposati o non sposate e quindi in relazione ad un uomo.
1: Allora, ovviamente questo stiamo parlando delle analisi che la dottoressa fa in questo suo nuovo libro, Era tanto un bravo ragazzo, per analizzare come certi comportamenti poi costituiscono un humus culturale, dove poi nascono delle disparità che nelle case, dentro le famiglie, possono sfociare poi in violenza. Ma i dati ci dicono che c'è una quantità di donne, ragazze, donne che in Italia subiscono una qualche forma di violenza che è enorme, milioni di persone.
0: Quindi da qualche parte deve arrivare. un seme
1: esatto.
0: Malato.
1: E anche i femminicidi, ci sono capitoli dedicati a questa piaga, no dottoressa, i femminicidi, io ho letto delle statistiche che dicono che ci sono un sacco di altri tipi di delitti che diminuiscono in Italia, i femminicidi
0: restano invariati. Anche se ultimamente possiamo dire che ci sono dati più confortanti, nel senso che c'è stata una riduzione dei femminicidi, ma c'è stato un aumento importante dei tentati femminicidi.
1: Ecco, questo quindi non è cosa buona sicuramente. Lo so, Doris non è d'accordo sulla domanda che le fa. No, non è d'accordo.
0: No, non
1: dice,
0: lo so,
1: sto vannaccio alla fine, no? Diciamo che
0: lo mettiamo sempre
1: in mezzo. Però, siccome abbiamo già commentato noi al TG0 la frase di Vannacci che dice non esiste il femminicidio, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce, questa è la vera parità. Però qui abbiamo di fronte una magistrata che è una tecnica che ci può spiegare cosa pensa di questa frase, perché esiste il reato di femminicidio, insomma, no?
0: Il mio paese ha approvato all'unanimità il delitto di femminicidio. Siamo uno dei più importanti paesi d'Europa ad averlo approvato, a seguito di richieste che ci sono venute da organismi internazionali. Siamo considerati un esempio in Europa e nel mondo per aver approvato questa legge. Una donna che viene uccisa nel corso di una rapina in banca o un uomo che viene ucciso nel corso di una rapina in banca viene punito allo stesso modo del omicidio ordinario. Quando viene punito con il femminicidio? Quando con il nuovo delitto di femminicidio, che peraltro prevede sostanzialmente la stessa pena che è prevista per l'omicidio aggravato. E cioè quando noi abbiamo una donna che viene uccisa in una relazione discriminatoria, per questo stiamo parlando del falso galateo, stiamo parlando di rapporti non paritari in cui quella donna è stata tenuta sotto controllo, possesso, dominio, una relazione non dignitosa né per lei né per il contesto, e viene uccisa nel momento in cui viola una regola di ruolo. Io vi dico che la commissione sul femminicidio della precedente legislatura, che ha esaminato oltre 270 femminicidi, noi abbiamo potuto vedere che le donne sono state uccise per ordinarie forme di libertà per le quali nessun uomo in Italia e nel mondo è mai stato ucciso, e cioè per decidere di studiare, lavorare, trasferirsi, amare un'altra persona, scuocere la pasta. Ecco, queste sono la struttura nell'ambito della quale il femminicidio viene commesso.
2: Esatto.
1: Chiarissimo.
2: Il finto galateo: non lavorare, ci penso io a te. No, io voglio lavorare. No, ci penso io a te. Non ti stancare, non andare a fare quell'acquisto. Ci vado io per te. Questo è finto galateo. Questo è finto galateo.
0: Esatto.
2: Così come dire signorina a una professionista in una situazione istituzionale dove non sono signorina. Sì, poi sono anche signorina, ma se in questo studio entro perché sono un avvocato, mi chiami come chiameresti un uomo. Va bene, sempre molto molto interessante affrontare questi discorsi che sono difficili, ma fondamentali e importantissimi.
0: Sono difficili perché riguardano le nostre famiglie, le nostre relazioni.
1: Allora, io vi consigliamo, io e Doris, la lettura di questo libro, Era tanto un bravo ragazzo, scritto dalla dottoressa, dalla magistrata Paola Di Nicola Travaglini. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
3: TG0.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: conto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le notizie delle 19, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È terminato poco fa il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio per energia e difesa che vale per il 2027 e il 2028 14 miliardi. Ipotesi ritorno al voto per la Spagna, il Parlamento di Madrid ha bocciato con il voto contrario dei deputati catalani i 2 decreti sulla casa voluti dal governo Sanchez che prevedevano tra le altre misure il blocco degli sfratti per i vulnerabili. Attesa una decisione del Premier probabilmente dopo il weekend sull'eventuale ritorno alle urne. La mossa del G7 contro il caro carburanti via libera un rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi. Nei primi 20 giorni ci si concentrerà in particolare sul diesel. Il tutto verrà gestito dall'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Le misure, dice il presidente francese Macron, che è presidente di turno, puntano a ridurre i prezzi dei carburanti. Si fingeva maestro spirituale arrestato per abusi. Riccardo Quadrano.
8: Barba lunga, tunica arancione e lezioni di spiritualità da cui sprigionava il suo carisma. In questo modo Bruno Malatesta, 59 anni, approfittava delle debolezze e delle malattie di chi si rivolgeva a lui, estorcendo soldi e gioielli. L'uomo, con 3 complici, aveva tirato su una vera e propria setta che si nascondeva dietro una fondazione. La comunità frequentava delle villette nei boschi di Almese, ad una 30 chilometri da Torino. Corsi di yoga e difesa personale erano in realtà stratagemmi per soggiogare gli adepti. Tra le vittime preferite del finto guru, soprattutto giovani donne costrette a rapporti sessuali definiti purificatori. Proprio dalla denuncia di una di loro è scattata l'indagine dei carabinieri, che ha portato all'arresto del 59enne con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato.
7: Lo sport, il calcio, stasera si gioca Francia-Italia di Nations League, calcio d'inizio alle 20:45. Prossima edizione di Capital News alle 20.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Password errata per il suggerimento.

0: Clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: po' come dire la tiro al basso, hai voluto la bicicletta, pedala.
1: Pedala, born to run, è ora run.
0: È ora run, run, run, run.
1: Speriamo che corrano parecchio i nostri azzurri della nazionale di calcio maschile dell'Italia, alle prese con una sfida di quelle da far tremare i polsi in trasferta con la fortissima Francia nello stadio dello Stade de France di Saint-Denis a Parigi. Insomma, c'è questa nuova sfida della Nations League e vediamo. Abbiamo fatto male col Belgio, bene con la Turchia.
0: Io dico una cosa. Vai. Io dico una cosa, sì, al commissario tecnico Mancini, che secondo me è bravissimo. Dico: niente picchi, né depressione post Belgio, né esaltazione post Turchia. Calma, valore medio.
1: Do risposta a un onorevolissimo pareggio in trasferta e chi
0: con
1: ci
0: molti
1: metto
0: gol.
1: La firma.
0: Allora io punto a un 3-3.
1: Bella però, 3-3 bella, io, mi metto sul divano e me la guardo, frittatona di cipolla e via, alla grande.
0: sarebbe bellissimo, cioè come un derby, ha detto Mancini. Quindi...
1: E attenzione, lo sai chi è il nuovo allenatore della France? Zinedine Zidane.
0: Ma quello della capocciata.
1: Della capocciata, Materassi, così. Peraltro, notazione, ne parleremo tra poco, lo sai a poche centinaia di metri dallo Stade de France cosa c'è?
0: Cosa c'è?
1: C'è il liceo Paul Éluard, che è il liceo da cui è partita tutta la protesta degli studenti in Francia.
0: Quello che ha più topi che insegnanti.
1: Esatto, quello lì.
0: Per quello esatto, hanno cominciato esatto a protestare.
1: Sì.
0: Quindi c'è calore umano.
1: C'è calore umano, non lo so, però. Tutto a Saint-Denis.
0: Tutto succede lì. Allora, sbrighiamoci a finire che andiamo a vedere la partita, intanto c'è Sombra.

0: Al 19:13 minuti.
1: Hai ragione, sì, quel liceo di Saint-Denis vicino allo Stade de France è il liceo in cui dice che ci sono più topi che insegnanti.
0: Non
1: gli
0: è una bella immagine.
1: Gli studenti hanno incominciato a protestare in questo liceo e da lì in più di 1300 scuole in Francia ci sono state delle occupazioni, in alcuni casi poi alcune solite minoranze di imbecilli hanno cominciato a dare fuoco alle scuole, a fare, diciamo, scontri con la polizia ha reagito anche in modo molto duro e tutta la tensione ora andrà verso martedì prossimo. Annunciato una grande protesta nelle scuole di Francia e vedremo come andrà. Di sicuro però c'è una situazione, specialmente nelle scuole delle periferie,
0: di grande sofferenza.
1: Non c'è la carta igienica, non c'è sapone, non ci sono specchi, raccontano le studentesse del liceo Paul Éluard, cade a pezzi, c'è una sola infermiera, nemmeno a tempo pieno, nessun assistente sociale e mancano gli insegnanti. Spesso si va avanti per 6 mesi o per un anno con i supplenti o senza nemmeno nessuno, mentre le scuole del centro vanno meglio, quindi c'è parecchia ingiustizia.
0: Sì, va bene. È proprio così, l'ingiustizia sociale poi porta sempre appunto tensioni, scontri eccetera eccetera. Speriamo che siano comunque civili. Senti un po', a proposito di scuole invece, nelle nostre classi siamo tornati a scuola tutti, c'è il problema del fa troppo caldo.
1: È finita la stagione calda, però magari per l'anno prossimo, dice, allora Valditara, il ministro ha stanziato 20 milioni di euro per il piano condizionatori nelle scuole. Ora il problema è che 20 milioni sembrano tanti, ma in realtà sono spiccioli, che se li dividi per i 40.000 edifici scolastici, hanno fatto un calcolo che ci sarebbero a disposizione 57 euro per ogni classe. Che vuol dire che, andando un po' sui portali di shopping online, ma diciamo un ventilatorino.
0: Ah, non ci viene il condizionatore.
1: Ci sono un po' di quelli a USB, quelli così, vabbè, è così. Però Valditara ha risposto, ma no, ma è solo per 6.000 scuole. Quindi sono più di 3.000 euro a scuola. Ora, voi conoscete, avete installato recentemente dei condizionatori nelle vostre case? Quanto costa il condizionatore? Quanto costa installare? Ma con 3.000 euro non lo so, cioè
0: dici,
1: ma
0: non si riesce.
1: Scegli un'aula, quella sotto al tetto, e poi tutti i ragazzi fanno
0: a
1: lezioni.
0: A turno vanno a fare lezioni lì.
1: Insomma, dai, su, via, non prendeteci in giro, dai, se vogliamo fare un investimento per il punto 1 del programma del TG0, no? Condizionatori, sì, dobbiamo mettere più soldi.
0: Secondo me dobbiamo. Il problema è che non ci sono. Perché non ci sono?
1: Perché dobbiamo costruire bunker contro la Russia.
0: Esatto, perché dobbiamo spostare tutti i soldi nella difesa europea.
1: Assolutamente.
0: Questo
1: che
0: fantastico esercito, certo, europeo che ancora non si vede. Però, no, ma può anche essere che sia giusto, Soltanto io lo vorrei sapere.
1: Fateci
0: a cosa
1: capire.
0: Servono.
1: Esatto.
0: Tutti quei miliardi di più dove verranno spostati?

0: Chris Ria di Josephine su Radio Capitale al TG0. Allora,
1: proteste
0: perché anche le scuole italiane, abbiamo detto quelle francesi, dove c'è la polemica e dove c'è insomma scontri anche in piazza, ma a scuola, nelle nostre scuole non ci sono le porte dei bagni, non c'è la carta igienica, infatti c'è il contributo volontario, no, per sostenerle.
1: Ma certo, ma se tu guardi mediamente una scuola francese è sta messa meglio mediamente di una scuola italiana media, e poi ci sono quelle rifatte di recente che vanno bene.
0: Sì, e però qualcuno dice però lo Stato, che non sostiene bene la scuola, sostiene da sempre le scuole private, e questa cosa ci può far arrabbiare, perché se è privata è privata, ci pensi il privato, perché lo Stato deve mettere soldi?
1: Allora,
0: là dove
1: voi
0: sono
1: sapete
0: rette?
1: Secondo la legge di bilancio 2026, quindi già tutto bollinata, a quanto ammontano i finanziamenti statali, perché la nostra ascoltatrice giustamente ci ha evidenziato questa cosa, no? Ci mancano i condizionatori. Ecco, quanto ogni anno lo Stato italiano, noi contribuenti, diamo per le scuole private paritarie? Ebbene, lo stanziamento del 2026 è stato di circa 886 milioni di euro. Ok, affiancati poi da bonus specifici per le famiglie. Questi sono stanziamenti diretti. Poi ci sono i bonus e gli sconti, diciamo, per le famiglie che decidono di iscrivere i figlioli alle scuole paritarie, che sono private paritarie. Ecco,
0: secondo me non è giusta questa cosa. Se decidi di mandare un figlio a una scuola privata, te la paghi. Cioè, per la scuola pubblica i fondi del pubblico e quindi di tutti noi dovrebbero andare alle scuole pubbliche, alle scuole private.
1: È un'annosa questione che va avanti e riguarda i rapporti fra l'Italia, il Vaticano e la Chiesa Cattolica.
0: È proprio così. 19:21 minuti, questa è Radio Capitale.

0: quale show facci raff, che secondo me ti viene da Dio.
1: Ste, facce raff.
0: Facce raff.
1: Facce sognate. Ci sta, ci sta.
0: Infinito su Radio Capital alle 19:25 minuti. Sono sfinita.
1: Oh,
0: e non è neanche finita questa puntata. Pom, pom, pom.
1: Tra poco
0: stasera
1: argomentone un po' più leggero.
0: Un po'
1: eh?
0: Più leggero. Facciamo
1: dai
0: così. Allora, chi vuole guarda la partita.
1: Sì.
0: Chi vuole di più, di più, di più, ascolta Radio Capital, che
1: certo
0: abbiamo un palinsesto pazzesco la sera. Ma tu mi vuoi portare al ristorante, buffone?
1: Dai, ti ci
0: porto, per venerdì, per una volta. Dai, andiamo insieme al ristorante tra poco.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No, no.
8: Provo il microfono, sa de tappo.
5: Beviamo!
7: Ma che...
5: Ci siamo capiti.
7: No.
6: Grazie a tutti,
7: no,
6: davvero.
7: No.
6: Grazie.
7: No.
6: Graziella e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, compara prenota fatto.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
17: Iperceramica.
18: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital.
1: Solo bella musica.

0: Rupert Holmes con il suo Escape, The Pina Colada Song. Dove vuoi escape? Dove stai escape?
1: Pina Colada è subito Ciringuito.
0: Stai scappando lì.
1: Esatto.
0: Allora, Radio Capital TG0 di venerdì. Immaginiamo che a quest'ora qualcuno di voi magari sarà diretto verso un ristorante,
1: sì,
0: un posto dove festeggiare una settimana finita, un evento particolare, stare insieme,
1: ecco,
0: al compagno.
1: Evento particolare, no? Che costano i ristoranti, diciamo, evento molto particolare, molto particolare.
0: Chissà se siete diretti verso un ristorante che fuori mette un cartello: solo adulti,
1: no kids,
0: no kids,
1: child free, come si direbbe in Inghilterra, no? Cioè, in questo posto è preferibile, o comunque non sono ammessi i bambini perché fanno casino, no? E sembra che siano in crescita questo tipo di indicazioni, e poi spesso si creano anche delle polemiche su questo.
0: Beh, certo, perché comunque uno si chiede: ma è possibile che si vieti l'ingresso ai bambini in un ristorante? Allora, ne possiamo parlare soltanto con una persona che è il massimo esperto di tutte queste questioni, Michele Antonio Fino, che è professore ordinario di diritto romano e fondamenti di diritto europeo all'Università di Pollenzo delle Scienze Gastronomiche. Buonasera Michele Antonio, benvenuto.
2: Buonasera Doris, buonasera direttore.
1: Eccoci qua. Allora, dunque, io devo ammettere, quando avevo i bambini ero molto contento di poterli portare in trattoria, no?

0: ora che sono grande, non ho più i bambini che vengono con me, odio i bambini. No, sto scherzando. No, sto scherzando. Allora, però hai scritto un post molto interessante sul tuo profilo Ermezio su Instagram, prof, in cui tu dici: occhio, perché non si può, cioè fuori legge, mettere questa clausola no kids nel ristorante. È così?
1: Esattamente, esattamente. È un cartello che confligge con un regolamento di applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di ormai 85 anni fa, che stabilisce che quando si apre un pubblico esercizio deve essere proprio pubblico, cioè il servizio non si può negare a una categoria di cittadini, a meno che non sia un servizio che la legge vieta a quei cittadini. L'esempio classico: io non posso dare degli alcolici ai bambini,
0: certo.
1: Non è una mia scelta, e quello è la legge che me lo impone, ma per il resto io non posso stabilire che una categoria di cittadini, italiani, stranieri, alti, bassi, bianchi, di colore, io la escludo dal mio servizio. Se è un pubblico esercizio, è pubblico.
2: Quindi come la mettiamo con tutti questi ristoranti che invece sono sempre di più, che questo cartello lo espongono, o comunque fermano addirittura le famiglie all'ingresso? Cioè, se sta per arrivare una famiglia col passeggino, dicono: però no, qui veramente non preferiremmo di no.
1: Esatto, il punto è proprio questo: la mettiamo nei termini di un conflitto che evidentemente si viene a generare a livello sociale, ma che non è conforme alla legge. Nel senso che in positivo io posso fare delle cose. Ad esempio, in positivo io posso dire: il mio ristorante è amico dei bambini, o un angolo per i bambini, o addirittura chi si occupa dell'accoglienza per i bambini, cioè propormi come un ristorante per famiglie o come un hotel per famiglie, e quindi cercare di accaparrarmi più clientela rivolgendomi a una categoria specifica di cittadini. Non posso fare invece il contrario, perché se faccio il contrario vado a dare la possibilità di una discriminazione al titolare del pubblico esercizio, e questa cosa qui è molto pericolosa, perché oggi possono essere i bambini, domani possono essere le persone con qualche disabilità oppure le persone anziane, sempre con le scuse più nobili. I bambini no, perché spesso disturbano e nessuno ha voglia di iniziare una discussione con i genitori, che evidentemente li lasciano fare, ma certo che anche gli anziani quando si muovono non sono proprio sicuri nei movimenti come i giovani, non vorremmo che urtassero un cameriere. Insomma, le scuse sono facili da trovare, ma non devono essere trovate.
2: Allora,
1: bisogna agire sui casi e non vietare le categorie.
2: Ma quindi, ad esempio, trasformandola in positivo, come hai detto,
1: certo,
2: tu, no? Un ristorante che si voglia posizionare appunto per una clientela che non ha voglia di essere disturbata da bambini, può farlo, è nel suo diritto, ma allora il cartello come dovrebbe essere?
1: Ma il cartello non dovrebbe tanto essere un cartello che fa molto "la vita è bella" e ci ricordiamo tutti i visigoti e i ragni di Benigni,
0: certo,
1: della famosa metafora che aveva trovato. Dovrebbe piuttosto essere un invito a ricordare che per il tipo di servizio che si fa ci sono delle caratteristiche che rendono quel locale poco adatto ai bambini. Per esempio, se si va a mangiare in un ristorante che fa la cosiddetta alta cucina, che richiede delle preparazioni molto accurate, dei servizi di un certo tipo, è importante far sapere alle persone: guardate che qui il servizio non può durare meno di 2 ore per una cena, o non ci sono gli angoli dove possiamo avere i pennarelli e i fogli. Dopodiché la scelta rimane alla famiglia, però questo,
0: certo,
1: è importante,
2: certo, quindi...
1: perché diversamente si va in conflitto.
2: E quindi cartelli no, via cartelli e pubblicità di questo tipo,
0: poi è chiaro che anche sta dall'intelligenza. Certo, non porto due bambini di 5 anni in un locale dove si fanno cene a lume di candela con le coppie e luce soffusa. È chiaro che poi,
1: certo,
0: diciamo, io mi devo,
1: certo,
0: anche regolare. E ovviamente non stiamo nemmeno parlando della possibilità che invece c'è, no, prof, per il ristoratore di in qualche modo verificare se non ci siano delle intemperanze. Cioè, nel senso, se poi nel ristorante,
1: bravo,
0: abbiamo avuto un caso recente di una coppia in un albergo che durante il buffet della colazione hanno fatto fare la popò sul vasino al bambino
2: sotto
0: vicino al tavolo.
1: E
0: allora, di fronte a tutti gli altri commensali sconcertati, gli hanno detto: potete andare anche un po' dietro, per favore, e si sono indignati. Ecco, è il buon senso, no?
2: Sì.
1: Ma non

0: non è solo il buon senso, di nuovo è la legge. Allora, se io come ristoratore, ma anche come avventore di quel ristorante, chiedo ai genitori del bambino che sta facendo letteralmente il visigoto in sala da pranzo e coi genitori che non dicono assolutamente nulla, chiedendo il rispetto degli altri e il rispetto del diritto degli altri a mangiare in tranquillità, sto totalmente esercitando il mio diritto, okay, anche come ristoratore. E quindi non stiamo dicendo che i bambini devono essere lasciati allo stato brado, liberi di fare qualunque cosa, anche di violare lo spazio di libertà degli altri. Assolutamente no. Ma stiamo dicendo che si va a colpire il singolo caso di intemperanza e di genitori disattenti o che magari urlano al telefono in viva voce, perché non so voi, ma a me disturbano più spesso questi, molto spesso, che i bambini, chiedendo quiete, invece di dire dovete lasciare, non dovete entrare qui se avete un telefonino, oppure non dovete entrare qui se avete un figlio.
1: Meno generalizzazioni e più chiarezza. Certo. Come sempre, illuminante quello che ci hai raccontato, Michele Antonio Fino, cercatelo sui social come Ermezio e troverete sempre cose molto interessanti.
2: Grazie. Ciao prof, alla prossima.
1: Buon weekend.
0: Grazie a voi, buona serata.
3: TG Zero.

0: Un'altra estate di Diodato su Radio Capital e al TG0.
1: Domani al ristorante, via bambino! Via!
0: No, non si fa, abbiamo capito che non si fa. Si fa in un altro modo. Però questa cosa che raccontavamo con Ermezio è interessante, perché si può estendere appunto a cose nuove che accadono anche nel mondo della musica.
1: Esatto, cioè il punto di dire organizzo una cosa a delle condizioni speciali. Alcune cose non si possono imporre, altre sì, no? Per esempio, stanno crescendo gli artisti che organizzano concerti in cui è richiesto volontariamente

0: spettatori e ai fan di non usare gli smartphone, di lasciarli all'ingresso.
1: Sì, è così. Abbiamo visto per anni gente che si incacchiava con gli spettatori, tipo Lady Gaga, tipo Adele, no? Che riprendeva uno che magari aveva lasciato il cellulare acceso e rispondeva. Adesso invece Marco Mengoni fa proprio un'altra cosa, fa lo stop del cellulare all'ingresso. Poi so che ci sono state tante polemiche su questo esperimento che Marco Mengoni sta facendo.
0: Ma polemiche, ma sai,
1: sì,
0: ma
1: le polemiche ci sono
0: sempre. Sui social le polemiche costano zero. Costano
1: che cosa
0: zero.
1: Ha deciso di fare? Di fare uno show esclusivo dal 5 novembre in un luogo di Milano molto particolare, del quale lui è anche direttore artistico. Organizzerà 26 concerti davanti ad una platea ristretta, perché sono 500 posti massimo. Lui dice: consegnate il cellulare prima di entrare, lo sigilliamo dentro una bustina, nessuno ve lo toccherà, perché quello che voglio io è creare un'atmosfera molto molto particolare, intima, dove non siete distratti dal vostro cellulare, vi ascoltate la musica, vi godete ogni singola nota e siamo in pochi.
0: Ci sta, secondo me ci sta, poi se vuoi ci vai, se no non ci vai. Capita anche a me, se certe volte ai concerti, io, essendo una specie di post boomer, lo uso poco il telefonino, però capisco anche la voglia di condividere con gli amici sui social, anche in diretta o comunque registrando, e fare un video quando sei a un concerto bello, lo vuoi. Io la capisco questa roba, perché fa parte della nostra vita ormai condividere, però è anche vero che tu, se non sei alto come un giocatore dell'NBA, ti vedi in continuazione davanti, tra te, il palco e l'artista, una selva di telefonini, tablet, smartphone, e quindi diciamo che anche la fruizione non è il massimo. Mi sembra una cosa interessante. Tra l'altro lui suonerà questi concerti allo Sbagliato, questo nuovo locale di Milano. È una formazione con 12 musicisti unplugged, quindi è una situazione anche di non di rumore, no? Si sta tutti tranquilli, luci soffuse, non si fanno le riprese e ci sta.
1: Sai, nel momento presente.
0: Sì, lui peraltro farà, detto che non farà le sue hit, ma farà metà del concerto sono cover rifatte di artisti che a lui piacciono. È interessante, è una cosa diversa.
1: Una formula di concerto diversa,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Ticchia, perché comunque siamo sempre fra i 100 e i 200 euro, ma io dico, è meglio spendere 600 euro per stare comunque a 500 metri dalla grande rockstar e vederla in televisione, cioè quindi su un maxi schermo, oppure vederti, certo, 100 euro, però ti vedi il tuo artista preferito a pochi metri di distanza, senza disturbi. Beh, insomma, è da valutare.
1: Ti dico la verità, per un artista che amo particolarmente, è una verticale che forse farei, sì, cioè sì, proprio un approfondimento.
0: Infatti, lui ha detto così, ha detto: prendetela come una cena a uno stellato, sì. È ovvio che la fai una volta all'anno, però
1: esatto.
0: Quella cosa lì ti piace, te lo vuoi assaggiare quel piatto? Il Mengoni Unplugged che fa le canzoni strane, se ti piace molto Marco Mengoni, secondo me vale di più che spendere 1.000 euro per il pit zona VIP in uno stadio.
1: Esatto, forse sì, e poi c'è tutta la cosa, non si trova parcheggio, 18 km a piedi, non prendono i cellulari, aiuto, come torno, la navetta, le cose non fanno più per me, e quindi forse da buona boomer pure io una soluzione di questo genere.
0: Dai, ci rivediamo ai concetti di Mengoni a Milano, dai.
1: Dai, va bene, no, magari si espande questa formula, no?

0: Yes, Cranberries, My Imagination su Radio Capital al TG0. Allora Edo,
1: Ale, andiamo,
0: qui, questa notizia mi piace molto. Potere femminile, mi piace anche questa apertura, questo modo di essere pontefice di Papa Leone, ti posso dire?
1: Sì, Papa Leone molto international, sì. Molto international, per cui esce fuori fonti del Vaticano, ma insomma ormai è tutto alla luce del sole, che lui, il suo staff di più riservato, la famiglia di Prevost è fatta, lui c'ha proprio fratelli, ma sta in America.
0: Apostolica.
1: Apostolica,
0: diciamo.
1: Sono due segretari, che è Don Edgar Rimacchiuna, che è un sacerdote peruviano che lavora con lui da un sacco di anni, e Don Marco Billeri, che è un toscano, che insomma che è di fiducia così. E poi nella casa del Papa sono arrivate cinque suore, che sono quattro peruviane e una statunitense, e devono occuparsi di tante cose, no? L'appartamento pontificio, tenere in ordine la cappella, occuparsi degli ospiti, insomma tutta una serie
0: gestiscono
1: di
0: loro, secondo me,
1: sì.
0: Fanno loro, cioè,
1: come molte peruviane fanno nelle case degli italiani, cioè dico una cosa statistica,
0: sì.
1: E quindi
0: attenzione,
1: nasce questa passione di Prevost per i peruviani, perché lui per tanti anni è stato vescovo di Ciclayo,
0: esatto,
1: nelle Ande.
0: Quindi conosce il Perù benissimo.
1: Esatto. Tu sai che sono stato in Perù io, sì, 2 anni fa.
0: Sai che avevo avuto questa soffiata, sì?
1: E quindi, siccome al Papa nato a Chicago piace molto il cibo peruviano, lo ha apprezzato lì, queste cuoche sono fantastiche. Per esempio, lui apprezza molto il ceviche.
0: Mm, sì, no? Che è questo pesce crudo, tutto
1: marinato,
0: condito,
1: così. Il lomo saltado. Lo conosci il lomo saltado?
0: Cioè l'omo senza posto, l'omo tutto attaccato.
1: Esatto.
0: Non è l'uomo.
1: È un piatto unico peruviano con carne di manzo, l'omo, cipolle, pomodori, spezie e salsa di soia.
0: Mamma mia,
1: l'hai
0: mangiato saltato,
1: è certo, così.
0: Tutto
1: non so
0: saltato.
1: Se, non so se però lui mangia, apprezza anche un altro piatto molto apprezzato dai peruviani, che è il cuy. Lo sai cos'è il cuy?
0: No,
1: è il criceto,
0: so,
1: praticamente.
0: No, ti prego. No, criceto,
1: lo so,
0: no.
1: Te lo servono intero con le zampettine.
0: No, perché mai dovuto rovinare la poesia?
1: Io non so se a Papa Leone piace anche il cuy, cuy, non lo so.
0: Non lo so, però io mi fermerei al ceviche. Guarda,
1: va bene così.
0: Va bene, va bene, bello, però mi piace che si allarghi,
1: certo,
0: no, la chiesa anche nei palazzi che contano alla presenza femminile.
1: L'ho provato io il cuy,
0: mamma mia,
1: unico, no, nella famiglia, gli altri erano inorriditi.
0: Ma ti credo,
1: cosa
0: ti credo. Va bene, quando si va in giro si prova, sono d'accordo con te, però io passo sto giro.

0: Romantic degli Ufophonic su Radio Capital, la nostra ultima canzone. Io non so, Edo, se abbiamo aperto gli stomaci, cioè facendo venire fame, parlando di ristoranti, se dice, ecco, il cui forse ha bloccato.
1: Con l'uomo saltato, sì.
0: L'uomo saltato, l'uomo si può saltare. Va bene, Simone Girasole, Emanuele De Nina,
1: Doris,
0: l'ottimo direttore Buffoni.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: State belli, buoni, passate un ottimo fine settimana e lunedì alle 18 noi qui puntuali come sempre. Ciao a tutti, tra poco il Dani.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie High Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
0: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Manovra al via, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il governo chiede all'Unione Europea una maggiore flessibilità per 28 miliardi di euro distribuiti tra il 2027 e il 2028, una richiesta che prevede uno 0,3% del PIL destinato alla difesa e un altro 0,3% per gli interventi legati all'energia. Scontro tra il PD e il Movimento 5 Stelle, la segretaria Dem Elly Schlein ha rivendicato il peso maggiore del suo partito. Abbiamo il doppio dei vostri voti, nel suo intervento anche accusato accusato il governo Meloni di aver fallito su diversi fronti, parlando di tasse, natalità e bassi salari. I paesi del G7 hanno deciso di utilizzare parte delle proprie riserve strategiche per cercare di ridurre la pressione sui prezzi dei carburanti. Saranno messi a disposizione fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. L'obiettivo è contenere il prezzo del diesel. Una decisione che arriva dopo le pressioni degli Stati Uniti per aumentare l'offerta di carburanti e ridurre i prezzi. E intanto gli Stati Uniti si preparano a rafforzare la presenza militare in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Pentagono avrebbe deciso di inviare nella regione una terza portaerei insieme a circa 10.000 militari. In Spagna, bocciati 2 decreti sull'emergenza abitativa, hanno votato contro Partito Popolare e Vox. Il premier Sanchez potrebbe valutare nel fine settimana la convocazione di elezioni anticipate, eventualmente già per il 29 novembre. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata. I dati sono di Copernicus e non lasciano dubbi. Roberto Ciuti.
16: L'estate 2026 ha superato anche la famigerata stagione calda del 2003. Temperatura media di 21,7 gradi, vale a dire 2,5 gradi più della media del periodo 1991-2020, primo record del 2003 battuto. Caldo eccezionale esteso anche a maggio e settembre, ben 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale è stata sopra i 30 gradi. Nel 2003 erano stati 11 giorni, secondo record superato. I giorni di forte stress termico poi sono stati 41, 5 più del 2003, terzo record battuto.
0: Oltre 3.700 medici lasciano gli ospedali. Le dimissioni superano i pensionamenti, che sono stati circa 2.900. Le situazioni più critiche vengono segnalate in particolare in Lazio e in Trentino Alto Adige. Alle 20.45 siamo al calcio, torna la nazionale, si gioca Francia-Italia a Parigi, il terzo match di Nations League. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
18: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Donald, che in questo momento è al centro dell'attenzione dei media americani, dei TG, perché ha incontrato il figlio che non aveva mai conosciuto, che era stato adottato da una famiglia e che aveva avuto a 14 anni, ancora adolescente. Michael McDonald, che diciamo con i Doobie Brothers ha trovato la quadra, e poi naturalmente la carriera solista straordinaria con alcuni duetti come questo con James Ingram, appunto nel 1985. Raiamo Bidar, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Abbiamo aperto con Michael McDonald e James Ingram, continuiamo con un altro duetto qui su Capital, due ore di soul, di funk e di R&B con Aretha Franklin.

0: Franklin, Michael McDonald, due voci che portano in paradiso, che producono benessere, una canzone che già conoscevamo nella colonna sonora del film Baby Boom, però questa versione ha elevato sicuramente il livello della qualità, appunto, della produzione Ever Changing Times. Tra l'altro ricordo perfettamente anche la copertina di questo album di Aretha Franklin, lei seduta su bauli, su bagagli, una foto tra l'altro seppiata che dava un po' il senso del tempo che scorreva e il passato di Aretha Franklin, appunto, in quei bagagli. Aretha Franklin, Michael McDonald, Ever Changing Times. È uscito oggi invece il nuovo album di Lala Hathaway, Made in Chicago, nel giorno in cui il padre avrebbe compiuto 81 anni. 47th Street, l'indirizzo dove abitava a Chicago, e anche questo pezzo.
1: The South had an exodus. After flipping through the paper, our kinfolk knew what was next for us. They headed north to lay down their roots. The train was filled with hope, from the freight cars to the

Il nuovo album di Leila Hathaway, intitolato Made in Chicago, un omaggio all'indirizzo, alla casa di Chicago dove ha vissuto la sua infanzia con il padre Danny Hathaway, di cui ieri ricorreva l'81esimo compleanno. Questa è la 47th Street, appunto, a Chicago. Lunedì invece è uscito l'EP di Stevie Wonder, che ci ha accompagnato tutta la settimana.

Stevie Wonder, I'm Into Living. I quattro inediti ci hanno accompagnato appunto per tutta la settimana, i quattro inediti di Sons and Decay of Life, che lunedì celebrava appunto il suo 50° anniversario con molti musicisti che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Greg Fillinges al tastiere all'inizio della sua carriera, Michael Sembello alla chitarra, che tra l'altro aveva scritto Saturn, al basso Nathan Watts, che è ancora al suo fianco in questo tour europeo che partirà il 13 da Birmingham, e poi ai cori tre ragazzi come Thelma Houston, Shirley Brewer delle Supremes, e poi Dennis Williams, prima di diventare una stella appunto con questo album prodotto da Maurice White degli Earth, Wind and Fire, che ha fatto la corista appunto per Stevie Wonder nei tre album più importanti, Talking Book, Full Fitness, First Finale e Sons and the Key of Life. Dennis Williams.

Dennis Williams, prima di questo debutto con Maurice White, gli Earth, Wind & Fire, corista, come dicevo, per diversi anni con Stevie Wonder. C'erano i musicisti ovviamente di Stevie che avevano sviluppato la strofa e il ritornello, poi una componente delle Supremes che si trovava casualmente all'interno di quello studio, diciamo, ha consigliato, ha suggerito la prima frase della canzone, Whispering in His Ear, bisbigliando al suo orecchio, che è proprio la prima frase di questa canzone bellissima di Dennis Williams, che peraltro quell'anno, lo stesso anno di Sons and the Key of Life, debuttò appunto con il suo album prodotto da Maurice White dagli Earth, Wind & Fire. Questa era appunto Free. Stevie non sarà con Stevie Wonder ovviamente,

ai cori nel tour europeo che partirà da Birmingham il 13 di ottobre e finirà a Glasgow l'11 di novembre. Altro concerto che ci sarà a novembre, di lì a poco, appunto il 14.

0: Leon Bridges con il nuovo album intitolato Happiness Anytime, perché la felicità bisogna ricercarla anche nei momenti più semplici della nostra quotidianità. Prodotto dai Jungle con Pino Palladino e qualche reminiscenza dei Crow and Bean con i quali aveva lavorato Leon Bridges un paio di anni fa. C'è. Questo è appunto l'album Happiness Anytime, novità su Capital Fly Baby, Leon Bridges.
1: You're listening to The Vibe.
2: Radio Capital.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
5: Zimarex Collagene, azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha 4 zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere.

0: polvere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto, cambiare le porte ti
1: cambia la casa. Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica. Love.

to Love per gli Urban Species, un gruppo che si era costruito una reputazione molto solida dal vivo e aveva ottenuto lo status proprio di headliner in poco tempo grazie anche all'etichetta La Talking Loud. Era una pietra miliare questo album per l'hip hop britannico, ma anche per l'acid jazz, proprio per la perfetta fusione tra samples e poi l'esecuzione diciamo dal vivo. Gli Urban Species condividevano con Jamiroquai la stessa etichetta discografica degli esordi, la Talking Loud, la stessa scena londinese dei primi anni 90 e a volte anche gli stessi musicisti e turnisti che gravitavano spesso intorno a entrambe le formazioni. Questa è una canzone di Jay Kane costruita nel suo studio domestico, appunto nel suo villone, nella sua mansion in Inghilterra, in cui preferiva suonare in presa diretta tutti gli strumenti con i suoi musicisti, quindi diciamo un'evoluzione rispetto all'inizio acid jazz. L'album era Rock Dust Light Star e questa appunto la bellissima Blue Skies, che sembra davvero una produzione californiana. Jamiroquai.

Senta, su Capital, questo è The Vibe, back to back tra passato 2010 e l'oggi, il 2026, con Blue Skies, il classico brano che potremmo definire californiano nella produzione di J.K. Jamiroquai. L'oggi è per Children of Zeus, due produttori pop e una fusion, un blend musicale che include anche il neo soul.

Children of Zeus con Anishka qui su Capital con Water and Vibes, una delle cose migliori appunto che ci sta regalando la scena inglese del soul, il British soul in questo momento. Water and Vibes, nuovo album di Children of Zeus con molti cantanti e molte cantanti per me sconosciute e che cerco naturalmente di condividere ogni sera qui su Capital. Tra le novità, questa è una linea di basso epica, un groove di basso suonato da tornista Nathan East, che poi è stato campionato da Eric B. and Rakim appunto per la loro Paid in Full, e poi numerosi campionamenti e interpolazioni negli anni successivi. Diciamo che alla fine degli anni 80, inizio anni 90, diverse canzoni pop usarono le varianti di questa linea di basso, che è appunto Don't Look Any Further, per Dennis Edwards e Saida Garrett.

La parola che Saida Garrett e Nanny Sedol cantano appunto sul finale in un'altra lingua, è in pratica la traduzione libera di Don't Look Any Further in Swahili, Deyo Deyo Mumbai, che ricorda un po' anche Lionel Richie con Jumbo Jumbo, sempre Swahili, nella canzone All Night Long. Siete su Capital, questa è una canzone ripresa da molti, da George Benson, di Angelo, però la versione originale è di Roberto Fleck. Feel Like Making Love su Capital in Vibe.

Phil Making Love, Roberto Flack. Tra l'altro in questo album c'è una canzone che ieri avevo programmato ed è uno dei quattro inediti di Songs at the Key of Life pubblicati appunto lunedì per il 50° anniversario dell'album di Stevie nel 76, che è I Can See the Sun in Late December. All'epoca aveva deciso di regalarlo a Roberta Flack, che naturalmente poi si esibiva sul palco in concerto con quella canzone, però è all'interno proprio di questo album di Roberta Flack. Questa è la Feel Like Making Love per una Roberta Flack che cantava come se avesse tutto il tempo del mondo e usava ogni singolo secondo saggezza, e dove altri cercavano l'emozione lei la lasciava arrivare lentamente, in modo innegabile. E poi mi è sempre piaciuto quello di Roberta Flack di fare sempre un passo indietro con la voce, e questa l'ha resa un po' immortale. Questa invece è Masego.

0: Insomma, per settimane ho ricordato la data del 2 di novembre all'Alcatraz, mentre un paio di giorni fa Masego mi ha smentito tutti dicendo che posticipava il tour europeo in febbraio. Quindi Masego con Fix Your Face Tour lo vedremo in febbraio e presumibilmente appunto all'Alcatraz di Milano come data unica. In ogni caso questo è il nuovo singolo intitolato Heaven, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Past, present, future
2: soul. On Radio Capital.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti.

0: duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Anderson, Earth, Wind & Fire, qui su Capital, sempre in attesa del documentario su HBO Max, anche in Italia, presente in America, in Canada, in Messico e in Giappone, se non sbaglio, ma non in Italia. To Be Celestial versus That's the Way of the World, tra l'altro prodotto da Questlove dei Roots, che è ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon. Ha detto che a lui piacciono i titoli molto complicati e lunghi, perché era un fan di un cartone animato che finiva sempre con queste frasi molto lunghe. Il cartone animato è Rocky e Bullwinkle, che io onestamente non ho mai visto. Tra l'altro ospite al Tonight Show ha mostrato orgoglioso la kalimba, diciamo lo strumento africano che gli eredi di Maurice White hanno regalato a Questlove durante la lavorazione del documentario. Era In the Stone, Earth, Wind & Fire, altro gruppo che assomigliava moltissimo agli Earth, Wind & Fire, i Confucian. Questo è Love Strong.

prima gli Earth, Wind & Fire, poi i Comfort Shun, meno popolari degli Earth, Wind & Fire, però molto simili onestamente. Questa è la Love Strain, poi ripresa da Bruno Mars e Anderson Paak nel diciamo progetto dei Silsonic, che noi abbiamo visto a Milano. Che caldo faceva, 14 e 15 di luglio scorso, un caldo tremendo allo stadio di San Siro. Bruno Mars con diciamo l'apertura di DJ Pee Wee, che altri non era che Anderson Paak, e poi questa ragazza che si chiama Victoria Monet, appena uscita con un album, tra l'altro c'è un duetto con Bruno Mars e una canzone di Bruno Lauzi. Questa è Juicy.

0: Jersey.
1: Bella ricorda, in anteprima, proprio sul palco dello stadio di San Siro del concerto di Bruno Mars, il 14 e il 15 di luglio, prima di DJ Pee Wee, e aveva presentato questa canzone. È uscito tra l'altro il nuovo album di Victoria Monet, questo Capital, e citavo anche una canzone straordinaria, Tornerai, di Bruno Lauzi, che ha ripreso insieme a Bruno Mars. Questo era il periodo di Inner Vision di Stevie Wonder, quindi c'era una fascinazione anche da parte degli Isley Brothers per gli ingegneri del suono Cecil e Margolaf, che avevano inventato questo sintetizzatore enorme che stava in una intera stanza, si chiamava Tonto ed era analogico. Qui ci sono tre elementi nuovi: Chris Jasper alle tastiere, Marvin Isley, straordinariamente funky, tra i migliori bassisti R&B appunto degli anni 70, se la giocava con Larry Graham, con Louis Johnson dei Brother Johnson, e poi c'era Ernie alla chitarra, che aveva uno stile tutto suo, un chitarrista strepitoso influenzato da Jimi Hendrix, che era il suo amico. Isley Brothers su Capital.

Eccolo, Ernie Ashley. Ho preferito anticipare il suo assolo perché era un chitarrista sublime, amico di Jimi Hendrix, che tra l'altro suonava con gli Isley Brothers all'epoca, lì, diciamo negli anni 60, durante il tour. Questo era appunto Summer Breeze, un omaggio diciamo alla musica pop. La canzone era di Seals and Croft, lo avevano fatto anche con una canzone di James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight, lo hanno fatto anche con i Doobie Brothers con Listen to the Music, forse ve lo ricordate. Questo invece è un artista che io ho amato tantissimo da adolescente, diciamo ha reso la vulnerabilità una cosa molto potente, una delle più potenti che una persona potesse offrire, soprattutto in ambito sentimentale.

Quanto mi piaceva il Grino, tutti i suoi vinili, tutti blisterati, tutti protetti, perché per me sono veramente preziosi. La sua voce portava gioia, dolore, trasformava però i momenti comuni in qualcosa di sacro, quindi c'era sempre questa tensione tra sacro e profano. Poi è diventato reverendo, ma al di là di questo la tensione tra sacro e profano era la stessa, tra l'altro, di Marvin Gaye, a quale assomiglia tremendamente October London. Questo è il nuovo album uscito un mese fa, intitolato Love Me For Me, Silent Treatment.

0: Silent Redman, October London, per l'etichetta acquistata qualche anno fa da Snoop Dogg, chiamata Death Room. Tra pochissimo invece una canzone ispirata da bambini che giocano sulla spiaggia, e non è Let the Music Play di Barry White.
1: The vibe.
2: Oh, na, na, na, na. Good vibration, yeah.
3: Radio Capital.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: papà fatto.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it.

0: sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Cool and the Gang con James J.T. Taylor al canto, forse il punto più alto dal punto di vista commerciale appunto per i Cool and the Gang, e canzone questa ispirata dai figli dei vari componenti del gruppo, perché James J.T. Taylor guardava i figli dei suoi colleghi giocare sulla spiaggia delle Bahamas, dove stavano registrando il disco appunto nello studio famosissimo di Nassau. Il senso era quello della

Patrice Rush 1980 con Don't Blame Me, questa è veramente una masterclass sia dal punto di vista vocale per Patrice Rush sia dal punto di vista strumentale legato proprio all'esecuzione dei musicisti, che erano tutti musicisti di jazz, come posso dire, affermati nello showbiz. Patrice Rush con Don't Blame Me, qui su Capital. Retro Soul invece per le figlie di Cecil e Linda Womack, cioè Womack and Womack, direttamente da Johannesburg, dove hanno vissuto appunto con i genitori da diverso tempo, cambiando peraltro anche il cognome, diciamo in omaggio a una tribù dalla quale discendevano appunto in Sudafrica. Womack Sisters, If I Let You.

Alessio per le Womack Sisters, Retro Soul, appunto il nuovo album per le figlie di Cecil e Linda Womack, appunto Womack e Womack, direttamente da Johannesburg. If Alessio, Retro Soul, come d'altra parte anche questo brano di alcuni anni fa di Sacred Souls, il suono di Daptons e della loro etichetta, appunto le Dapton Records. Can I Call You Rose, Sacred Soul su Capital in Vibe. Can I call you?

Sacred Souls, poi molte sincronizzazioni, anche un utilizzo massiccio dei social media all'epoca. Questa è una canzone che George Michael, che è stato intervistato molti anni fa dalla BBC per il programma Desert Island Disc, scelse appunto come pezzo musicale che più avrebbe voluto avere con sé se fosse trovato appunto nella situazione di un naufrago su un'isola deserta. La canzone Love is a Losing Game.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game, l'album era Back to Black, all'epoca era devastata, era emotivamente fragile e quindi scelse di usare il suo dolore come materiale per le sue canzoni, e lo ha fatto con Mark Ronson, che era il produttore di Back to Black, e soprattutto aveva scritto con lei questa bellissima Love is a Losing Game. Chiudiamo con l'inedito di Maurice White con il fratello Verdine White degli Earth, Wind & Fire, Celebrate Our Love.

0: Celebrate Our Love, Verdin White, Maurice White, inedito, trovato in un cassetto, riarrangiato, riprodotto da Verdin White con gli attuali musicisti. Tra l'altro gli Earth, Wind & Fire sono in tour, ma non più con Lionel Richie, che ha avuto dei problemi cardiaci nell'ultimo periodo, almeno un paio di ricoveri e un paio di pit stop, come quello tra l'altro di Luca De Gennaro, che è tornato, e sono felice di averlo incrociato appunto nella giornata di oggi. Grazie, vi auguro una buona serata, un buon weekend, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
9: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
10: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
9: Il crimine racconta la storia di un paese.
10: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
11: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: in punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

0: Seaside.
1: Questa sera il viaggio che facciamo nella musica ci porta proprio profondamente nelle canzoni, come se avessimo una sorta di microscopio, e vedrete che scopriremo qualcosa che ha rivoluzionato il mondo della musica. Cominciamo dagli anni 70.

0: Anzi, esattamente il 1970, perché è quello l'anno di pubblicazione di questo pezzo, Because Beatles, l'album è sempre quello in cui inciampiamo Abbey Road. Ci sono vari motivi per cui sia diventato un album così fondamentale. Allora, vi faccio sentire, proprio a proposito di entrare dentro la canzone, vi faccio sentire alcuni cori, le voci che hanno fatto i Beatles in questa Because. Sentite per esempio la voce di Lennon.
1: Because the world is round, it turns me on.
0: Questa è proprio la voce originale nuda e cruda, senza riverbero, che appartiene a un momento in cui le voci dovevano essere armonizzate. Infatti, insieme a questa c'era anche la voce di George Harrison.
1: Because the world is round, it turns me on.
0: Che ovviamente fa altre note, no? Perché deve fare l'armonizzazione. E poi c'era quella di Paul.
1: Because

Non male, eh? Allora, c'è in questa serie di file che ho recuperato in rete, che sono quelli originali dei Beatles proprio, che sono circolati in rete non so come, c'è anche una cosa un po' curiosa che avete sentito a due terzi di Because. Sembra quasi l'uscita di un'orchestra con gli ottoni. Questa qua. Invece è uno strumento elettronico che si chiama Moog, ma adesso

Ecco un altro pezzo storico di quell'album Abbey Road, Here Comes the Sun. Non c'è bisogno di ricordarlo perché sono talmente famose queste canzoni. Però una cosa che non si dice, che non si nota neanche tanto, è che anche in questa Here Comes the Sun c'è quello strumento di cui vi ho fatto sentire un pezzettino prima, questo famoso Moog. Ve lo faccio sentire isolato. Siamo nel 1970, eh? Questo è uno strumento futuristico per l'epoca. Sentite qua. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Insomma, hanno messo un filo di Moog dentro Here Comes the Sun. Si nota poco, serve un po' a fare da collante fra i tanti pezzi e a dare un suono caratteristico. Sono andato a vedere come hanno fatto questa cosa i Beatles e mi sono imbattuto in un articolo dove ci sono anche le fotografie originali dello studio di Abbey Road dove avevano montato questo Moog, che è praticamente una parete.

non esagero, una parete, un muro di moduli neri in cui infili quei buchi, infili anche i jack con i cavi e piano piano tiri fuori un suono. Insomma, una macchina complicatissima da usare. Ovviamente non l'hanno imparato i Beatles a usarla, ci sono dei loro collaboratori che lo fanno, c'è una letteratura su questo che evito di citare perché diventa noiosissima la cosa. E adesso faccio invece uno stacco alla Son Lentino, e invece di una suora nana che fuma troviamo Donna Summer.

Spring Affair, Donna Summer. Questo è inequivocabilmente un pezzo disco. Mi sono venuti anche i pantaloni a zampa d'elefante ascoltandolo, non c'è dubbio. Però chi ha fatto questo disco non sapeva che sarebbe stato forse l'ultimo di un'era musicale, perché

disco dopo di Donna Summer avrebbe stabilito, diciamo così, una linea di demarcazione dalla quale non si sarebbe più tornati indietro. Allora, il produttore di questo disco è Giorgio Moroder, insieme a Pete Bellotte, che è stato il suo collaboratore storico per, penso, tutto il periodo delle produzioni fatte per Donna Summer. Qui siamo nel 1976 e questo è un disco, è un pezzo disco proprio classico, cioè più disco di così non si può, con i musicisti che suonano, tutto quello che ci deve essere, il Charleston in levare, tutte le cose insomma che hanno fatto l'archetipo della musica disco in un certo modo. Succede però questa cosa, no? Succede che il disco, l'album dopo che Moroder deve fare con Donna Summer, deve essere un disco un po' particolare, se non inventati, un disco dove lei praticamente si cambiava d'abito in senso figurato, perché cantava diversi pezzi che dovevano appartenere a diverse epoche musicali, no? Per cui c'è anche il pezzo swing anni 30, anni 40, e ci deve essere a quel punto anche il pezzo futuribile. Ok, come lo facciamo questo pezzo futuribile, si dicono i nostri eroi Moroder e Pete Bellotte. Pete Bellotte dice a Moroder: guarda, io sono stato assistente di un tipo un po' fuori di testa, tipo uno scienziato pazzo, che si chiama Eberhard Schöner, che è un compositore classico che ha il pallino della tecnologia e ha preso dai Beatles usato uno strumento che si chiama Moog, che i Beatles non volevano più perché hanno detto è troppo complicato da usare, no? Quindi l'ha rilevato dai Beatles, l'ha comprato usato, e c'è questo suo assistente che si chiama Robbie Weddell che lo sa usare. Quindi Moroder e Pete Bellotte chiamano sia Eberhard Schöner, si fanno imprestare il Moog, si fanno imprestare anche l'assistente che è Robbie Weddell, che è l'unico che sa mettere le mani su questo muro dove deve infilare tutti i jack nei buchi giusti, e cominciano a giocarci. La parola play in questo caso è la migliore che si possa usare, no? Cominciano a usarlo, a giocarci, e scoprono che lo si può sincronizzare, si possono fare delle frasi, adesso ve la spiego così malamente, ci sarà qualcuno che non ridirà per quello che dico, si possono fare degli arpeggi, ecco, sul Moog, e sincronizzarli con un click, no? E fare in modo che praticamente il Moog diventi anche una sorta di direttore d'orchestra, no? E che, cominciando così a lavorarci, scoprono poi anche che il Moog va fuori tempo, ogni tanto bisogna rimetterlo a tempo, ma insomma alla fine giocando viene fuori qualche cosa che sembra molto accattivante. Mettono anche un riverbero che raddoppi i battiti dell'arpeggio e cambieranno il suono della musica dance.

0: La musica non sarà più la stessa, perlomeno la musica dance non sarà più la stessa dopo questo pezzo, perché effettivamente ha lasciato un segno talmente profondo che ha cambiato le cose. Non solo ha fatto impazzire tutti, non so cosa abbiano pensato i Beatles, ma sicuramente sappiamo quello che ha pensato Brian Eno, che addirittura disse questo pezzo è il futuro. Brian Eno, no? Di queste cose ne ho parlato qualche tempo fa proprio con Giorgio Moroder, venuto a casa mia, abbiamo fatto una chiacchiera ovviamente finalizzata a un'intervista, e se volete insomma approfondire quello che è successo in quel contesto andate su Substack, dove ho una newsletter che si chiama Algoritmi, tra parentesi scritti a mano, dove proprio racconto di questo incontro con Giorgio Moroder, che tra l'altro è stata una persona deliziosa, vi devo dire, gradevolissimo, piacevole, molto friendly, non lo so, dove, che aveva voglia anche di parlare. Anzi, vi faccio sentire che cosa mi ha raccontato di quello che è successo dopo I Feel Love.
1: Il pezzo l'ho fatto dopo il I Feel Love, praticamente col basso che fa, che mi è piaciuto molto, poi è stato un bel successo il I Feel Love, e mi sono detto faccio un pezzo mio come cantante, diciamo più, un po' più facile, perché sai come voce io non sono granché, comunque l'ho composto nel range diciamo della mia voce.
0: Giusto.
1: E Pete Bellotti ha scritto le parole,
0: tuo collaboratore storico di quegli anni.
1: Sì, quello con cui ho scoperto Donna Summer. È un bel pezzo, mi piace moltissimo, anzi come DJ lo faccio tutte le sere e vedo che la gente lo conosce, che anche cantano il chorus, il refrain.

0: cambio di tonalità, From Here to Eternity, Giorgio Moroder. No, sorridevo perché stavo pensando fra me e me alla faccia dei Beatles quando hanno sentito I Feel Love e qualcuno gli ha detto: guarda che l'hanno fatto con il Moog che voi non volevate, che avete venduto usato. Adesso la sto romanzando un po', però insomma le informazioni sono queste, quindi credo di non raccontarvi cose strane. Allora, se volete un po' approfondire la conoscenza di Giorgio Moroder, come è capitato a me, vi consiglio di cercare questa mia rubrica che si chiama Algoritmi su Substack, dove c'è agio di raccontare questa intervista. Adesso qui in questo momento radiofonico ho dato grande spazio alla musica perché è giusto così, però lì ho potuto mettere dei dettagli, dei racconti che in radio magari non sarebbero, prenderebbero troppo tempo, per esempio, comunque non consente così tanti approfondimenti, ok? Substack, Algoritmi a mano, poi ditemi cosa ne pensate.
1: B-side, contenuti correlati a mano. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

L'anno è il 1974, l'album è 461 Ocean Boulevard, che era l'indirizzo della casa, della villa dove abitava Eric Clapton in Florida. Appunto, Golden Beach si chiama il posto. Insomma, una cosa non sicuramente da poveri, una villa bellissima con una palma. Ho tenuto in mano quell'album per fino a consumarlo, perché credo di aver imparato le canzoni a memoria. Era uno dei pochi dischi che avevo all'epoca, no? Non era come adesso che hai tutto a portata di click, dovevi avere proprio l'album. Preferisco adesso, se devo dirvi la verità, anche se questo sicuramente farà inorridire molti, ma non sono un feticista dei vinili, sono un amante della musica, sono due cose diverse. Vabbè, comunque, insomma, in quell'album, secondo me, Eric Clapton ha fatto questo capolavoro, che è anche un capolavoro di triangolazione fra il suo suono, il suo stile, quello di J.J. Cale, che si sente moltissimo in questo arrangiamento, e la firma di Bob Marley, perché il pezzo lo aveva fatto soltanto un anno prima Bob Marley in un disco intitolato Burning, che fra gli altri conteneva anche questa.

canzone famosissima, album che è diventato un classico della storia della musica, anche perché Bob Marley aveva dei musicisti molto bravi, i Wailers, i famosi Wailers, no? Tra l'altro questo è stato l'ultimo album in cui Bob Marley ha lavorato con loro, poi si è un po' disperso il gruppo, qualcuno ha tentato la carriera solista come Peter Tosh, forse con lui ha lavorato ancora il bassista, che è una figura fondamentale nella musica reggae, ma il bassista di Bob Marley, che si chiama Aston Barrett, è considerato una specie di mito. Pensate che quando ho incontrato Pino Palladino, che è forse considerato il più grande bassista del mondo in ambiti di musica pop, diciamo così, gli ho chiesto: ma secondo te quali sono i bassisti più bravi, insomma, nella storia della musica? Lui mi ha detto quattro nomi, uno di questi era ovviamente Jaco Pastorius e uno era proprio Aston Barrett. Mi sono un po' stupito del fatto che lui scegliesse un bassista reggae nell'Olimpo dei bassisti, e lui mi spiegò: guarda, per me lui è un musicista da cui ho imparato tanto, ho imparato soprattutto quanto suonano le pause. Adesso vi faccio sentire una cosa dove suona Aston Barrett. Che è un pezzo anche abbastanza famoso, no? Qui è tutta una trama sottile e efficace di battiti e pause. Sentitela con la batteria che prende corpo, e adesso con il resto. È pazzesco, eh? Sembra che galleggi tutto. Sembra che tutto è lì che traballa.

E insomma, mi colpì molto questa descrizione del talento, della virtù che mi fece Pino Palladino, del bassista di Bob Marley, Aston Barrett, proprio per questo suo modo di, secondo Pino Palladino, di sfruttare le pause. Tra l'altro Pino Palladino è un musicista che qualcuno l'ha soprannominato l'alfabeto Morse del basso, no? Perché ha questo modo punteggiato di fare suoni molto brevi che diventano molto ritmici e lasciare aperte queste pause, che a questo punto, penso, da quello che mi ha detto lui, lo abbia imparato proprio da Aston Barrett. Vi faccio sentire un'altra cosa che il bassista di Bob Marley ha fatto per Bob Marley, dove si nota proprio questa pausa molto lunga che crea attesa, che è caratteristica del reggae. Tra l'altro il basso lo sentite praticamente all'unisono con la chitarra.

Insomma, dietro Bob Marley c'erano anche dei grandi musicisti che hanno reso intramontabili i suoi successi. Non c'era soltanto il suo talento, c'era anche Aston Barrett, il bassista. Family Man lo chiamavano, è morto purtroppo nel 2024, che faceva anche da produttore, no? A tutti quei dischi di Bob Marley and the Wailers. Nel 2021 però Aston Barrett ha partecipato a un disco di un musicista che si chiama

Con questa così inusitata chitarra spagnola si conclude Out of the Darkness. Bel pezzo. Non so se vi ha incuriosito questa voce, la voce di Albor Rosie. Questo è un disco uscito nel 2021, vi dicevo. La canzone è firmata anche da Aston Barrett. Sono andato a cercare e ho scoperto che i due hanno lavorato insieme, cioè 3 anni prima che Aston Barrett, il bassista di Bob Marley, morisse, ha lavorato come anche autore e ha suonato il basso in questo pezzo di Albor Rosie. Cioè, per Albor Rosie, questo cantante è stato come avere un mito assoluto del reggae nel suo disco. E infatti, insomma, il risultato si vede, la canzone è fatta molto bene, è molto interessante. Ma chi è Albor Rosie? In realtà si chiama Alberto D'Ascola. È un musicista che è attivo in Italia dagli anni 90 praticamente, da Bergamo. All'epoca aveva fatto un gruppo e poi ha deciso di cambiare vita, si è trasferito in Giamaica, ha cambiato nome Albor Rosie, ha fatto anche un grande successo, semplicemente come autore di musica e cantante di musica reggae, ma per un periodo in Italia ha fatto anche un bel progetto che a me tuttora piace molto, si chiamavano Reggae National Tickets.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Sker Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Se ci state ascoltando da un buon impianto, qui avete dei suoni pazzeschi, in questo pezzo di Calix TB intitolato Elevate the Sound. È un pezzo drum and bass abbastanza recente, insomma di una decina di anni fa più o meno, che io uso così per evocare il genere drum and bass, che ritroviamo incredibilmente in una produzione italiana di una cantante che si chiama Lenora. Più tardi lo sentirete.

Non è la prima volta che vi propongo Lenora, qua in realtà si chiama Eleonora, di Perugia, Umbra, non mi ricordo più. So che però ha fatto un lungo periodo di tempo a Londra, dove ha anche studiato canto. Produce se stessa in buona parte, insomma, di quello che avete sentito, e forse nella sua esperienza londinese si spiega un po' questo suono così internazionale che ha. Vi faccio sentire un altro pezzo.

0: Appunto, che vi dicevo, una canzone dedicata a Londra, e infatti si intitola London. Le Nora. Interessante.
1: Ora ho trovato il mio posto.
0: Restiamo in Italia.
2: Ok, è un peso da parte della mamma e da parte mia.

Lei si chiama Aria. Ogni tanto la sentite a B-side, questa volta con un pezzo che, se devo trovare una appartenenza, una simmetria ritmica, così come abbiamo trovato prima al pezzo di Lenora, mettendolo dentro la casella della musica del drum and bass, ecco, questo invece secondo me appartiene di più al mondo del post dubstep. Adesso non voglio diventare troppo tecnico, faccio prima a farvi sentire una cosa che si muove ritmicamente più o meno nello stesso mondo. K-Young.

chiama Kay Young e questa è Suddenly di qualche tempo fa, vi dicevo, ritmicamente simile a quel pezzo che sentivamo di Aria. Adesso torno in Italia, vi faccio sentire un remix, ne sono usciti diversi dell'ultimo lavoro che hanno fatto i Delta V, i Delta V diciamo di una maturità rispetto alle cose che avevano cominciato a pubblicare nella fine degli anni 90. Questa Sambabila ore 20 remixata è molto interessante per l'atmosfera e anche per il testo.

Vi contemporanei, San Babila ore 20. Ecco, se devo continuare con il gioco che avevo iniziato prima di accostare a un musicista italiano qualche cosa di internazionale che in qualche modo lo contestualizza, allora nel caso di Delta V provo a mettere vicino questo pezzo di qualche tempo fa di Moderat, che poi è un gruppo, un'unione fra due realtà berlinesi. Una si chiama Apparat, bravissimo musicista, e l'altro si chiama Mode Selector, e ogni tanto si riunivano, non so se il gruppo esista ancora, con il nome di Moderat, e pubblicavano cose che un po' mi ricordano le atmosfere di quello che abbiamo sentito poco fa dai Delta V. Moderat, questa è Therapy.

È una musica italiana elettronica quella che vi sto facendo sentire e alla quale ogni tanto accosto delle cose internazionali. Concludo però con una cosa che mi riesce difficile accostare ad altri. È una cosa italiana, però più precisamente è una cosa che arriva dalla Sardegna. Allora, il musicista si chiama Triplicasso, questo è il suo nome d'arte. Il canto che sentite è in sardo e il pezzo si intitola Sas Boges.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
2: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: in my mother's home.
1: Nessuno mi conosce come il pianoforte che c'è a casa di mia madre. Mi ha insegnato che ho qualcosa che qualcuno chiama anima. Queste sono le parole con cui Sanfa introduce la canzone che avete appena sentito, che è stata un po' anche la canzone che ha fatto più successo del suo primo album, che ha dimostrato anche tutta la sua sensibilità e fragilità, e credo anche che lui sia proprio tornato a casa di sua madre, dove evidentemente su quel piano è cresciuto, ha sviluppato la sua passione per la musica, a registrare quel pezzo, perché il pianoforte chiaramente si sente che è anche un po' scordatello, insomma non è un pianoforte da studio di registrazione, ecco. E questa cosa rende ancora più interessante, ancora più vero, ancora più autentico il pezzo. Non a caso, insomma, è uno dei pezzi ancora più ascoltati di questo artista interessantissimo. Gli metto vicino Nick Hakim.

Dunque, Hakim, stavo confondendolo con uno illustre batterista, Nick Hakim, ha fatto un album intitolato I Can See che suona tutto così, molto notturno, quasi bristoliano. Lui però è di New York, è del Queens, insomma, di origini peruviane, e ha realizzato però un album interessante proprio per questa omogeneità stilistica, per questa coerenza. Ve ne faccio sentire un altro di

Alla fine abbiamo sentito tre canzoni che, se fossero arrangiate in una maniera, diciamo così, convenzionale, sarebbero tre canzoni, ma anche un po' romantiche, no? Sono dei crooner un po'

ucciti quelli che vi sto facendo ascoltare. Sanfa con il suo pianoforte scordato, anche Nick Hackett mi scherza poco, scordatissimo proprio, non si può sentire. Ecco, e hanno fatto, come dire, stile di questa aura un po' malata. E allora ci mettiamo anche Puma Blue vicino, per forza.

Dunque, questo metodo, questo modo di andare a cercare questo suono marcio, così dark, spesso anche fatto con gli strumenti rovinati, se non addirittura per ottenere dei suoni rovinati o degli atteggiamenti malati, potrà risultare anche stucchevole, però al pregio di, come dire, non assecondare, non essere accondiscendente nei confronti invece di un pop troppo leccatino, troppo giustino, no? Troppo per bene, mi verrebbe da dire, per certi aspetti. Anzi, delle volte queste cose nascono proprio per una forma di reazione anche un po' provocatoria nei confronti di un mainstream troppo facilino, no? Troppo prevedibile. Mi vengono in mente episodi di questo genere che sono datati anche primi anni 80. Per esempio, quando Tom Waits è andato a nascondersi in una cantina per registrare queste.

banging on a table on an old tin cup, lo dice proprio, no? Percuotendo una tavola con una lattina, è proprio il suono che sentite. È fantastico Tom Waits. 1985 l'album era Rain Dogs. Qui altro che piani scordati, qui sta percuotendo le lattine, non so se mi spiego. Sembra un album fatto con i musicisti dell'Esercito della Salvezza. Non so se ricordate quei film vecchissimi in cui apparivano questi drappelli, queste figure di predicatori, no? Che giravano per strada con la musica fatta malissimo. Ecco, una situazione del genere, che predicevano l'Apocalisse, che tra l'altro adesso è molto di moda, no? Sentendo quello che dicono i big dell'intelligenza artificiale, siamo a un passo, ecco. Quindi questa musica va benissimo per questo momento. Il genio di Tom Waits aveva previsto tutto. E allora ci sta anche King Cruel in questa rassegna di crooner malatissimi con la sua Biscuit Town.

0: King Cruel, Biscuit Town. King Cruel è abbastanza difficilino, devo dirvi la verità. È un musicista forse anche un po' più estremo di quelli che vi ho fatto ascoltare, però ha il suo fascino proprio per questo suo modo di essere così volutamente, consapevolmente non bello. Quando per bello si intende un certo modo di confezionare il pop, che quello sì risulta veramente stucchevole. Ok, ci ha portati a veramente un passo da mezzanotte. Solo mi prendo solo il tempo per ricordarvi di andare sul mio profilo di Patreon se volete ritrovare le puntate di B-Side, anche divise per argomenti, anche dei singoli viaggi che facciamo all'interno della puntata, oppure anche sul mio profilo di Substack se volete approfondire i miei racconti musicali.
1: B-Side. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
5: non si spegne.
4: Funky Town.
5: Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento, ingresso gratuito.

0: tutto con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24